0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con caldo ancora intenso.

suedafoso sulla Campania. Specie nelle aree interne della regione si raggiungeranno localmente i 40 gradi, sulle zone costiere valori massimi non oltre i 32 gradi. Dopo un avvio di giornata stabile ed assolato, segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore, specialmente sulle zone montuose, che tenderanno ad esaurirsi poi con il passare delle ore. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sulla nuova app di Trevi Meteo.

siamo con questo. Guarda qua, no, ne avrei, 6:59 e 36 secondi. Partiamo con un orario particolare. Non sono le 7, quindi la dovete smettere di criticarci. Dovete smettere di criticare che quello del meteo si allunga. Stamattina sono venuto proprio dai corridoi del Citovaglio, già fa cavra. Prima non c'è tussica, stamattina devi finire prima delle 7. Sono ancora le 6:59 e 56 secondi. Allora, le 7! Adesso, parlo 31 dicembre, ma invece, magari 31 dicembre, una bella nevicata, una bella rinfrescata, invece sudati, climatizzati, influenzati, raffreddati, ma va bene così anche perché siamo a fine giugno, ormai luglio è dietro le porte. Saluto Nellino Iorio in regia, così contento di questo caldo, ha detto no, io il turno di pomeriggio non lo faccio. Se mi volete in radio, vengo di mattina, bello fresco, sistemato e corretto, e hai fatto bene. Salutiamo anche Pietro e Paolo, il vostro onomastico, sia di Pietro che di Paolo, quindi un abbraccio e fascita a manati e coriandoli. Cosa avete fatto in questo weekend? Fatemelo sapere, poi vi dico io cosa ho fatto, veramente il giro della Campania più o meno, tra un tuffo al mare, uno spettacolo, una comunione, e praticamente ho fatto intorno ai 600 chilometri da venerdì fino a ieri più o meno. Nellino, tu quanti chilometri con la tua auto? Ah sì, perché l'hai ritirata di nuovo, te l'hanno data? Ah ok, no, volevo infierire su questa cosa della tua auto che è ancora lì ricoverata con l'auto di papà, che è sempre quello più affidabile, non c'è niente da fare. Non spendi un euro. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, anche per la viabilità, per il meteo e soprattutto il primo pensiero del mattino.

0: domenica.
1: Allora, buon onomastico ai tanti Pietro e Paolo, anche mio figlio si chiama Pietro, quindi ma a quest'ora Pietro dorme, hai voglia se dorme ed è in vacanza con gli amici in una casetta di un suo amico, figlio di un architetto, in quel di Marina di Camerota, hai capito? Abbiate is già da 3-4 giorni lì e io vorrei rinascere mio figlio, speriamo un giorno di farlo, che bella vita, si ruras. Allora, Pietro Famoso, la buon'anima di Pietro Taricone, lo ricordate? Poi Pietro Mennea, oppure 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi, e ancora Piero Chiambretti, perché no? Poi Paolo Bonolis, Paolo Ruffini, Paolo Vallesi, lo ricordate? Cantava, si canta ancora Paolo Vallesi, Paolo Maldini, il calciatore, ex calciatore, e ancora Paolo Sorrentino, lo conosci, che cacchio, e poi ancora Paolo Di Canio, grande calciatore, hai visto quanti ne conosco? A Paolo Di Canio, sì, lo hai chiamato con Radio Gol, può essere, caro Nellino, che sta imparando anche te a capire un po' di calcio, tu sei tifosotto un po' come me, forse anche meno del tifosotto, molto meno. Allora, io ho fatto un momento 600 chilometri, e voi cosa avete fatto in questo weekend? Vi spiego, venerdì finisco la radio, ho uno spettacolo a Sala Consilina, dico vabbè, che faccio, da Sala Consilina mi allungo un attimo, si fa per dire, un attimo a Diamante, quindi soggiorno a Diamante, bagnetto, mare meraviglioso, calore, ritorno a Sala Consilina, faccio lo spettacolo, ritorno di nuovo a Diamante a dormire, il sabato spettacolo sempre in zona e poi ieri un attimo 220 chilometri da Diamante per arrivare a Angri e fare un altro spettacolo, insomma una roba pazzesca, però ho preso un po' di sole si fa per dire, mi sono bruciato, caldo atroce, 40 gradi, infatti parleremo di questo stamattina, di questo caldo che attanaglia tutta l'Europa e non solo. Nellino, facciamo così, ascoltiamo un po' i vocali, vediamo se sono sopravvissuti al caldo i nostri pipistrelli. 342 00 00 100, questi siete voi. Olè.
2: Buongiorno Mangani.
1: È sopravvissuto.
2: Oggi mi sciocalizzo.
1: Sì.
2: Sono di Marano di Napoli, sto andando al lavoro.
1: Lavoro.
2: E pure mo quando sta cimbe, cavolo.
1: Vabbè, dillo in un modo più edulcorato, ti raccomando, perché già a quest'ora io ho acceso l'aria condizionata in macchina, incredibile. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Giovanni da Pozzuoli.
1: Vai.
3: Ieri sono stato di riposo. Sono andata nella mia Bacoli.
1: Bene.
3: Al famoso schiaccatiello Adola e Aveni.
1: Ma fare il bagno? Lo schiaccatiello? Non lo conosco e mi vergogno di questa cosa. Fatemi sapere meglio, così ci vengo. Pronto?
4: Buongiorno Manganillo.
1: Oh.
4: Buongiorno.
1: È ritornato.
4: Mi teocalizzo, sì.
1: A casa.
4: Buona giornata e tanti saluti.
1: Bene, un abbraccio anche a te, però mi devi dire in quale stanza sei, almeno quello, ti chiedo questa cosa per favore, sei in cucina, camera da letto, salone, soggiorno, sgabuzzino, Rustam, pronto?
5: Ma come sono belle biele, ma stanno male, mi ha detto sangue sotto sole. Mamma mia.
1: È vero, ha ragione. Come sono belli i bidelli, viva i bidelli! Secondo me un bidello classico, sai cos'ha? Ha la roulotte a pestum, più o meno quella. Lo immagino lì. Ne conosco diversi di bidelli. Vabbè, personale ATA, se no dici ne ho bidello ancora. Ok. Collaboratori scolastici, va bene? Già sono al mare, giugno, fine giugno, luglio, agosto, settembre, e poi se la mandano pure. Abbiate a voi, pronto?
6: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Sono Patrizio d'Amore.
1: Grande,
6: come stai?
1: Amico
6: come
1: mio.
6: State?
1: Tu come stai?
6: Salutami alla regia e tutti gli amici in ascolto. Ti ricordi la pubblicità di una volta? Non so se te la ricordi.
1: Vai.
6: Anto fa caldo.
1: Come no? Anto
6: fa caldo veramente.
1: Come
6: cioè,
1: no?
6: Non si dorme, non
1: Mamma
6: si dorme,
1: mia.
6: Non so tu stanotte, ma col ventilatore addosso, senza magliette, è stato un qualcosa di impressionante.
1: No,
6: proprio.
1: Veramente la notte non
6: Quindi
1: si dorme.
6: Un abbraccio e buon inizio settimana.
1: Anche a te, io vi dico, ho dormito col condizionatore acceso tutta la notte, a tal punto che mia moglie se n'è andata a dormire sul divano e tu fai piena brunghita, non mi interessa, devo dormire. Mi sono svegliato come un ghiacciolo, speriamo bene, pronto?
7: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Antonio da Napoli.
1: Vai Antonio.
7: Buono, hai tanto lo cavolo, Mangani. Tanto lo cavolo.
1: Sì.
7: Manietti in la cantina.
1: Hai fatto bene. Parleremo di questo, ragazzi, stamattina. Dei metodi per combattere il caldo, anche metodi personali oppure ereditati dalla nonna, dal nonno. Vi spoilerò un pochettino quello che faremo stamattina. Pronto?
0: Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Pisselli Pasquale Trambieri di Bologna.
1: Vai.
0: Ando di scudati, fai gli auguri a Basetti, più famoso e più bello di tutta la televisione italiana.
1: Paolo del Genio.
0: Fai gli auguri a Madonna. Paolo del Genio.
1: Che figura di merda, è vero. Auguri Paoletto. A quest'ora starà dormendo secondo te? Oppure sta a vedere qualche partita? Lui vede le partite 24 ore su 24. A quest'ora chi sta giocando? No, anche se gioca una terza categoria araba, ecco, Paolo del Genova sta guardando. Auguri a Paoletto che vi troverete oggi alle 18. Pronto?
8: Buongiorno. Buongiorno. Ieri comunione bimbi, faceva un caldo atroce, insopportabile. Ci sguagliate pure l'acrobattesimo.
1: Mi hai fatto due sacramenti. O battesimi a comunione. Pronto?
9: Buongiorno Manganello.
1: Sì, chi è?
9: Sono Pietro.
1: Ciao Pietro. Oh, auguri.
9: La teglia di cornetti e pizzetti per certo. Il lavoro. C'è Giulio Domastico.
1: Bene.
9: Auguri a tutti Pietro e Paolo.
1: Bravo.
9: Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te. Io ricordo anche un calciatore, non so se sia ancora vivo, Pietro Paolo Virdis, può essere? Un attimo solo Lillino, no, questa è preistoria. Sai perché lo ricordo? Facevo le figurine a Panini e mi usciva sempre il suo Pietro Paolo Virdis. Vediamo se esiste ancora, non lo so, non mi dite niente. Allora, Virdis, non era bellissimo? Ma usciva sempre di figurine, mannaggia, lo sognavo anche di notte, vediamo. Allora, Pietro Paolo Virdis, sì, esiste. Sì, però Cristian me l'ha scritto in, allora, in italiano. In italiano devi scrivere un attimo, su ragazzi. Sto appiccicando con chat GPT. Allora, è un ex calciatore italiano. Hai visto? Attaccante nato a Sassari. Ah, era sardo. È sardo? È ancora 26 giugno 56. No, evviva, vamo dire di birra, evviva, evviva ancora. Pietro Paolo Vigo, un pare baffa così, me lo sognavo tutte le notti, tanto è vero che quando mia mamma riceve, se non dormi arrivo un mammone sarebbe là quell'essere che tu immaginavi e che ti dicevano i genitori, io lo immaginavo tipo Pietro Paolo Virdis. Vabbè, mettiamo ancora qualche vocale, pronto?
10: Buongiorno Pepistelle.
1: Eccolo Pepistelle. Qua.
10: Best, il migliore che c'è.
1: Grazie.
10: Saluto a Vicente Gia,
1: Benellino.
10: A casa, programma per andare al lavoro. Qua sta piovendo, la temperatura sta scendendo.
1: Visto, meno male.
10: Saluto la mia roccia. Saluto da Raffaele da Mainz.
1: Grande Raffaele da Mainz. Tra l'altro, Raffaele, visto che in Germania non c'è il mare, lui si è organizzato con una vasca idromassaggio. Ma non è la jacuzzi, ecco la famosa jacuzzi. A Whirlpool. Non so che. Lui mi dice spesso, sono nel. Crea la mastoviglia, ma non so, Raffaele, guarda, metta la matrice, metta. Me l'ha mandata pure rotonda, gonfiabile, bellissimo. Che tutti dicevano la jacuzzi a casa, lui aiuta anche la Whirlpool. Sarà più economica sicuramente. Mettiamo un disco, torniamo ancora con le situazioni personali. Cosa avete fatto in questo weekend?

0: Josué, esperto di calcio, dice: è come, non me lo ricorda, Pietro Paolo Birdis 87-88, chi so scorde, ci ha fatto perdere uno scudetto addirittura. Ma tu hai visto Josué da Padova? Fammi sapere come, perché lo ricordo solo quando mi usciva nelle figurine. Poi buongiorno Antonio, Raffaele da Güdersloch, non lo so se si pronunci così o meno, qui in Germania faceva molto caldo, non si poteva resistere, adesso piove, meno male ci siamo messi tutti in piscina ieri perché abbiamo casa in giardino. Questo se ne va in Germania, casa con la piscina, e allora ci sta tutto. Dai, ancora buongiorno Antonio, mi fanno morire quelle persone che dicono com'è bella l'estate, non capisci niente, ma che l'estate per me è un odio perpetuo, una costante ricerca del fresco per tutta la giornata con il condizionatore acceso mentre il contatore implora pietà e l'Enel ringrazia. È bello sto messaggio del nostro Sergio. Poi continua: è bella e per cosa? Per quei fetenti 15 giorni di ferie. Le ferie si possono prendere durante tutto l'anno, quando non si ha proprio voglia di andare a lavoro senza aspettare per forza agosto. Io voto settembre tutta la vita, il freddo è sopportabile, il caldo no. Parli così perché ormai ti ho post fisso, quindi puoi prendere le ferie quando vuoi. Noi partita IVA, almeno io posso prendere le ferie solo ad agosto e devo arrangiarmi ad agosto. Però se potessi ogni 3 mesi prenderei 4 giorni, ogni 3 mesi spalmati, no, durante l'anno, perché poi 15-16 tutti quanti al mare, ma che palle. In effetti è così, hai ragione. Sentiamo un po' di vocali, dai. Pronto?
1: Magari, buongiorno. Bella, per sta fresca ti devi sedere in una bagnarola con l'acqua fresca.
0: Ah, che bello, come si faceva una volta. Ma ci capisci, ma insieme ai pumarola sciacquami il pumarola e sciacqueremo anche altro, no? Pronto?
2: Pipistrè, buongiorno, Ciccio Shre. Oh, auguri pure al tuo figlio Pietro.
0: Grazie Ciccio, gentilissimo. Ah, solo quello, grazie.
2: Mangani,
0: Ciccio,
2: buongiorno. Non era bellissimo, in realtà assomigliavo tantissimo.
0: è vero, bravo. I baffi, ma anche un po' il viso, sì, scuro, bravo. Pronto?
3: Ando, sì. Ma l'augurio al famoso Paolo Corazon.
0: Paolo Corazon, quanto hai ragione. Paolo, tanti auguri. Ci vuoi fare un regalo, Paolo? Tipo verso mercoledì, non dica assai. Ah, mercoledì, giovedì, ma pure domani. Se vuoi, non quegli acquazzoni pericolosi, ma raccomando, non esagerare. Però una mezz'oretta d'acqua. Ah, dai, Paolo, pronto?
4: Mangari, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Gira!
0: Ah, la festa di Gira! Oh,
4: sì! Papà, grazie, tu! Ci vuole paranzi! Diretta da piazza tua, mando!
0: Ancora lì,
4: viva,
0: sei!
4: La festa più bella del mondo!
0: La festa di Gigi!
4: La festa di Gigi, andò!
0: È vero, è vero!
4: Bacione! Ciao! E buona settimana!
0: Ciao anche a
4: da
0: te!
4: Ieri. Serpente!
0: Oh, Serpente! C'è stata la ballata dei Gigi, no? Festa meravigliosa, patrimonio dell'UNESCO. Probabilmente stanno ancora ballando a quest'ora. Finiti? Mettiamo l'ultimissimissimo, pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sandro da Nettuno.
0: Vai,
5: ciao Sandro. Mi viene da figurine che tenivo, cioè, ti hai ereditato un baffo, Paolo. Virgis, grande.
0: Grazie.
5: Tanto buona giornata a tutti.
0: Amico mio, un abbraccio a te, so che hai un ombrellone di proprietà lì a Nettuno, mi invita spesso ad andare lì, prima o poi una camminata a Nettuno, me la vengo a fare. Tra poco lasciamo l'argomento di questa giornata: cosa fate per combattere il

0: shakerando un bel succo di frutta, mi raccomando, però ho una bevanda analcolica con questo caldo, evitiamo gli alcolici che è importante. Lanciamo l'argomento di stamattina, è un'estate sempre più calda, pensate che stiamo sfiorando i 40 gradi da qualche giorno, caldo intenso non soltanto in Italia ma in tutta Europa, Spagna, Francia, fino alla Germania, alla Polonia e ad altri paesi insomma esteri, sono stati registrati valori eccezionali in diverse situazioni, persino record storici. Io vi voglio chiedere, senza giri di parole, come è cambiata la vostra giornata con questo caldo africano? Se è cambiata, raccontateci le vostre abitudini, i vostri rimedi, le difficoltà che state incontrando e anche i consigli che vorreste condividere con gli altri ascoltatori. Ma soprattutto, qual è il vostro rimedio contro il caldo? Quello tramandato magari dai nonni o quello che avete scoperto negli ultimi anni, no? I rimedi più efficaci contro il caldo. Abbiamo ancora un minuto e secondo gli esperti sono 10. Bere spesso anche senza avere sete. Ecco, quello è fondamentale. Poi evitare di uscire nelle ore più calde, tra le 11 e le 18. Cioè praticamente ci ammasta a casa, in poche parole. E poi ancora mangiare leggero, questo ci sta. Poi tenere fresca la casa, fare docce o impacchi con acqua fresca, non soltanto per rinfrescarvi ma anche per non sentire in giro, ecco, la puzza di genovese, quello è fondamentale. Poi limitare l'alcol, le troppe bevande zuccherate, utilizzare ventilatore e climatizzatore ma nel modo corretto, prestare attenzione ad anziani, bambini, animali domestici, dormire in un ambiente fresco. Abbiamo tante altre curiosità che vi diremo più tardi. Io voglio sapere se cambiate un po' la vostra giornata in base a questo caldo, anche l'outfit, no? Noi siamo quasi obbligati, noi speaker, a mettere la giacca, ma stamattina no, mi potete pure cazziare, ma tu qua già ma non capire i pazzi, vedi, ho cambiato, ho messo una polo, non me ne frega niente, poi se mi vogliono cazziare, cazziatemi pure, vedo se trovo una giacca dei giornalisti dall'altra parte e la indossa, che vi devo dire. Allora, metodi rudimentali, metodi della nonna o comunque se è cambiata un po' la vostra giornata per combattere questo caldo. 342 00 00 100.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Non è estate senza...
6: mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare...
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365, la spesa tranquilli.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco, grandi firme outlet. Uscita autostrada Caserta Sud.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sul pezzo, vi sto chiedendo con questa ondata di caldo che ci sta costringendo a cambiare le nostre giornate, e voi come vi state organizzando, cosa fate per resistere all'afa, quali difficoltà state incontrando e qual è il rimedio che non mi delude mai, un rimedio naturale, qualcosa che utilizzate solo voi, la vostra famiglia. Aspettiamo i vostri messaggi e i vostri consigli per combattere quest'afa al 342 00 00 100. Saluto Daniele che mi scrive: qui in Germania venerdì, sabato e domenica abbiamo sfiorato i 42 gradi. In Germania, ragazzi, no? Tu immagini lì, aria sempre fresca, Germania invece no, si boccheggia. Oggi finalmente un po' di temporali, mi scrive Daniele, temperature giù di 10 gradi, grazie a Dio un po' di frescura. Mi invia anche una foto di un cielo nuvoloso, fondamentalmente positivo. Poi, ciao Manganiello, saluti da Messina, da Salvatore, mi saluti la mia vita Manuela, le dici che la amo tantissimo. E beh, sono sicuro che sia Messina perché mi hai mandato la colazione di stamattina, che è la granita forever, che adoro, con la bellissima brioche col tuppo, no? Fantastica, l'ho assaggiata qualche mese fa, sono stato a Catania, davvero buona buona buona. Poi vediamo, buongiorno Antonio, sono Gianfranco dalla Svezia. Da quando abito qui, il modo che uso per combattere il caldo estivo è usare un piumino leggero sul letto. Eh sì, ci fa morire di invidia perché ci sono lì 18 gradi, perché in Svezia ci sono le svedesi pure. Forse quando passa la svedese le temperature salgono un pochettino. Fai attenzione. Rimedi per combattere il caldo, rimedi della nonna, quelli tradizionali. Quindi non mi dite il condizionatore, il ventilatore, ditemi cose un pochettino più originali. Vediamo un po' qualche messaggio scritto, poi passiamo ai vocali. Federica: ho cambiato completamente gli orari, la spesa la faccio alle 7 del mattino e le passeggiate solo dopo il tramonto. Vedi? Già c'è qualcosa di diverso. Luca: il mio rimedio, docce fresche, tanta frutta e almeno 3 litri d'acqua al giorno. Il problema vero è riuscire a dormire la notte. Certo, hai sempre due bagni, scusami. Con 3 litri di acqua, diciamo che va bene l'idratazione, ma ci vuole un catetere perché altrimenti non dormi. Con tutto il rispetto, sentiamo un po' di vocali, va, pronto.
1: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Un amico ci da me ha detto:
0: sì,
1: nel letto,
0: sì,
1: condizionatore, e chiudere le porte.
0: E chiudere le porte nel letto, ok. Sì, però poi in genere si chiude la porta, no? Altrimenti poi l'aria va in un'altra stanza, soprattutto nella camera da letto. Forse potresti fare così: condizionatore e lenzuolo, cioè ti copri pure e sei perfetto, no? Pronto?
2: Allora,
0: ancora qualcuno?
2: Per combattere il caldo bisogna fare una bella fettata di maccheruno.
0: Pure?
2: Sabato sera.
0: Minchia.
2: La domenica mattina, svegliarsi presto.
0: Sì.
2: Andare in un bel centro commerciale.
0: Sì.
2: Per poi aspettare la chiusura alle 10 di sera.
0: Certo. Sì,
2: due sparagnate.
0: Ah, ecco.
2: Impegnato e bevuto gratis.
0: Gratis. E poi sei lì con l'aria condizionata del centro commerciale, ti metti lì. Non è male per risparmiare. Poi c'è un amico, scrive: per andare al lavoro ho lasciato la macchina e prendo i mezzi. Ma tu sei pazzi, i mezzi pubblici, sperando che ci sia l'aria condizionata. Almeno con l'aria condizionata, ah ok, il viaggio è più sopportabile, vedi? Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mangani, ma quale calda africana?
0: Mm.
3: Ma questo non è calda africana.
0: E che cos'è?
3: Questo è caldo europeo. Quando fa in Africa non fanno si
0: cioè fa meno
3: questo calore, umidità,
0: fa meno caldo. Ah,
3: questo
0: ok, è caldo, ok.
3: Questo è europeo.
0: Ok,
3: in
0: bravo.
3: Africa non è questo calore caldo.
0: Hai detto bene, bravo.
3: Questo calore che ci siamo creati noi, secondo me.
0: Ma sai che hai ragione.
3: Perché non c'è l'Africa, mi dice certo, ma questi non stanno bene. In Africa fa caldo, ma ti sta bene, però.
0: Perché non è umido.
3: Ma
0: ma guarda, non hai detto le cretinate, anzi hai detto delle cose sagge. Purtroppo sono delle situazioni climatiche che abbiamo creato noi, con l'inquinamento, con il buco dell'ozono, eccetera eccetera. Non appesantiamo il programma, ma è così. Usate meno l'acqua, mi raccomando, se no si può buco nell'ozono. Pronto?
4: Buongiorno Mangani.
0: È lui?
4: È lui? È cagnato assà. I pensi da macchina, ci da mettere i volanti coppo stesso.
0: Hai messo?
4: E tengo tutti io, tengo una
0: i volanti sullo stesso.
4: Questi passati da.
0: Non ho capito niente, allora. La risata sì. Però burro, fai attenzione perché tu ti chiami burro e ti sciogli. Lo vogliamo rimettere un attimo? Allora, capiamo bene i rimedi del nostro Vincenzo Burro, prego.
4: Buongiorno, allora, manganello, okay. Tu non è cagnato, è cagnato assai.
0: Cosa fa?
4: I pensi da macchina, da mettere i volanti con il coppo sterzo.
0: I volanti sullo sterzo, ok, poi?
4: E tengo tutti i volanti, tengo una bacinella che tira un busolino dall'acqua.
0: Ok, una bacinella con le dita, ecco, in ammollo. Ecco, ha messo la bacinella in macchina praticamente dove c'è la frizione, ho capito, una roba del genere, e mette i piedi, fai attenzione perché poi dopo devi accelerare, devi frenare, non lo so, pronto?
5: Ancora allora, io e mia moglie di solito teniamo abitudini, c'è cioè lo sprizzo pomeriggio, l'aperitivo e cose.
0: Con questo caldo
5: il busso qua avrei passato per su genio,
0: hai visto?
5: E l'unica cosa che riusciamo a fare è ci mettere in distanza un condizionatore a 25 gradi che penso che mi scatta direttamente lo sprizzo all'MD.
0: Infatti, guarda che è una cosa meravigliosa questa, lo sprizza a casa direttamente, lo stuzzichino. E voi cosa fate per combattere il caldo? Qual è il consiglio giusto, ma anche quello rudimentale, particolare, al 342 00 00 100?

hai ragione, noi siamo solidali con te, perché ci sono delle mogli e delle mamme che non accendono niente, né il ventilatore né il condizionatore, perché secondo loro fa male quell'aria fresca, quindi preferiscono sopportare il caldo o comunque aprire le finestre e far passare un po' di aria, ma quando ci sono 40 gradi passa aria bollente. E mi scrive: mia moglie non vuole accendere neanche il ventilatore con questo calore. Sai che mi viene in mente quasi un tormentone? A voi no? Cioè questo, guarda.

0: Kid, un pezzo di qualche anno fa, quando l'amico ha detto con il calore non accende il ventilatore, e mi ricorda molto anche mia mamma, perché non lo fa, dice no no no, mi dà fastidio, io apro un po', c'è la corrente, ma c'è capito, ma la corrente è 45 gradi all'ombra. Poi, Mangani, buongiorno, Gialzon, 3 giorni qua si moriva, 40 gradi, i telegiornali dicevano che è la prima volta che ha fatto questo caldo in Germania, passavano vigili del fuoco a innaffiare la gente per strada. Unica nota positiva è che qui è un caldo secco, non come il nostro che si azzecca addosso. Io già son nirsi, 3 giorni in piscina, sono andato con l'urcarbone. Un abbraccio a te e buona giornata, è stata corta ovviamente, Gialzon, a questo caldo, perché, mo scherzi a parte, veramente bisogna coprirsi dal sole, bisogna fare attenzione. Buongiorno Antonio, fare la doccia calda così il corpo si stabilizza su una temperatura già alta, infatti in inverno bisognerebbe farla fredda. Emanuele, in inverno la doccia fredda, che chiama brughida. Addirittura calda bisogna farla d'estate, devo provarci, ho un coraggio, ma ci proverò. Vai, pronto, vediamo ancora se c'è qualcuno.
1: Mi cosa a Palapolla,
0: vai.
1: Ho pieno caffè, capi, dove lavoro io a Caserta.
0: Sì, Caserta. Ah, l'ha detto lui, Caserta.
1: Non è uscita una bella ragazza, non è uscita una buona fetende ragazza, ma era una cavalla.
0: Maro,
1: era una cavalla.
0: È uscita una cavalla lì. Ma aspetta, lì a Caserta è andato a prendere un caffè ed è uscita una cavalla. Mi dici che bar, dove, in modo tale che capiamo sta cavalla dove sta. Non è Agnano. Lo risentiamo un attimo Nellino, perché noi non siamo ipocriti, dobbiamo capire bene il messaggio. Quanto pare è uscita una cavalla da un bar, giusto?
1: Mi sembra carino, cosa a Palapolla, un caffè, capi, dove lavoro io a Caserta.
0: A Caserta, ok.
1: Cioè, non è per cattiveria, non è uscita una bella ragazza, non è uscita una buona fetende ragazza, ma era una cavalla.
0: Una cavalla, ok, era quindi cavalla. Allora
1: la prima mattina, che cacchio.
0: Non si può fare, vestita in un certo modo. Allora, amico mio, aspettiamo un altro vocale. Location giusta, ok? Da dove è uscita sta cavalla? In quale bar di Caserta? In modo tale che ci informiamo, capiamo un attimo la situazione. Pronto?
2: Magari, ma dimmi una cosa.
0: Vai.
2: Ma perché tu non devi metterla quando ti metti in quella notte?
0: No.
2: Fammi sapere. Ma quella è troppo bella, se l'ho troppo bella.
0: Ragazzi, mai messo, no. Allora, metti l'acqua nel freezer, quindi ghiaccio, e poi ti metti la notte la bottiglia ghiacciata addosso, voglio capire. Ma non è che fa male poi tutta la notte? Cioè, se non lo so, se si addormenta proprio il pezzo di carne dove poi combacia con la bottiglia. Pronto?
3: Mangani, buongiorno. Mangani, ogni tanto non hai detto gratinata, non hai detto gratinata. Mangani, sinceramente, chi rulla che non sa niente proprio sei tu.
0: Ma dove sei? Ma non si capisce niente, staccalo. Allora, ma da dove mi stai chiamando? Io non lo so. Cos'è, una radiotrasmittente? Invia un messaggio vocale per bene, pronto?
4: Eppure stamattina mi ha già scettato povero. Eppure stamattina ci affaticano. Mascia povertà.
0: Vabbè, che vuoi fare? Però l'importante è stare bene in salute e stare bene dentro col tuo io, ecco, con l'inconscio che ti aiuta. Dice, ma quando, ma senza i soldi non si cantano messe, pure hai ragione, i soldi servono. Lo sai chi dice che i soldi non servono? Chi è te? Giustamente, non danno la felicità, ma aiutano molto, purtroppo, in questa società moderna. Tra poco, quali sono i rimedi, quelli naturali, quelli economici, mo je vo, per combattere questo caldo? Quali ci consigliate? 342-00-00-100, questo è il pipistrello infuocato, ma ci siamo, e tra poco ritorniamo con i vostri messaggi. Ma ci vuole il coffee break!

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: battere il caldo? Sembra una domanda banale, oppure scoperta l'acqua cavra, ma ci vuole, ma noi non vogliamo sapere quei metodi normali, quindi climatizzatore, oppure bere tanto, ma dei metodi della nonna, quelle cose che fate solamente voi da una vita e volete darci un po' di informazioni. C'è un messaggio che dice: a pensare che devo stare 10 ore in un capannone a 40 gradi, voglio morire. Alessandro, hai perfettamente ragione. Pensa che noi ci lamentiamo, abbiamo due condizionatori e poco fa ho detto a Nellino: Nellino, ti prego, il condizionatore numero 2 me lo metti a 23, quello 1 a 25, grazie. E ci lamentiamo lo stesso, pensa un po'. E poi ancora, ciao Antonio, per combattere questo caldo i piedi in una bacinella con acqua ghiacciata. Lo sai che ci provo spesso anch'io e danno un ottimo refrigerio. Tu no, Nellino? Non ci provi? Provaci, almeno stasera, vedi un po' che succede. Ragazzi, ma la borsa d'acqua calda, aspetta, no, tipo, la mettiamo al contrario, borsa d'acqua fredda, ghiacciata, e te la metti a letto, potrebbe essere un rimedio? Oppure il rimedio contro il caldo, dice Matteo, non fare l'amore. Ehi, non fare l'amore, Matteo, mocca, già non facciamo niente, neanche l'amore. Ah, dopo le 15, ci dà l'orario, consigliabile massimo fino alle 10. Ah, fino alle 10, aspetta, ma del mattino? Come si fa? Ah, mattino... Non è possibile, perché poi faccio una roba abbastanza presto, sai, ho bisogno di tranquillità, poi a quest'età non è che subito, capito? Mi devo concentrare, devo capire. Dice, se no diventa una sauna e non uscire di casa, perché evitare colpi di calore e anche abbassamenti di soldi nel portafoglio, e non mangiare affettati, ma solo verdure, pomodori e mozzarella. Vicina a mozzarella, non ci metto un po' di prosciutto crudo, caro Matteo, già, non esageriamo. Vogliamo sentire qualche vocale? Vai, pronto? Vediamo. Che? La cavalla. La cavalla.
1: Alla bevra cavalla. Buongiorno a tutti.
0: Allora, per chi non avesse ascoltato il passaggio precedente, un nostro ascoltatore è andato a prendere un caffè a Caserta e ha detto che da lì, da un bar di Caserta, è uscita una cavalla. Adesso una cavalla, metaforicamente, una donna meravigliosa, no? Una puledra. Vogliamo sapere qual è il bar. Fatecelo sapere, che tutti quanti noi verremo lì a Caserta a prendere un caffè. Pronto?
2: Daniele, buongiorno. Buongiorno Pipistrelli.
0: Vai,
2: buongiorno Saviano.
0: Vai.
2: Qui 27 gradi. Già
0: 27, già, mamma mia.
2: Una bella doccia calda che ti alza.

0: Assolutamente sono di sinistra, ma io sono di sinistra perché, ragazzi, io vivo nel 2026. Cioè, io non posso dire che tuo figlio non può andare a lavorare fuori, che, cioè, non lo so, le persone che vengono. Poi è una guerra tra poveri, io so di avere poco tempo, però vorrei far capire alle persone che questa cosa è proprio per far incazzare le persone come me, come Marinella che sta da un'altra parte, con delle persone che vanno via dal loro paese, cioè dal loro posto, per trovare una situazione poco migliore. E poi personaggi che vogliono, cioè, capito, poi la cosa assurda qual è? Che ti arriva la persona qui che vuole lavorare e ci stanno le persone, prendo Marinella come esempio perché è proprio chiaro, il pencelletto si espone, è molto istintiva.
1: È molto diretta, sì, certo.
0: Esatto, cioè ti fa capire proprio, cioè Marinella, tu vuoi diventare come il posto dove quella persona è andata via? Cioè, questo gli vorrei far capire a Marinella.
2: Senti, ma tu come ti chiami? Come ti chiami?
0: Nina,
2: ne vogliamo parlare a cena stasera? Non lo so, cioè, ti offro un kebab.
1: Per un attimo ho pensato che stesse per dire Mina!
2: Mina!
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte a ridosso del centro cittadino di Torre del Greco. Indaga la polizia. Attimi di tensione, infatti intorno all'1:30 in Vico Annunziata, a ridosso della più conosciuta piazza Luigi Palomba, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Portici Ercolano che hanno avviato le indagini effettuando i rilievi del caso, ma fortunatamente non si segnalano feriti. E nel corso della notte tra sabato e domenica due persone sono finite in manette, sembravano una famiglia come tante, un uomo 41enne e sua moglie 42enne, entrambi incensurati, insospettabili, viaggiavano in auto in compagnia del figlio. Poco prima però i carabinieri avevano notato un movimento sospetto, un uomo si era infatti avvicinato all'auto e c'era stato uno scambio, raccontano i militari. Da quel momento si sono messi sulle loro tracce, hanno fermato l'auto nei pressi di piazzetta Totò a Napoli per una perquisizione nel corso della quale sono stati rinvenuti 72 grammi di hashish e 419 grammi di marijuana già suddivisa e pronta per essere venduta. La droga era nascosta in una busta tra le gambe della donna, nel borsello dell'uomo invece 1.525 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Gli arrestati sono ora i domiciliari in attesa di giudizio. E cambiamo argomento. A partire da oggi alcune stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli, e più precisamente quelle di Piscinola, Chiaiano e Frullone, resteranno chiuse fino al 13 settembre prossimo per svolgere i lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario. Per limitare i disagi sono garantite alcune corse speciali monodirezionali sulla tratta Piscinola-Colli Aminei, con cambio treno a Colli Aminei per proseguire. ANM informa anche che per manutenzione straordinaria alle vetture, la funicolare di Chiaiano oggi chiuderà in anticipo al pubblico. Le ultime corse passeggeri infatti sono previste per le ore 22, non a 00:30 come da orario regolare del lunedì. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare già in giornata per poi firmare col club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Kalaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica e ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Clima sempre molto caldo in questo via di settimana in Campania, con tanta afa sulla costa, di notte non si scende sotto i 25 gradi, punte oltre i 36-37 gradi sulle aree interne pianeggianti, specie sul Beneventano. Va a segnalare però acquazzoni e temporali in formazione al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con sconfinamenti anche sulle zone interne collinari e pianeggianti e fin verso la costa, specie sul Salernitano. Situazione simile anche nella giornata di martedì, con nuovi temporali piuttosto frequenti al pomeriggio a partire dalle aree interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli, la seconda ora ovviamente di Yes and Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
2: Lui Marco Pisacane.
1: Grazie ancora a Nellino Iorio in regia che sta curando la parte tecnica e insomma prima ora sicuramente.
2: Nel fare 40 anni e ti chiameranno sempre Nellino, non c'è chi. Tu dico, ma tu fai morire a me, andate,
1: Sei segnato. Ma
2: questo vera chi sono Nellini, c'è se te guardo Nellini.
1: Ma perché devi essere sempre così a parlare? Sempre così.
2: Siamo maschi.
1: Sempre a parlare. Queste
2: siamo
1: cose
2: camerati.
1: Di rievocazione leghista di una volta, sempre a parlare di queste cose lunghe, dure. Ma perché? Ma perché? Forza.
2: Vado un invidioso
1: di cosa? Dei cicinini.
2: A quella, ma tieniti a quella. Va
1: mi
2: bene.
1: Dice così, per me c'hai i cicinini. Poi fate voi, vabbè.
2: Vabbè, allora, seconda ora, secondo argomento, che poi restiamo nella stessa nello stesso ambito. Più o meno, non so se avete saputo, si vuole cambiare la legge elettorale. Si vuole cambiare la legge elettorale. Ma vogliamo sapere se siete d'accordo sulla proposta che fa la Meloni. La Meloni fa il melonellum.
1: Ah, il meloncello sembra.
2: Melonellum si chiama. Come cambia il voto se passa la legge elettorale? Il premio di maggioranza che cancella le opposizioni e farà tremare i costituzionalisti. Guardate che titolo! Offrendo un gollas. Allora, cosa introduci? Perché si dice tutta questa polemica? A parte che, insomma, prima la Meloni diceva: se vengo eletta vi faccio vedere, cambio la legge elettorale, vi metterò di nuovo le preferenze. Perché giustamente vorrei andare in cabina, mettere la croce e dire: voglio a Marco Pisacane.
1: Ma davvero, grazie!
2: Però voglio decidere io che voglio a Marco Pisacane. Non è che ti piglio il capo di partito e dice il primo in lista è Marco Pisacane, poi lo candido in 3-4 posti, quindi pure se in questo posto qua io non lo voglio, però in 3 posti
1: ti ritrovo.
2: Prima o poi salirai, quindi decide il uno a confronto di tanti, e anche pure per questo parecchia gente non sta andando a votare. Ma la Meloni ha cambiato idea? No, la Meloni fa peggio perché il Melonellum introduce invece l'elezione diretta del Presidente del Consiglio di fatto, anche se
1: vabbè,
2: non
1: com'era?
2: Lo fa.
1: Come lo chiamavano prima?
2: Prima chi chiama Annalz. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio è anticostituzionale, non si può fare perché non c'è in Costituzione. Noi siamo una repubblica parlamentare, certo. E non abbia, però per cambiare questa cosa bisognerebbe cambiare la Costituzione, però che facciamo?
1: Perché fai così con l'occhio?
2: Ascardin da luce. Introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Sulla scheda il voto il candidato premier si leggerà direttamente nelle liste che lo sostengono. Praticamente voi sapete che per esempio si mette il nome Berlusconi nel simbolo, no? Oppure si mette il nome del candidato nel simbolo. Sarebbe illegale come regola, perché il Presidente del Consiglio non lo decide il partito, ma lo decide la coalizione eventualmente, e poi il Presidente della Repubblica alla fine, così il Presidente della Repubblica però mettendo già questo nome già sarebbe illegale. In questo sistema elettorale andrebbe ancora più il premier si leggerà direttamente nelle liste che lo sostengono. Il vero fulcro del sistema che fa tremare i costituzionalismi e allarma le minoranze è il premio di maggioranza. Sentite qua, il meccanismo prevede infatti di garantire alla coalizione che vince, pure per un solo voto, alla coalizione che vince il 55% dei parlamentari. Cioè praticamente se vinci il
1: già la Camera e il Senato, cioè
2: tre persone, Nellino, Fabio, che tu non guai a me, Fabio.
1: Flavio, lui è Flavio.
2: Flavio
1: è stato anche come si chiama.
2: Come ti chiama?
1: È Flavio, ma come si chiama?
2: Tondo, come ti chiama?
1: Ma uno ne abbiamo di Flavio.
2: Tondo.
1: Si chiama Flavio.
2: Se Flavio, detto anche Fabio.
1: Ma Fabio è esposito, c'è l'altro.
2: Fabio viene chiamato Flavio. Vabbè, detto Flavio va a votare un solo voto in più, la coalizione prende il 55%. Se da un lato l'obiettivo dichiarato è blindare la governabilità e alzare il rischio di crisi, cioè azzerare il rischio di crisi, secondo i critici questo premio rischierebbe di schiacciare la rappresentanza, cancellando di fatto il peso delle opposizioni. Praticamente a lui il film ciupo, a roppo.
1: Vabbè, dici c'è troppo già una maggioranza poi al Senato e alla Camera, quindi se poi tu vuoi fare una legge, vuoi fare una cosa. c'hai opposizione zero, nel senso,
2: non puoi fare niente. Ecco perché non si fa il presidenzialismo in Italia, perché per fare il presidenzialismo bisogna fare i pesi e contrappesi, no? Si mette anche il presidente americano non che è presidente, comunque c'è il congresso che è bello e buono, poi dice frate, mo basta.
1: Infatti è successo già un paio di volte.
2: Mo basta. In Italia non ci sarebbe questo contrappeso.
1: E poi lui dall'altro lato ne va di minacce contro minacce, però insomma lì la situazione è quella che è.
2: Come avrete voi, come la vedete, fa bene, fa male? 342-00-00100 oppure 081-546-6878.
1: Ma secondo me un po' sulla scia del sentore, no? Delle emozioni della prima ora.
2: Io non andrei a votare. Cioè io con un sistema del genere già ci vado, perché Marco a casa mi cazzino, io non ci vorrei andare a votare, no? Già normalmente.
1: Tu dici che non vai.
2: Non ci vado, però a casa stiamo dicendo che ci devo andare, ci vado. Voto sempre un partitino piccolo, giusto per andarci.
1: Però tu tieni presente che.
2: Però questa cosa già non ci vado, perché chi decide poi? Voi andate solo a legittimare qualcuno che ha deciso per me. Cioè ci decise che Marco Pisacane è capolista e quindi ce l'avrò in Parlamento e quindi vado a votare, però non vado a votare, Marco Pisacane sta là.
1: È un po' il riflesso secondo me di quella che è diventata la politica oggi, dove ci sono personaggi che parlano, si mettono in prima linea, no, nella comunicazione, allora tu poi dopo vorresti lui, no, come premier una volta che vai a votare. Allora secondo me è affascinante, per quanto sono d'accordissimo con te, però sull'elettorato.
2: Ma tu sei d'accordo con me, però dici sempre il contrario.
1: No, non sto dicendo il contrario, sto dicendo che è una cosa che può piacere molto questa, perché nell'immaginario piace l'idea di dire voglio Rosario, voto il partito di Rosario, voto Rosario e sono sicuro che sarà Rosario quello che mi andrà a rappresentare. Quanto sia sbagliato, perché l'hai spiegato benissimo.
2: Non è così, perché se so che tu sei sempre giudicato oppure c'hai dei problemi, per esempio mo Vannacci sta candidando delle persone che escono da calcio, oppure quell'altro che ha sparato Achille che si è buttato la coppa, non voglio votare Achille, va bene, voglio votare Vannacci ma non voglio votare quello,
1: te
2: lo metto in 5 circoscrizioni, in modo che se una circoscrizione non lo voto, una circoscrizione non lo voto, quella là blindata lo voto e mi trovo là dentro,
1: certo.
2: Vado a votare o non vado a votare, comunque a quello me lo trovo in Parlamento, capisci? Okay. Quindi a cosa serve andare a votare? A niente, che decidono loro, tanto vale facci la lista, facciamo un testo croce per chi vince. Pronto?
1: Lancia la moneta, pronto?
3: La lancio io di nuovo.
2: Vai,
3: vai. No, volevo rispondere a Nina.
2: Sì.
3: Allora ragazzi, ma se un futuro non c'è stato noi italiani in Italia, no? Come pretendiamo che avviene uno da fuori? E viene qua in Italia, dice vorremmo lavoro, vorremmo la casa.
2: Stiamo stando molto generico, però, molto di generico.
3: Scusami Marco Rosario, ma è la verità.
2: Perché dobbiamo sempre dire, se Flavio ha detto Fabio andrebbe a cogliere il Pumaroli, chi le si immagna mentre qua? Mentre coglie si immagna.
1: Si porta un filo d'olio, un pizzico di sale.
2: Ma perché chi le si porta? Perché si porta un laggio?
3: Rosa, io scherzo, tu dici che la tua volta lo dici, ti scherziamo. Tu sei un provocatore.
2: Brava. Senti Marinella, ma per il fatto del presidenzialismo tu saresti d'accordo? Un uomo solo a comando.
3: No, guarda, Rosa, Marco, io anche se sono del centrodestra, no?
2: Sì.
3: Io su certe cose non sono d'accordo.
2: Vedi, non sei d'accordo su questa cosa. Vedi?
3: Però, Rosa, Marco, un minuto. Allora, caso tratta la battaglia, la guerra tra destra e sinistra. Se qualcuno della sinistra dice no, che lo capisce a destra, no, perché la ripa a destra, lo sa.
2: Tu dici a prescindere dalle tifose.
3: Se capisci l'intendo, dove voglio arrivare io.
2: Ormai è diventata tifosa come cosa. Grazie Marina, ma diamo anche spazio ad altri.
3: Rosario, non sono di parte. Io, tornando al discorso di prima, se mio fratello 40 anni a Svizzera, no? Vuol dire che in Italia non c'era futuro, quindi come potremmo pretendere che uno venga fuori in Italia, c'è sta futuro.
2: E questo, tu pensi, si potrebbe anche sviluppare. Grazie Marinella. 081 546 6873, ecco, ampliamo un po' il discorso. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno, salve.
4: Buongiorno. Buongiorno.
2: Salve.
4: Vi ho chiamato solo per farvi un saluto particolare.
2: Io sono, grazie.
1: Sì.
4: Rosario e Marco.
1: Siamo noi.
4: Ci conosciamo da parecchio tempo.
2: Si carta ha conosciuto pure tu.
1: Non hai capito chi è?
2: Chi è?
1: Appunto, chi è?
2: Chi è?
4: Mi ricorda qualcosa, Carletto del pigiama.
2: E come?
1: Ma è un po' che non chiami, Carlo, come stai?
4: Tutto a posto, Marco, tutto a posto, grazie a Dio, tutto a posto. Quest'anno è stato, da febbraio siamo in pensione.
2: Oh. Ah, stiamo mangiando i soldi dell'INPS, insomma.
4: Niente, no, perché mo col caldo l'INPS va a rende che andiamo di tutti i pensionati, secondo me.
2: Metodo sotto condizionatore.
4: No, chi ci va in da patrimoniale, secondo me, per levare tutti gli anziani, non lo so. Tutto a posto, no, ragazzi.
2: Tutto a posto.
4: È sempre un piacere sentirvi. Mi risollevo sempre di più quando vi sento a voi.
2: Grazie, grazie.
1: Meno
2: grazie,
1: male,
2: grazie.
1: Meno male. Ciao, caro.
2: Ciao, bello, ciao,
4: siete,
2: ciao.
4: Siete una coppia fantastica, ragazzi.
2: Grazie, siamo una coppia di fatto. Sapete che si è voluto sposare questo.
4: Anche se a volte riesco a prendere, però è morire da parecchio che non riuscivo a prendere. Sono sempre vivo comunque. Quando è qualcosa.
2: Vabbè, una certa età prende ancora, la prende ancora. A una certa età prende ancora. Ciao, amico. No, ciao, no, ciao, ciao,
4: ciao.
2: Ciao.
1: Dice un amico: e se gli svizzeri volessero mandare indietro tuo fratello?
2: Ma si è fatto un ragazzi, si è fatto un referendum mo in Svizzera, dove si diceva la destra più estrema ha proposto questo referendum che dovevano restare a 10 milioni di abitanti, non più, cioè proprio per non far entrare extracomunitari e altro, hanno perso. Là però bisogna dire, una democrazia, là qualsiasi cosa fanno in un referendum. E quando vince quel referendum che lo fanno? Non è come ad noi. Dicevo, tu faccio pure il referendum, mi fa quello che dici però.
1: Poi c'è un amico che fa notare un'altra cosa, un'amica dice: Marinella, qui al nord non vogliono quelli che tu voti, come fai a votare uno che non ti vuole? Cioè, dice lei.
2: Non ho capito.
1: Dice lei, no, seguendo quello che è il pensiero di Marinella, dice: se Marinella venisse qui al nord, Italia, qui al nord non vogliono quelli che sono come Marinella.
2: Ma
1: e quindi
2: chi
1: dice
2: ma...
1: come fai tu a votarli?
2: Ragazzi, quelli
1: che
2: di Posillipo non vogliono i pomeresi. Cioè, chi le Caivano non vanno chi le Ravenza.
1: Ci sta.
2: Chi le Caprichino non vanno durante chi le Secondigliane. Chi le Racerre non va durante. Chi le Ramassaria Cardone. Chi le Secondigliane riciso superiore.
1: Scusa,
2: per dire.
1: Scusami.
2: Cioè, noi siamo proprio il paese dei campanini. Siamo proprio.
1: Ma tu dici che è per questo che mi guardano con sospetto.
2: Il Vomevese si mette a far amore. La figlia del Vomevese avvocato Posillipino, no? E c'è papà che c'è miliardi, si mette a far amore con un principe di Secondigliano, secondo voi? Secondo voi?
1: È amore.
2: Ma guamo! Ma guamo, chi lo vedete che sta comunità? Dice, ma
1: scusami,
2: come siamo andati con un monaco, non le fai
1: più. Scusami un attimo, una domanda, ma quindi dici che è per questo motivo che mi guardano con sospetto quando cammino per Portici?
2: Ma no, amore mio, tu già vieni da un altro quartiere nobile, ma si dire Secondigliano e facevo disoccupato, voglio presi trasive tranquillo. Lascia sta marca. Fai a radio, scongo sino cazzo e borghese.
1: Ha parlato.
2: Comunque tieni a mamma che parla italiano, si è cazzo con la mine.
1: Ah, perché tua mamma che lingua parlava? Scusa.
2: Accetti, cioè sì, un prinzio che veniva in sigarette contro la banda con precedente penale, tu non sai proprio avere coppa.
1: Tutti chi, ma ci saremmo manco mai conosciuti, scusa, che significa?
2: Ti scartava proprio anche secondo gli anni.
1: No, ma probabilmente la scartavo io, faceva troppo nobile per me, troppo nobile.
5: Noi non volimmo neanche un Nashline. Noi volimmo Marinella residente con
1: Zicca.
2: C'ha un chasso, ma vai.

0: 0815466873. Oggi un lunedì un po' politico. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Chi sei?
1: Sono in linea. Buongiorno.
2: Sì, sì.
1: Sono Angelo dai Collea Minei.
2: Angelo, ciao. Ciao.
1: Volevo,
2: come va?
1: Volevo intervenire sul fatto che sia del presidenzialismo sia della legge elettorale.
2: Certo.
1: Allora, il presidenzialismo, noi se andiamo a vedere, la nostra è una repubblica parlamentare, però
2: scusa un attimo se ti interrompo, stai notando la erve muscia?
1: No, non
2: c'ho
1: la erve
2: muscia.
0: Secondo me è a caldo.
2: Parlamentare.
1: Non ce l'ho.
2: No, ce l'hai, vabbè, caro, dici, mimmi pure.
1: Però io sono più sempre d'accordo con te,
2: Perché sei democratico.
1: No.
2: Stai dicendo, dimmi caro, dimmi.
1: Allora, anche se parlamentare è camuffata da presidenziale, perché
2: certo.
1: Il Presidente della Repubblica, quando le leggi non gli piacciono, non le firma, interviene spesso, indirizza l'opinione pubblica. Se vi ricordate all'epoca quando salirono i 5 Stelle, lui si oppose all'indicazione del ministro Savona.
2: Certo.
1: Si mise paura di chissà che succedeva.
0: Però hai detto paura, hai detto paura. Ora se io ci sto facendo attenzione, l'ho notato sinceramente.
1: No, è un fatto vostro, io non ce l'ho.
2: Sì, sì, sì, vabbè.
0: Forse ce l'hai nell'animo, ma non lo sai, e noi la percepiamo.
1: Sulle preferenze.
2: Sì. No, le preferenze non le mette, no.
1: No, beh, allora io vado controcorrente, cioè io ho un comitato mio di Futuro Nazionale per Vannacci.
2: Sì.
1: Però sono contro le preferenze, perché alla fine le preferenze sì vanno al territorio, ma alla fine chi decide?
2: Però sei d'accordo che non. Io ti tolgo le preferenze, tu mi metti per esempio Marco Pesacane nella circoscrizione dei Colla Minei, va bene, facciamo così. Però non me lo metti in altre circoscrizioni. Cioè me lo metti nella quella là dei Colla Minei. Se i Colla Minei a Marco non lo vogliono votare, lui non sale. Però mettendomelo in altre 4-5 cose, paraculo, tu mo con come fai saggi, capi?
1: Però Pisacane non si è autoproclamato. C'è sempre un sistema partitico interno che la.
2: Ma decide il partito poi, capi? Comunque va a Pesacane mo trovi in due Parlamento. Invece
1: sì,
2: se
1: i cittadini comunque non hanno, cioè si trovano questa scelta.
0: Però scusami, quando ha vinto Fratelli d'Italia, cioè io ho dato per scontato che diventasse Meloni premier e così è stato poi.
2: Ma non no, se il presidente della Repubblica diceva no, non dovevo.
0: Sì, dico che se alla fine alla fine dei giochi.
2: Ma hai sbagliato, l'ho detto, già il fatto che segnano il nome dentro. Comunque caro amico, Alea Eia!
0: No, magari Alea.
2: A lui, ciao. Ciu, vai.
0: Ci fermiamo ragazzi, piccola pausa.
2: Lì, vai.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 millilitri, 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pronto?
1: Buongiorno ragazzi, ciao. Innanzitutto tantissimi complimenti, siete sempre meravigliosi.
0: Grazie.
1: Siete veramente a stimolarci mentalmente, a farci a creare dei dibattiti interessantissimi, quindi vi dico solo grazie.
0: No, figurati, su stimolarci ho tremato un attimo, però per fortuna.
1: Allora, volevo dire una cosa, non c'è niente di più brutto oppure noioso di chi è scontato perché parla per partito preso, per ideologia. Io sono d'accordo con voi, ascoltavo un bellissimo programma di Gianluca Nicoletti, Melog,
0: sì.
1: Non so se l'avete mai
0: come
1: sentito,
0: no. Radio come no. Io lo adoro Nicoletti, sì.
1: A Nicoletti tratta qualsivoglia tema, ma anche di quelli scottanti, brutti, politici, e lui dice sempre una frase, io perciò adoro quel programma. Lui dice, per favore, da questo momento cercate di non fare interventi di natura politica, ideologica, religiosa. Perché? Per un motivo semplice, perché sennò il vostro parere diventa scontato. Voi parlate per bocca del politico. Per esempio, io che sono di matrice di sinistra, sentendo questa cosa questa proposta di Acquaroli, nonostante sia inapplicabile per me, no?
0: Sì, è inapplicabile.
1: Non può aprire uno solo perché vende kebab. Non so se è applicabile, Rosa, prima mi pare hai citato la Costituzione.
0: Sì.
1: Non so se è proprio applicabile materialmente.
0: Ma anche con i trattati europei penso che non si può fare. Comunque.
1: Appunto, però se la si va a guardare, ripeto, sono di sinistra, proprio per far capire, cerco di non essere scontato, se la si va a guardare da un altro punto di vista, dell'artigianato, dei prodotti IGP,
0: è quasi condivisibile, tu dici, sì.
1: E proteggere i propri prodotti da questo punto di vista, spero per esempio che ci sia un passo avanti, ma non di quella regione, delle nostre regioni.
0: Posso fare un esempio? Perché è interessantissima, prego, la cosa che dici.
1: Prego, prego.
0: Io però apro un negozio così, col prodotto locale, chilometro zero, di quella zona lì e tutto il resto appresso. E c'ho poi il kebabaro. Il mercato alla fine non lo sceglie a me politico, a me cittadino cosa piace vedere, lo sceglie poi ciò che vende di più. Cioè se poi alla fine della fiera rispetto al prodotto tipico io comunque vado al kebabaro, oppure se non c'ho il kebabaro vicino al prodotto tipico entro, guardo, e pure un po' per i prezzi o per altre cose dico ok tutto bello, ciao e me ne esco, il problema rimane. Cioè capisci che voglio dire, se tu comunque elimini la cosa perché non ti piace, non è detto e non è scontato che quello del prodotto tipico vola, vende e fa affari.
1: Sì, sì, ma è giustissimo quello che dici, lo condivido, era solo un modo per dire partiamo da questo tipo di provocazione, non so, ripeto, se è applicabile, però per andare a strizzare l'occhio alla
2: scusa se ti interrompo, io comunque posso dare l'incentivo a quello là che fa il prodotto tipico marchigiano senza toccare il kebabaro, no?
0: Gli dai una mano, cioè,
2: do una mano più a questi qua e no a quelli. Però facendo una proposta, no, perché noi facciamo comunicazione, quindi ti posso dire, facendo una proposta del genere, io tocco questo istinto che hai detto tu, mo, e capì?
1: Cioè, no, ma infatti.
2: E capì?
1: Quello che hai detto tu, secondo me, era quello che poi volevo dire, è la sintesi perfetta. Più che andare a screditare, sai come quando una volta fa una lite verbale con un'altra persona, più che screditare all'altro, tu vai a guardare quello che tu dici e cerca di valorizzare quello che tu hai, i tuoi prodotti. Io sono uno che fa un prodotto tipico della nostra terra napoletana, io spero che vengano salvaguardati.
2: E per esempio a te ti darei uno sgravio fiscale, ti darei. Guarda, poi l'affitto te lo faccio pagare di meno.
0: Stando pure a quello che ha appena detto Rosario, no, puoi vivere sul sentore. Io faccio una domanda secca, dico qual è la popolazione straniera più abbondante in Italia? Tu che mi rispondi?
2: Cinesi.
1: La Cina, sì,
0: no,
1: cinesi.
0: Nemmeno.
2: Ma aggiuntato che ne so ciò assai.
0: No, sono i rumeni.
2: Sono i rumeni.
0: Gli africani.
2: Non mi mettere i rumeni a me.
0: No, per dire, gli africani. Gli africani sono il 22,7% del totale degli stranieri che ci sono.
2: Parlare, che significa?
0: Che però, se tu parli dello straniero, tu pensi che c'è l'invasione dell'africano, che sono solo africani, che sono solo. No. Che è quello il reale. Se vai a vedere nel sentore di molti,
2: food,
0: quello.
2: Sì, ma chi l'intende un street food che trovo tutto che è babare, ristorante cinica, pognolo. cugino vero cinese, ci sta giustani, ci giapponese. Vabbè, caro, grazie. Ciao,
0: ciao caro, ciao ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: No, ma che se ne proposta di marketing, Mark, tu che l'hai fatto, sai? No, sì, è marketing. Cioè,
0: secondo me oggi sai
2: alcune cose. Io ti stimolo, vieni qua. Che
0: no, che mi stimolo?
2: Io ti stimolo il buco.
0: Se, secondo me sai oggi come le pensano?
2: Guardate come sono bravi, sono per l'italiano. No,
0: sì,
2: la voglio vedere.
0: Sai secondo me come le pensano oggi?
2: Cioè, no, cioè, ci metto razzista, che pure tu sei razzista.
0: Mi pure stai un po' sulle palle, ma non c'entra niente però.
2: Tu sei razzista, quando gli racchi là che barba rosso rosso, chi là tacca le barba, a te ti stanno in coppia e palle, dici... E quando vedi a chi la chi ne tatuaggi, che buoni.
0: Ma di certo non dico che se ne devono andare dal paese, che significa? O che non si devono aprire un negozio.
2: Non lo dici perché non può dire.
0: Ah, no, non lo dico perché non lo penso. No, se devo scegliere una persona con cui andarmi a bere un caffè, non vado da lui, magari.
2: Capi,
0: vado da Nello. Ma che significa?
2: Perché è piccolo e poi è biondo.
0: È bello.
2: È biondo.
0: È piccolo e bello.
2: È biondo. È biondo.
0: Comunque, sentiamo, secondo me, sai come le fanno? Mettiamo
2: siamo
0: caso
2: tutto razzisti.
0: Mettiamo caso che te siamo due politici, no?
2: Sì.
0: Io e te ci vediamo e facciamo: senti, ma capi che ne pensa gente sta cosa? Lanciamo questa proposta di legge, vediamo che ne pensano. E secondo me così vanno un po' a sondare i terreni e i termo.
2: Ehi, sono andato terreno a Foggia, metti in mezzo sempre sexa comunità.
0: Ma no, che sono andare in quel terreno
2: che sei razzista.
0: Ma guarda,
3: vai
0: a
3: raccogliere,
0: vai.
3: Ma io e te, a tal come fammi girare con mio capo.
2: Poi che sei?
0: È finita, è finita. Vabbè, amici, amiche, ora si fa sul serio. Alzate il volume che c'è Opus con Life is a Life qui su Kiss Kiss Napoli. Canzone molto amata e nel cuore di tutti i tifosi napoletani di quando si va al Maradona. Con le mani!

0: qui su Kiss Kiss Napoli. E poi se volete proprio godere, sintonizzatevi sul canale 76. In questo momento no, però ora sì, perché vedete anche Rosario Verde, eccolo là.
1: Usce, che su razzi.
0: Che razzi?
1: Sono sicco con una sappappavalla, allora c'è Amorino. Se un po' di scelto.
0: Io ho appena detto che è bellissimo. Cioè, e, che poi, se volete,
1: e poi sono stato al matrimonio di Marco, che è stato il matrimonio più razzista che esiste sulla faccia della terra.
0: Per quale motivo?
1: Non c'era una persona di colore. Non hai fatto là, hai fatto la pizza fritta, hai fatto cose. E non hai fatto l'angolo kebab. O bangare
0: non
1: che
0: fa.
1: No, cioè non ne hai fatto cusso cusso vongole e calamare, che t'ha fatto?
0: No, il cusso cusso stava all'aperitivo.
1: Non l'hai fatto.
0: Se te lo sei perso è un problema.
1: Non l'hai fatto. Hai fatto cusso.
0: C'era, cioè Dinello l'ha mangiato il cuscus.
1: Allora ti chiedo scusa.
0: All'aperitivo non sei andato all'aperitivo a prendere qualcosa di fresco.
1: Fatto cusso cusso matrimonio.
0: E lo sai, la finger food.
1: Non lo so.
0: Ah, ma mo hai detto che volevi il cusso cusso. Te l'ho fatto e ora mi devo mettere vergogna.
1: Ma io ti conto, è diventato pure razzista.
0: Ah, no. Ho capito.
1: Agnello, non l'hai fatto. Pronto.
0: Però posso dire, ora che ci penso, ci stava bene che babba al matrimonio. Sofia, abbiamo sbagliato. Ci risposiamo che dobbiamo fare l'angolo del kebab.
1: Vieni, anzi, tu denunci pure, si divorzimo. Pronto.
0: No, ma sei scemo.
1: Ma danna, chi è?
2: Pronto, mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, io mi permetto di correggere Marco, perché i rumeni sono una comunità straniera, sì, ma siccome la comunità di Romania è dell'Unione Europea, non hanno necessità di permesso di soggiorno, hanno libera circolazione.
0: Sicuramente.
1: E allora non sono che questa comunità, ha ragione lui, hai ragione. Non so.
0: Ma aspetta.
1: Quindi andiamo al secondo posto.
0: Scusami, ma lo straniero è straniero, mo che è extracomunitario o non extracomunitario?
1: Ah, perché mica c'ha me francese, ci metto più francese.
0: Ma se tu, no, ma qua il concetto è di fondo. Se tu te la prendi con lo straniero. E tu anche col francese
1: vabbè,
0: uno straniero.
1: Vabbè, andiamo, ma che dire, lascia stare.
0: Scusami.
1: Ma tu stai a parare. Vabbè, hai ragione. Qual è il secondo posto? Scusi, il primo era rumeno,
0: aspetta,
1: poi...
0: Aspetta, ce l'aveva, aspetta.
3: Un solito razzista, fa gusto, però non fa sushi.
0: Allora, Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Bangladesh, India, Egitto, Pakistan e Filippine. Questi sono i primi 10 posti.
1: Prima parte di Bangladesh, i filippini ci piacciono, i filippini... Bangaladino.
0: Scusami, vedi che allora ecco il razzismo. Perché quello sì, quello no. Cioè, se tu sei così mi piace. Se sei quell'altro, no, ma resta straniero. Cioè, resta comunque per definizione diverso dall'italiano.
1: Guarda, tu manca manca professionista un po' razzismo. Manca una mentalità razzistica, proprio niente, no, proprio ignorante, cioè un po' razzismo, signore. Eppure per essere razzisti sta essere ignorante. Ignorante il razzismo, proprio ancora più ignorante.
0: No, ma non sto capendo che
1: cioè,
0: non,
1: Marco, ti ripeto, se arrivasse, va bene? Tutti questi ragazzi sui comuni arrivassero barche di figa.
0: Ma non vabbè, dire così,
1: barche di ragazzi, barche di ragazze 18, 19, 20, 25 anni.
0: Sì.
1: Belle. Anche di colore, secondo te chi se fossero razzisti? Guarda chi la mano a cui.
0: Secondo me dovrebbero. Dovrebbero. Se
1: secondo
0: sono coerenti,
1: si mette la pescicetta in coppia e scoggi. Si mette che. Sì. Chi le ospita? Io, capi? Oi che è disponibile chi? Là se sbarcassi nel brasiliano, ti faccio aprire. No,
0: allora...
1: maschi, femmine.
0: E allora lo vedi che più che razzisti siamo rattusi? Lo vedi? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Pronto? Enzo?
4: Sì, buongiorno ragazzi.
0: Lo riconosco dai rumori che sento della casa, incredibile.
1: Che ne fai a Paolo Mielo? Guarda che è opinionista. Dimmi, cara.
0: Dica Enzo, dica.
1: Dimmi.
4: Posso parlare?
1: Prego.
4: Volevo dire che il razzismo è il più becero dei sentimenti. Però come fai a non essere razzista che juventini?
1: Ecco, questa è un'altra discriminazione. Che noi accettiamo perché dobbiamo accettare queste, che non riusciamo a capire come diventa uno juventino. Allora
5: dice che poi è contro Trump, al matrimonio non ha fatto nemmeno l'angolo cubano.
1: Niente, l'angolo cubano, venezuelano, niente. Tu le conosci le venezuelane?
0: Sì. Ma ragazzi, abbiamo scelto un menù più di casa nostra, sul mare.
1: Un gym razzista.
0: Scusami, ma non è. Cioè, il mezzo panchero agli scampi non
1: è. Un amico mio, che lo conosci pure tu, è famoso. C'ha la moglie che è venezuelana. La sorella di questo fa anche una star girl nella. nella televisione alza un po' di ricatto, il microfono è spento.
0: Ok. Che sta male? Che sta facendo questa male? Stanno le zanzare, che stai facendo? Sì. Che sciosci? Ferma tutto, Nello, ti prego, ferma tutto. 1, 2, go!

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare...
2: è il sole!
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, ultima parte di questa mattinata insieme. Abbiamo qualche vocale, se volete sentirli, restate con noi, eccoli qua.
1: Rosa, viene ancora un vino di matrimonio adesso per dirci. Ti scordate che l'hai fatto in un menù tutto thailandese.
2: Ecco, l'hai mangiato. L'hai mangiato pure, è buono il thailandese.
0: Eh sì, sì, sì, sì, non c'è male.
2: Pronto? Anna tre vongolo.
0: Da provare, lo sai?
2: Vai io, prezzo, metti su piatto una tre bongole, dice ti ha lasciato assaggiare. Secondo me cuoco diceva, wow, qualcuno l'ha ordinato, chi è su chef? Fai una fotografia. Invece era stupendo, era buonissimo. Pronto?
3: Oi se, ricci e lo tutto, rifiuto un affetto, c'è la campagna e vado avanti.
2: Non sono Stefano De Mattia, come la sai, dice,
0: niente, ormai è una condanna.
2: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno Sergio.
2: Qui Sergio, ah, ciao.
4: Allora, ragazzi, mi chiedevo, quando si dice prima noi nel nostro paese gli italiani, a che cosa ci riferiamo? Nel senso che il terreno qua fuori casa mia è mio perché pago le tasse, perché sono nato qui. Cioè, qual è il motivo? Secondo me dovrebbe essere, paghiamo le tasse in Italia, ne dovremmo usufruire noi. Ma noi chi? Noi nati qua, noi.
2: Vabbè, se per le tasse, scusa se ti interrompo, se per le tasse gli operai extracomunitari che sono messi a posto per loro pagano le tasse.
4: Esattamente.
2: Quindi se per le tasse.
4: Cioè, qui se viene uno per un motivo che è umanitario, ci sta tutto dal di fuori del resto del mondo, non ce ne importa di che colore è, di che razza e quante braccia tiene, diamo una mano perché siamo esseri umani.
0: Sì,
4: il
0: certo.
4: Problema è quanti italiani pagano le tasse e quanti stranieri pagano le tasse?
2: E Caparicci nel mannatura rimani mi attese.
4: È proprio opposto, cioè noi pretendiamo di usufruire delle tasse pagate spesso non da noi. Quello volevo dire.
0: Sergio, il problema è molto chiaro, ci girano intorno, non ci piace vedere qualcuno che ha un colore diverso dal nostro. Solo che non lo puoi dire proprio così diretto, capito? E allora te ne vai girando per altri ridi.
4: Sono d'accordo, però poi dovremmo avere anche il coraggio, oltretutto, di dire se c'è qualcuno che è contro la legge, io non me lo vado a prendere appena esce dal carcere per dire vieni a
2: me. Per esempio, parlamici chiaramente. Tu ti metti a fare, c'hai una figlia, mettiamo il caso, va
4: sì,
2: bene?
4: Io ce l'ho.
2: Mettiamo, quanti hai piccolina a te, mo?
4: 9 anni.
2: Mettiamo che tua figlia fa 18 anni. Belle e buone amici, scalo si indogno, si affaccia e sai che è un buon uaggio. Buon uaggio, tengo a papà che sta in galera. Ma sono un buon uaggio, sono un buon uaggio. E lo si la provincia, cose che sei che l'ha. E noi ti parli tutto così, ne ognuno. Tu stai male. Se ti viene a casa tua figlia che sta con uno che è di fede musulmana, tu non rangi.
0: Non dire cosa.
2: Tu rimani male. Noi dobbiamo dirlo. Siamo in fondo, siamo con gli altri, non siamo razzisti. Ma se Leonardo, scusi, se ha 18 anni si presenta a casa con una ragazza musulmana con burka e dice papà, e mo passo anche io papà alla fede musulmana, Marco Dill e la moglie si pigliano collo.
0: Ma non è vero.
4: Allora,
2: si pigliano con tutti chi, però si fanno casazzo, fanno pizza con papà, e però rimane male. Siamo un po' tutti razzisti, ragazzi, bisogna dirlo. Va bene.
4: Lo sa, però c'è una differenza tra il poter accettare una cosa che magari non ci piace.
2: Però non ti piace.
4: No, magari, ma beh, cioè, non tutto mi piace, non sono credente, cioè. Quindi io non potrei avere nessun equivalente quasi. La mia compagna non è cattolica, è ortodossa. Cioè, nel senso, il mondo è vario. Poi io posso accettare delle cose. Se tu mi vieni a dire, devi accettare a me che voglio picchiare tutte le donne del mondo.
2: Questa è violenza. No.
4: Se invece tu mi dici, per me bisognerebbe leggere per forza quel libro, io non sono d'accordo. Un libro a cosa a casa.
2: Vabbè, ma che li chiama ognuno? Ma che dice no? Ma che mi fa? Pigliala là qua. Voglio vedere come la vita, tu sei? Vabbè. Voglio vedere. Vabbè. Bella e buona, venagno! Venga innamorato di Leopoldo, agno! Voglio vedere come.
0: Il bello è che lui fa gli esempi con noi. e c'ha una figlia a Milano dove c'è una presenza straniera abbastanza evidente e integrata. C'è il figlio che sta all'estero.
2: Come telefona mia figlia, papà, ti presento il mio ragazzo, gli Ascenuranci
0: Bengalese. Abdul.
2: Uno non dice niente sul nasce, dice se sei gelisa, se sei felice a papà, poi attacca, nasce. Nasce va in fretta. Sul nasce dice se sei felice tu a papà, appena giura la telefonata si entra.
0: Ah, vabbè. Ma il problema
2: è onesti, chiunque sta sentendo. Allora,
0: c'è una netta differenza.
2: Ma bisogna.
0: C'è una netta differenza.
2: Quando eravamo biondo con gli occhi azzurri e chi ne sa. Con mio tu, capito?

0: adesso perché sei generalizzato.
1: Un po' di differenza.
0: Vabbè, generale.
1: Quindi.
0: Ci sentiamo, ci vediamo generale. Domani. Domani pure c'è un bel argomento. Sempre su Veste, su quella cosa che c'è. Ci sentiamo domani, ci vediamo domani, sempre su 7-6, accanto a lui Marco Pesacane.
1: Ovviamente ci sarà lui, Rosario Verde. Dai, che forse domani, sì, martedì, mercoledì dobbiamo aspettare, ragazzi. Aspettiamo qualche fresco. Nel frattempo, di fresco ci abbiamo lui, Nello Iorio, in regia, che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, aiuto.

Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 12 in punto di lunedì 29 giugno del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda, salutiamo anche Diego Armando Maradona Junior che ci raggiungerà e rientrerà nei prossimi giorni, ma sicuramente ci sta ascoltando perché oggi è una giornata importante. Salutiamo anche Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video e tutti voi che ci seguirete su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV canale 76 del digitale terrestre. I vostri messaggi al 342 000 100 e le vostre telefonate allo 081 546 6873. Chiaro che è una giornata importante, perché? Perché il giorno della risoluzione di Massimiliano Allegri con il Milan sarà oggi, ci arriverà oggi l'ufficialità della separazione tra il tecnico livornese e il club rossonero, e chiaramente da quel momento in poi ogni secondo, ogni istante sarà utile per l'ufficialità di mister Allegri al Napoli, con il consueto tweet del presidente De Laurentiis che capiremo poi quando arriverà. Adesso andiamo per step, arriverà in giornata come detto poco fa la risoluzione ufficiale. Infatti monitoriamo il sito del Milan in ogni istante, veramente potrebbe arrivare in questo

0: minuti la risoluzione di Massimiliano Allegri e poi finalmente dare l'ufficialità di questo allenatore al Napoli per iniziare a capire quello che sarà il corso della nuova stagione, perché tra poco le vacanze per i calciatori sono finite, perché ormai è più di un mese che sono in vacanza, tra qualche giorno, tra un paio di settimane si ritroveranno al centro sportivo di Castel Volturno e poi comincerà la nuova stagione con i due ritiri, sappiamo il ritiro di Castel di Sangro, quello di Di Maro, e poi si darà il via alla stagione con le partite di campionato ma soprattutto anche quelle di Champions League. Capiremo come verrà costruito da Allegri, da Manna, da tutto l'organigramma societario del Napoli il Napoli della prossima stagione, che ovviamente dovrà fare i conti con tante cessioni, con tanti calciatori che sono rientrati alla base e dovranno essere molto probabilmente ceduti, con tanti esuberi di cui si dovrà occupare Manna, che ha tantissimo lavoro da fare in quest'estate. Ma noi siamo pronti a ripartire con il filo diretto 081 546 6873. C'è Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
1: E buon inizio settimana.
0: Grazie Salvatore.
1: Non vedo l'ora che vanno in ritiro, perlomeno iniziamo a vedere un po' di erba, di calci, cambi di calci, iniziamo a vedere. Non si può stare senza il Napoli.
0: Hai ragione.
1: Non si può proprio stare. Poi su questi mondiali, non lo so. Volevo dire una cosa.
0: Vai.
1: Che parere hai su Lukaku? Capo sembra che poi spacca il posto, fa. Io non ci credo che.
0: Salvatore, io ho sempre detto una cosa. Io credo che tutti meritano, cioè hai la radio o la TV accesa, lo sento perché mi risento in cuffia, ti prego di abbassare il volume perché sennò non riesco a capire bene. Per quanto riguarda Lukaku, ma il discorso che faccio su Lukaku vale per tutti, Salvatore, perché ovviamente i calciatori dovranno essere visionati, la maggior parte dei calciatori saranno visionati da Massimiliano Allegri insieme al suo staff e solo loro potranno, diciamo, accertare o verificare se un calciatore sia pronto per lottare con il Napoli nella prossima stagione, anche perché il Napoli lotta per alta classifica, per obiettivi importanti, quindi un calciatore deve essere determinato, pronto, forte al 100%, e questo ovviamente spetterà ai medici del Napoli, allo staff tecnico di Massimiliano Allegri, tutti verranno valutati. Romelu Lukaku ha ancora un anno di contratto, proposte al momento non ce ne sono e quindi sarà sicuramente valutato dallo staff azzurro. Felice, ciao!
2: Oh, Gianluca, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te, Felice.
2: Diego in ferie, eh?
0: Diego tra qualche giorno torna, sì, si sta godendo qualche giorno al mare.
2: Va anche lui in ferie. Allora, io non riesco a capire alcuni tifosi azzurri che si preoccupano, anche io, di messo, che questo deve essere valutato. Poi c'è gente preposta a fare quel mestiere. Noi facciamo i tifosi, siamo in grazia di Dio, siamo in astinenza da un bel po', speriamo che due mesi, un mese e mezzo adesso passano per il campionato e aspettiamo il nostro mitico Napoli e il mitico ADL. Sa quello che fa, Manna, gli esuberi, si sa comportare, vedrà che farà tutto quello che è possibile. Forza Napoli e non c'è nessuno.
0: Ciao Felice, ciao. Un abbraccio. Allora. Ciao, ciao, ciao, un abbraccio. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
3: Ieri ho visto la partita, quella Canada Repubblica Sudafrica, ecco.
0: Sì, sì, sì, il primo sedicesimo di finale.
3: La pochezza tecnica, secondo me, di quella partita, no? Dove soltanto, diciamo, la preponderanza fisica,
0: sì,
3: era evidente. Ecco, c'è più una partita di rugby che una partita di calcio. Mi ha fatto proprio pensare al fatto dell'Italia che non è riuscita a qualificarsi. Cioè, non lo so tu che cosa potresti dare come giustificazione al fatto che non ci siamo qualificati. Cioè squadre del genere che giocano i sedicesimi di finale a un mondiale dove, fra parentesi, il pubblico totalmente estraneo alla situazione, no? Che gli americani non è che fischiavano quando si fermavano, ma non è che fischiavano quando sbagliavano i passaggi. Fra parentesi, cioè, questo secondo me è anche una fotografia del calcio attuale, quello che dico io. Quindi Conte sarebbe un toccasano per l'Italia, credo, e anche per il calcio italiano, che insomma ha un livello molto basso. E quindi il Napoli in questa situazione, abbiamo ottimi giocatori e un buon allenatore come Allegri, potrebbe fare molto bene, anche perché le altre non si possono permettere acquisti, anzi stanno cedendo, tipo l'Inter, anche il Milan è un po' debacle e quant'altro. Quindi ho molta fiducia partendo dai mondiali e finendo a Napoli per l'anno prossimo. era questo. Speriamo che Allegri, così dice, venga confermato a breve.
0: Ce lo auguriamo. Ma a breve accadrà, non ti preoccupare. Antonio, per quanto riguarda la fiducia nella prossima stagione, ce l'ho anche io, anche perché il Napoli, io sono convinto che è una squadra forte, ha un organico forte, un organico che si riesce, diciamo, a mantenere intatto, non come è accaduto quest'anno, che comunque poi è arrivato secondo, può lottare per lo scudetto, perché è chiaro che se si lotta ad armi impari senza calciatori è normale che poi dopo l'Inter vince in passeggiata. Se però abbiamo la rosa al completo, puoi dire la tua. Certo.
3: Io sono scaramantico, queste cose non le dico, però che possiamo lottare, sì.
0: No, ma lottare sempre. Il Napoli costruirà una squadra per lottare per i vertici della classifica. Questo è l'obiettivo della società, Antonio.
3: E l'ultima cosa che volevo dire, mi ricordo bene quando De Laurentiis disse che poi avrebbe riservato una conferenza stampa per parlare dello stadio.
0: Sì, vabbè, poi vedremo sullo stadio. Diciamo, adesso ci sono altre cose molto importanti come la presentazione di Allegri, poi capiremo quello che sarà il destino del Maradona. Francamente io credo che sarà ristrutturato come da progetto del Comune di Napoli insieme alla Regione per gli Euro 2032.
3: Per me è una iattura questa, ti dico la verità.
0: Vediamo, Antonio, un abbraccio, ti saluto, ciao. Per quanto riguarda l'Italia, ragazzi, lo so, fa rabbia vedere determinate nazionali, io sono d'accordo, perché anch'io ho visto Sudafrica-Canada, una partita veramente inguardabile. Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale del mondiale. Quando estendi il numero delle partecipanti, è chiaro che Curaçao, che magari, che ne so, faccio per farvi capire, Curaçao lotta con Trinidad e Tobago, è normale che poi dopo può andare al mondiale, si estende. L'Italia lotta con la Norvegia di Holland e quindi ovviamente può avere più difficoltà. I criteri di qualificazione sono sicuramente da cambiare, ma come ho detto la scorsa settimana, ciò non giustifica la vergogna dell'Italia, che per 3 mondiali di fila non si qualifica. Veramente una vera e propria vergogna che ragazzi di 15 anni non hanno mai visto l'Italia al mondiale. Uno schifo totale. Vado da Cristian, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Cristian, ciao.
4: Allora, sono d'accordo per quello che hai detto, il fatto dell'Italia, perché anche io ho 14 anni.
0: E non hai mai visto l'Italia al mondiale?
4: Esattamente, vabbè. Pazzesco. Lasciamo stare il fatto dell'Italia, che comunque io, indipendentemente dall'Italia, io ho la mia nazionale del cuore, che è l'Argentina. Vabbè, non solo per Messi, ma anche per un giocatore in particolare, del Dibu Martinez.
0: Il Dibu, ok.
4: Eh sì, esatto. Beh, per quanto riguarda il Napoli, sono d'accordo per il fatto quello che hai detto tu per i giocatori. Infatti, se non siamo ben preparati alla stagione, diciamo che non abbiamo tutte le armi per prima di tutto vincere lo scudetto, sì, e poi non stare sicuramente al top della forma. E poi seconda cosa, sono un po' in ansia per la notizia del Milan di Allegri, spero che venga un allenatore di esperienza, perché ci può dare una grande mano.
0: Aspetti Allegri, quindi sei felice della scelta di Allegri?
4: Sì, certo.
0: E va bene, dai, allora aspettiamo fiduciosi, perché oggi è una giornata molto importante. Cristian, ti abbraccio, un abbraccione, ciao, grazie per aver telefonato. Pensate ragazzi, quando senti queste testimonianze di ragazzi così giovani, 14 anni, lui non ha mai visto l'Italia al mondiale, ed è una cosa molto triste, perché noi eravamo abituati, almeno io sono cresciuto con l'Italia del 2006, a dominarli i mondiali, e non oso immaginare le generazioni precedenti alla mia, con l'Italia di Zoff, insomma, ma stessa l'Italia di Baggio, che non è riuscita a vincere, ma che comunque arrivava fino in fondo, che dominava i mondiali. Oggi un ragazzino di 14 anni non ha mai visto la nazionale italiana al mondiale, è una cosa veramente molto triste. Alberto, ciao, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti, e sempre forza Napoli.
0: Sempre.
5: È brutto sentire un ragazzino di questa età che non ha visto la
0: triste
5: sua nazione andare ai mondiali, che ama il calcio, è una brutta, è una pugnalata al cuore.
0: È vero.
5: Anche se adesso noi adulti ci siamo girati su molto le nazionali, ecco, come io dico per la nazionale argentina, però è un dispiacere non vedere anche l'Italia, a parte questo. Poi se Allegri vuole dire, io credo in Allegri, bisogna avere fiducia. E poi come stamattina ascoltavo molti tifosi che dicevano Allegri quando viene, Tarantella e Tarantella. Ma facevano la stessa cosa anche con Conte e con i giocatori che dovevano arrivare. Poi dopo stanno tutti sul caldo, io questo non lo capisco, molti tifosi, perché ragionano così. Uno dice, no, se lo bananano a capo prima lo tiene, se bacio. Non lo so. Aspettiamo, tanto oggi e domani è l'ultimo giorno con il Milan. Spero.
0: Sì, è l'ultimo, oggi arriverà la risoluzione.
5: E speriamo che lo vedremo al più presto la presentazione, si sta avvicinando anche la presentazione della maglia, del centenario.
0: Sì.
5: Gianluca, voglio fare un saluto ai miei amici del club Napoli Paterna di Modena.
0: Li salutiamo.
5: E tutti i malati del Napoli. Ciao.
0: Li salutiamo Alberto, un abbraccione, salutiamo ovviamente e naturalmente il Napoli Club Modena e vi leggo ragazzi su WhatsApp al 342 00 00 100, prima di ritornare al telefono allo 081 546 6873, leggo un pochino di messaggi. Si può dire che oggi alle 19 con Giappone e Brasile si ritorna a Olly e Benji? Sì, bellissimo ragazzi, Giappone e Brasile alle ore 19, il 16esimo, tra l'altro secondo me è una partita molto interessante. Quest'altro amico ci scrive: inguardabile Sudafrica Canada, per me sono state più inguardabili le partite della nostra Italia. L'ho detto ragazzi, non si giustifica un'assenza dal mondiale per 15 anni, è una vera e propria vergogna. Quest'altro amico che ci manda le bandiere dell'Argentina ci scrive: ragazzo, Cristian merita un plauso. Infatti è così, tra l'altro ragazzo molto bravo, molto spigliato, molto intelligente, si sente subito, a soli 14 anni parlava veramente già con un veterano, e lo salutiamo il nostro caro amico Cristian che ci segue sempre qui su Kiss Napoli dalle 12 alle 13. Poi ancora messaggi per quanto riguarda Lukaku. Buongiorno Gianluca, per me come tifoso del Napoli sia Lukaku che De Bruyne vanno ceduti, sono molto lenti, a rischio infortuni e costano troppo. Che cosa ne pensi? È chiaro che però ragazzi, per quanto riguarda De Bruyne la situazione è diversa, io lo terrei tutta la vita perché tenere un fuoriclasse così è sempre secondo me una cosa positiva. Per quanto riguarda invece Romelu Lukaku è chiaro che è una situazione complicata, è una situazione diversa, il ragazzo ha ancora un altro anno di contratto, a livello, diciamo, ha un contratto molto esoso e quindi aspettiamo di vedere che cosa accadrà. Magari Allegri deciderà di tenerlo, lo valuterà sicuramente in ritiro a Castel di Sangro e a Di Maro. Torniamo al telefono 081 546 6873, c'è Peppe. Ciao Peppe, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
6: Allora, cioè, per quanto riguarda, volevo dire a me, quando riguarda, diciamo, la partita del Canada, no, con questi mondiali,
0: sì,
6: no,
0: sì,
6: è stata una partita così. No, voglio ricordare a tutti quanti che siamo in campionato con più 0-0. 0-0, no?
0: Sì, sì.
6: Voglio dire, siamo la nazione che per tre volte, non ce lo dimentichiamo, non ci qualifichiamo al mondiale e stiamo aspettando, perché noi questo è il livello nostro, cioè questo volevo focalizzare in mente, stiamo aspettando un allenatore esonerato che per 500.000 euro, che per noi sono montagne di denaro, non li, io personalmente non li vedrò mai, forse in vita mia, no? Ma in quel mondo lì sono Buscolini, più di un mese e mezzo che non si libera per ripicche. E noi siamo l'unica squadra in Serie A attualmente che non abbiamo un allenatore. Ma di cosa ci, cioè, di cosa ci lamentiamo?
0: Vabbè, ma oggi arriva, non ti preoccupa Peppe, questa settimana ce lo avrai.
6: Ci mancherebbe, Gianluca, ci mancherebbe, tra poco inizia il ritiro, la società come la nostra.
0: Sì, vabbè, ma che cosa ti cambia? Comunque alla fine non ti preoccupare che Allegri si sente al telefono col direttore sportivo e con il è semplicemente una questione burocratica che intoppa nella vita, ce ne sono, sai quante volte capitano che le questioni burocratiche ti intoppano dei progetti e te li bloccano. A Napoli non è successo nemmeno questo, perché manca a dire è iniziata la stagione, i calciatori sono tutti in vacanza oggi.
6: No, ma non è un problema nostro del Napoli, cioè, proprio, io dicevo, proprio un problema di gestione, perché cioè, fondamentalmente quello è un allenatore esonerato, cioè è una discussione che si doveva chiudere in 4-4, siccome il nostro...
0: ma tu pensi sia semplice, Peppe, ma non è così semplice, ci sono dei contratti che sono belli complicati, non è che tu risolvi così, vieni esonerato e firmi con il Napoli in un batter d'occhio, cioè...
6: Che ci vuole più di un mese per risolvere...
0: Ma sì, delle volte anche più di 6 mesi, delle volte, ti assicuro. Anche un anno delle volte per risolvere contenziosi importanti,
6: La mia domanda di oggi era questa qua, perché, visto, vediamo un attimino finalmente che arriva Allegri, che vediamo in campo cosa vuole fare, come vuole giocare, ma De Bruyne, Lukaku, interessi o no? E ti ringrazio.
0: Ciao Peppe, un abbraccio, ti saluto e ti ringrazio ovviamente, grazie per aver telefonato. Tra pochissimo vado anche da Michele. Ne parlavo prima di De Bruyne e di Lukaku, ho detto ragazzi sono due situazioni distinte e separate. De Bruyne lo terrei tutta la vita perché parliamo di un fenomeno, un altro anno me lo terrei, calciatori come lui fanno sempre bene, anzi no, benissimo in squadra, che fanno crescere il tasso tecnico della squadra, fanno crescere i compagni di squadra più giovani, sono fondamentali, per non parlare dell'apporto in campo. Per quanto riguarda Lukaku la situazione è diversa, è da valutare, lo stipendio è molto elevato e quindi vediamo se arriverà un'offerta oppure no, lui ha un altro anno di contratto. Michele, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sono Michele D'Alecco.
0: Ciao Michele, ciao.
7: Ciao. Volevo domandarti un'opinione. Cosa
0: vai.
7: Dal momento che sto guardando anche un po' le partite del mondiale e ho notato, vabbè, De Bruyne sicuramente all'interno del Belgio ha un ruolo molto più adatto alle sue caratteristiche, nel senso sì. che gioca in una posizione molto più tra le linee, ha molta più possibilità di quello che doveva fare anche quest'anno, a mio modo di vedere, cioè servire molto di più la gente che si inserisce, gli esterni e gli attaccanti, perché anche tutte le volte che Højlund è stato servito in profondità si è vista la grande potenzialità anche del nostro attaccante, che secondo me non è migliorato molto, ma non è così adatto a giocare spalle alla porta come voleva Antonio Conte, ma è molto più bravo nella fase di inserimento, nella profondità e nel gioco assieme alle altre punte. Comunque la domanda che volevo farti è questa: dal momento che ho visto De Bruyne, secondo me Allegri, di cui si parlava già l'anno scorso, era un punto cardine del suo possibile Napoli e lo sarà anche quest'anno, sì, a modo sì. di vedere.
0: Sì, sono d'accordo con te.
7: Lukaku, nelle tre partite che ho visto, quando è entrato in campo, il ruolo da subentrante, cioè la sua autonomia di mezz'ora, l'ha fatta molto bene, perché comunque è un giocatore molto intelligente che si rapporta molto bene con la squadra, che ha intelligenza sia nell'assist che nella presenza in area. Intanto è vero che nella prima e terza partita ha fatto un gol e mezzo e un assist. Non è tanto il discorso realizzativo, però secondo te, eliminando tutti gli esuberi, ma anche i contratti pesanti come quello di... Per me Luca è un tratto pesante ed inutile, tant'è vero che secondo me Luca è impossibile di mancare a Napoli, perché è un problema di spogliatoio, non tanto con mister, perché mi sono anche giunte voci di lì.
0: Vabbè, poi si dicono tante cose, però sicuramente vedremo se arriveranno offerte.
7: Rispetto anche con un oggettivo problema con Conte, che non è detto comunque che rimanga, però la mia domanda è questa: eliminando contratti come quello di Luca, ma anche per esempio di Politano, che secondo me inizia ad andare per un'età che non può avere un'autonomia per giocare anche nella doppia fase,
0: secondo me un altro anno se lo fa Matteo, eh.
7: E però un contratto comunque molto oneroso di quasi 4 milioni, ed eliminare 2-3 esuberi e tenere un Lukaku piuttosto che andarsi a comprare un'altra punta.
0: Michele, ti posso dire una cosa, perché ho capito quello che tu mi vuoi dire. Tu parti da un da una tesi, dici: io ho visto Lukaku da subentrato, lui ha 30 minuti di autonomia, quei 30 minuti che ha fatto con il Belgio quando è entrato è stato molto
7: meglio di altri,
0: è stato magari molto utile. Sono d'accordo con te, però io penso che lo staff Allegri e lo staff Mann e tutti in società dovranno fare e chi di dovere dovranno fare una valutazione, perché una cosa sono 3-4 partite, un'altra cosa sono 30 partite, e il Napoli non si può più permettere di avere un attaccante, capito?
7: Scusa, volevo finire un attimo
0: Vai, ti sento.
7: Era quello di fargli crescere le spalle con un modo un po' diverso di giocare, un pochino ostile, con tutto il rispetto, Mertens, giovane, perché secondo me giovane nell'attacco alla profondità non è fenomenale come giocatore, però è ancora un 2004, e andare a investire su un altro attaccante con le cifre che girano in Europa vuol dire andare a investire minimo altrettanti soldi rispetto a quelli che investi per giovane, che secondo me come Ngonge è stato un investimento sbagliato, però forse meno di Ngonge, perché può avere 2-3 ruoli all'interno dell'attacco del Napoli, secondo me giovane. Quindi andare a spendere altri soldi nella fase offensiva del Napoli, quando avremmo bisogno secondo me di spendere magari qualcosina in più a centrocampo, dove andrà via Anghissà, che ormai è appurato che andrà via, non lo so. Cioè bisognerà comunque fare delle valutazioni molto di un certo tipo, secondo me, solo del Napoli, che secondo me già così è fortissima, però bisognerà valutare queste cose, secondo me.
0: Vedremo, sicuramente le valuteranno, però il tuo è un tema interessante, sicuramente di discussione. Michele, un abbraccione, grazie per aver telefonato. Ciao. Volo da Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
8: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao.
8: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
8: Ti ho chiamato, permettimi per una volta, io non sono assolutamente d'accordo con te.
0: Vai, ti ascolto.
8: Abbi pazienza, per quanto riguarda...
0: Vai, è un mondo bello perché è vario, io lo dico sempre, mi piace sempre confrontarmi. Salvatore, vai.
8: No, io la discussione del contratto di Allegri, io non la capisco, ti dico che non riesco a concepirla, mi spiego meglio.
0: Vai.
8: È semplicemente un fatto di soldi, cioè sta venendo a Napoli un ennesimo accattone che sta speculando sul fatto che vuole discutere quanto prendere dal Milan, eccetera, eccetera. Mi soffermo un attimino sul contratto. Se realmente tu vuoi scindere e vuoi venire a Napoli, lo fai, punto, in 4-4-8, non c'è stata tutta questa complicazione, è una questione di soldi. Nella carriera di Allegri ha accumulato milioni e milioni di euro. Caso sta discutendo di 1 milione, 2 milioni, che per noi...
0: Allora Salvatore, partendo il fatto che fare i conti in tasca alla gente è sempre una cosa sbagliata secondo me, ma poi se lui vuole e pretende una cifra che deve avere perché da contratto, perché da principio la pretende e la vuole avere, ma cioè, per me è giusto, cioè nel senso lui ha tutto il diritto di richiedere quello che gli spetta.
8: Ma fa una colletta.
0: Ma non è la colletta, non è la colletta, la quantità di soldi, eccetera. Quello, che ti ripeto, fare i conti in tasca alla gente è sempre sbagliato. È una cosa che lui pretende perché di diritto gli spetta. E io sono d'accordo con lui, francamente.
8: E allora io da tifoso gli dico: l'ennesi o a cattone che viene qui a Napoli per eccetera, eccetera. Ormai abbiamo la pancia piena di questi personaggi. Per lui conta soltanto la maglia azzurra.
0: Ma questo è poco ma sicuro, ma il calcio di 50 anni fa non esiste più, però Salvatore,
8: non è più il calcio di 50 anni fa, lo so, però veramente stiamo
0: Perché tu parli di accattone, allora facciamo lo stesso discorso, chiami McTominay e gli dici: Scott, tu da domani guadagni 1 milione di euro a stagione, secondo te lui rimane al Napoli o se ne va?
8: Se ne va pure lui, certo.
0: E cioè, quindi è un accattone McTominay?
8: Ovviamente. Allora, ma almeno
0: è un accattone, no, rispondi a mia domanda, è un accattone McTominay, quindi
8: sto rispondendo. Almeno lui è stato qui, ci ha fatto vincere. Questo
0: e magari ci fa vincere pure Allegri, fallo lavorare, ancora non è iniziato.
8: Appunto, non è ancora iniziato. Vabbè, io sai qual è il discorso? La faccio che noi ci facciamo il culo 12 ore al giorno per tirare avanti. Chissà gente che
0: qua sfondi una porta aperta, Salvatore. Però il mondo va così, e quindi purtroppo questi sono discorsi che purtroppo lasciano il tempo che trovano. Ti saluto e ti ringrazio, Salvatore, per aver telefonato, però secondo me permettimi di dire che questi sono discorsi un po' qualunquisti, perché poi è chiaro che, ragazzi, io dico sempre, per me è assurdo che un medico che salva la vita delle persone guadagni meno di un calciatore che ci fa divertire davanti alla televisione, ma il mondo va così. Se dovessimo, diciamo, metterci a fare questi ragionamenti, non dovremmo più parlare di calcio, non dovremmo più guardare il calcio, perché è così, cioè mettersi a dire quello guadagna tot mentre io mi spacco la schiena 12 ore sono discorsi un po' qualunquisti. Poi certo bisognerebbe abbassare i costi, bisognerebbe fare una riforma del calcio, bisognerebbe far capire che è inammissibile pagare un giovane che ha fatto 3 partite in Serie A 50 milioni di euro, siamo d'accordo, però diciamo che questi sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, perché ragazzi, il mondo del calcio va così. Ci dobbiamo fermare, 2 minuti di pubblicità e poi rientriamo.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
10: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
12: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, rientrati di nuovo. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Di nuovo torniamo al telefono. Ci sono Francesco e Massimo collegati. Partiamo da Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
14: Sì, ciao, buongiorno a te.
0: Ciao.
14: Allora, io ascoltavo prima i tifosi che chiamavano, però anche sto fatto del mercato, mamma mia, ma fanno tutti dei conteggi come se loro sapessero fare mercato. Cioè, Anghissà se ne va, ma chi l'ha detto che Anghissà se ne va? Cioè, Anghissà è un grande calciatore che può avere 1000 preposte ogni anno, le squadre lo vorrebbero, però De Laurentiis si dice ok, sta sul mercato. Quando chiede 20 milioni di euro, ci portassero i soldi, uno valuta, ma non è che tu lo vendi così perché lui se ne vuole andare, non è che nessuno ne vuole andare, qua si fa un'analisi anche dello stato fisico del calciatore.
0: Certo.
14: E chiaramente uno deve salvaguardare, no? Se anche sa magari il meglio l'ha dato, è meglio passare oltre, ma non è che per forza se ne debba andare, voglio dire. Comunque io credo che lui ha un contratto ancora di un anno, giusto?
0: Sì.
14: Quindi voglio dire, è prematuro dire. E poi sul discorso di Allegri, che viene o non viene, è una cosa di dignità. Io ho sentito dire anche da altri tuoi colleghi in altre trasmissioni che mi hanno dato fastidio, che meno male gli hanno tolto anche la parola della radio del Club Azzurro, perché mi danno fastidio quando dicono che uno come Allegri, che ha tanti soldi, sta perdendo tempo. Ma non c'entra niente, ma non è un fatto di dignità, è un fatto di un lavoratore comune. Lo lascio stare che guadagnano tonnellate di soldi, vabbè, ma sono d'accordo, però c'è anche il suo staff che deve dar conto, che hanno famiglie, hanno cose, che non è che guadagnano le cifre che guadagna Allegri. C'è anche il modo come è stato trattato e la situazione che lui ha il tempo che deve avere. Sì, sta ritardando, però penso che sia prossimo, mo. Non è che invece è stato criticato ma pure un vostro, pure Paolo del genere ha detto, non capisco per i soldi. E vabbè, ma non è una questione, io voglio vedere tutti quanti vicini ai soldi come ci comportiamo, ma non è un fatto di è anche una questione di dignità, di perché non credo che ad Allegri ci mancheranno i soldi, no?
0: No, sicuramente c'è questo amico Roberto che ci scrive al 342 00 00 100. Ragazzi, io mi allaccio al discorso di Allegri, non la vedo così, perché nello staff ci sono membri che guadagnano molto meno di lui e magari li vuole tutelare. Potrebbe essere anche un discorso, sicuramente, caro Roberto, relativo allo staff. Francesco, ti saluto e ti ringrazio. Leggo qualche messaggio e poi volo da Massimo, che è già in attesa da qualche minuto. Ma di cosa parliamo? A noi interessa il giorno del raduno, che il giorno del raduno ci sia il mister. Buongiorno carissimo, il mondo del calcio è stato modificato, ma da chi? Certo non dai tifosi e dai appassionati, mai, non mi permetterei mai di dirlo, anzi i tifosi sono l'ultima speranza del calcio, veramente, che tiene la fiammella accesa, ma dalle multinazionali, dai vertici e dalle stesse categorie. Dovremmo chiederci però per quanto resta sul territorio dei milioni di euro che girano nel mondo del calcio, per non parlare delle benedette tasse che vengono puntualmente eluse. Allora eccomi dal punto, io nato nel 76 ormai non seguo più il calcio, grazie per la cortese attenzione, ci scrive questo amico. Poi quest'altro, Giovanni: sì, ma Allegri parte male, perché di fronte alla possibilità di rimettersi in gioco e pensare di essere rivalutato a Napoli, visto che sta negli ultimi anni ha fatto male, sta pensando ai soldi. Ragazzi, non mi trovate d'accordo con questi discorsi, ma il mondo è bello perché vari, quindi sono diciamo contento di confrontarmi con voi, diciamo, rispetto di quello che dice Giovanni, che dice che io censuro le persone, non mi permetterei mai e poi mai di censurare le persone, anzi siete tutti benvenuti qui a Diego Cello, 081 546 6873. Allora io vado da Massimo. Ciao Massimo, buongiorno.
15: Buongiorno, è la prima volta che telefono.
0: Che piacere Massimo, che piacere.
15: Volevo telefonare quando c'era Diego, ma non sono stato capace.
0: Beh, tra qualche giorno poi dopo ritelefonerai con Diego. Okay, vai, ti ascolto Massimo.
15: Senti, io ho tre cose da dire.
0: Vai.
15: Allora, la prima, la questione Allegri. Che Allegri abbia un contenzioso col Milan, lo risolva o non lo risolva, cioè sono problemi di Allegri, non sono problemi nostri, e diciamo sembra strano che poi in qualche maniera noi entriamo nel merito di queste contrattazioni, con l'idea, diciamo, che con il portafoglio degli altri vogliamo fare i conti, no? Cioè, nel senso, noi nasciamo in un mondo in cui pensiamo e ci insegnano dai genitori ai grandi poteri, alle multinazionali, che il tempo è danaro.
0: Sì.
15: E noi questo abbiamo interiorizzato da quando siamo bambini. Il nostro tempo è denaro, il denaro è una merce. Quindi il nostro tempo per questo meccanismo, questo sistema, è merce. Non è come Sant'Agostino che dice il tempo è l'espansione dell'anima, o per esempio per Giordano Bruno che dice il tempo è vita. Il tempo è vita, quindi se è vita noi possiamo uscire fuori da questa contrattazione, no? L'ho fatto con lei 4 anni sotto, poi venne Calvin, là 5 milioni, non so. Cioè il problema è che ognuno di noi, diciamo, in questo sistema ha un prezzo, il suo tempo ha un prezzo e le sue prestazioni hanno un prezzo, questo è la prima cosa. Io di Allegri c'ho un'altra difficoltà. Io mi ricordo quando c'erano i tifosi della Juve che facevano cori razzisti sul Napoli e lui disse no, io non mi ricordo. Stava nel mazzo di carte, faceva finta di non vedere le nefandezze che gli arbitri facevano. Questo io mi ricordo di Allegri. Da questo punto di vista a me non piace questo allenatore. Poi sarà l'allenatore del Napoli. Io sono tifoso del Napoli dal 1959.
0: Ah. Esatto. Mi piace il discorso di Massimo. Sì, ma il discorso di Massimo mi piace perché lui dice: a me non piace per questo, questo e questo. Però nel momento in cui diventerà l'allenatore del Napoli, io sarò il suo primo tifoso perché lui contribuirà al bene del Napoli. Io sono d'accordo con te, Massimo. Poi c'è sempre tempo per cambiare idee.
15: Quindi mamma un classico pizza, un po' panza, e spero che il Napoli vada avanti, mi dia questa emozione. Poi è cambiato il calcio, ma sta cambiando il mondo. C'è un degrado antropologico che fa paura. Cioè, perché pensiamo che i calciatori, i giudici, i poliziotti, i carabinieri, o Zarallaro, o Casantuoglio non subisca questo degrado antropologico? Noi lo dobbiamo comprendere, lo dobbiamo capire, e quindi cerchiamo di restare dignitosi, con la schiena dritta, come disse mio zio Salvatore, che dice: tu se alzi i pesi con la schiena abbassata, con le gambe devi alzare i pesi, e nella vita devi tenere la schiena dritta, se no la vita ti piega. Ecco, se noi riusciamo a non a tenere la schiena dritta, cerchiamo di capire, cerchiamo di essere tolleranti, capiamo che non siamo al centro del mondo. Essere tifoso del Napoli, sì, sono tifoso del Napoli, l'unica forma di razzismo che ho è nei confronti dei popoli strisciati, bianco-neri, rosso-neri e nero-azzurri. Poi qualche altra cosa volevo dire.
0: Sì, vai.
15: A me, diciamo, la cosa che mi fa male, fra virgolette, è quando questo signore che fa il presidente del Napoli ha detto: io i napoletani o si amano o si odiano, cioè nel senso che in quanto napoletani tu sei legittimato ad odiare i napoletani. È una cosa gravissima, e papà che dice le stesse cose, diciamo, dei razzisti del nord della Lega, e dà forza a questi.
0: Ragazzi, dai, questi sono concetti un po' forti, edulcorati, che francamente non io non penso assolutamente. Si fanno delle dichiarazioni, poi se conosciamo il presidente Laurenti, il presidente Vulcanico, che dice tante cose, ha detto tante cose in passato, ha fatto tante cose meravigliose per il Napoli, e oggi se il Napoli è quel che è anche e soprattutto grazie a lui. Quindi non mi iscrivo a questo partito di pensare che pensi delle cose del genere, perché non le pensa assolutamente. Ama Napoli, ama i napoletani, altrimenti non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto fino a questo momento, ma questo è il mio pensiero. Leggo qualche messaggio. Grande ritorno di Massimo il filosofo, perché era l'ascoltatore di poco fa. Ci scrive Rino: buongiorno, non capisco come possa esserci la possibilità di perdere Alibegovic della Bosnia. Ce lo scrive Enzo. Alibegovic è un ragazzo molto forte, che però è conteso, ragazzi, da tante squadre. Sappiamo che il Napoli non partecipa alle aste, perché quando partecipi alle aste di tante squadre che vogliono un calciatore, il prezzo lievita, è tanto, e quindi ovviamente bisogna andare sul sicuro, prendere i calciatori, come ho detto la settimana scorsa, cercare di anticipare gli altri club, perché altrimenti il prezzo per il calciatore sale, soprattutto nell'anno del mondiale, perché Alibegovic sta disputando un ottimo mondiale con la sua Bosnia, farà anche i sedicesimi di finale. Giovanni, ciao, buongiorno.
16: Ciao.
0: Ciao, buongiorno.
16: Ciao Gianluca, buongiorno a te.
0: Ciao.
16: Senti, posso?
0: Vai, ti ascolto.
16: Oh, senti un pochettino, io no, volevo ritornare un pochettino perché sono mesi che sto cercando di vedere la linea e...
0: Vai, Giovanni, vai.
16: Allora, a proposito dell'ex allenatore del Napoli, di Conte, che io non sono mai stato un amante, sì, si è fatto vincere lo scudetto, la coppa, tutto quello che vogliamo, eccetera, eccetera, fa parte del suo lavoro, bravissimo comunque è stato, ma a me non piace. Innanzitutto, perché... Insomma, ha fatto comprare una marea di giocatori col suo assenso, ma sai perché secondo me? Perché lui sapeva benissimo che molti di questi calciatori, che lui, il suo modo di allenare, come fa, andavano tutti quanti al Cardarelli. Quindi questa era una cosa per, questo è un pensiero mio, attenzione, non ci sono.
0: Sì.
16: Mo vediamo dove va ad allenare magari prossimamente e vediamo come si comporta. Poi volevo dire, l'acquisto del portiere Milinkovic-Savic, che noi abbiamo un portiere come solo perché questo magari perché sa lanciare con i piedi, fa spendere tanti soldi, 22 milioni al presidente, io non lo trovo per niente giusto. E poi perdiamo un portiere come Caprile, lo lasciamo per una manciata di fave al Cagliari, che adesso farà una plusvalenza proprio in un modo proprio che lo poteva fare il Napoli se non lo voleva proprio, però poteva essere veramente un secondo forse dietro Meret, che io lo trovo veramente meritevole del ruolo che lui occupa. Ecco qua, questo per me Conte ha sbagliato sotto tutti i punti di vista, per gli acquisti, per tutti i soldi che ci ha fatto spendere al presidente, tanti di quei soldi che io onestamente non lo trovo per niente giusto. Ripeto, ha fatto comprare tanti di quei giocatori perché sapeva che prima o poi parecchi andavano in ospedale. Questo è tutto. Io ti voglio ringraziare per...
0: Un abbraccio, grazie a te Giovanni. Vabbè, questo è il tuo pensiero, io francamente non lo condivido, però insomma dai, è giusto il tuo pensiero, è giusto che tu dica la tua, il tuo pensiero, come detto poco fa. Salvatore, ciao, buongiorno.
17: Sì, Salve, buongiorno.
0: Ciao.
17: Ma anch'io volevo dire la mia.
0: E vai, Salvatore, Augusto. È aperto a tutti, vai.
17: Certo, e ti ringrazio. Allora,
0: grazie a te.
17: Bello, mi fa sorridere il mondo del calcio, perché esula da tutto quello che avviene nella vita di tutti i giorni. Cioè, noi ci abituiamo a certi comportamenti e crediamo che siano comunque tutti giustificabili.
0: Sì.
17: Nel caso del calcio, il calcio appartiene sostanzialmente ai presidenti, no? Cioè, sono quelli che poi investono nel calcio le soldi, poi sono quelli che non contano nulla, ed è un paradosso che non mi sono mai spiegato. Nel caso specifico di Allegri, tutti noi siamo pronti a dire ma perché deve rinunciare a dei soldi, ma perché non è giusto, non è giusto. Ma nel mondo reale non esiste che uno ha un contratto, un professionista con un club o con una società. Questo contratto ovviamente non viene tra virgolette rispettato, nel senso che non si attende la prestazione di cui si necessitava. In questo caso ha fallito perché non è entrato nei quarti posti, ovviamente viene in qualche modo esonerato dal punto di vista tecnico e rimane legato a un contratto. È già la prima anomalia, perché nel mondo reale si incominciano con le cause e controcause e nessuno ti paga. Invece nel mondo del calcio si tiene fede all'accordo e si paga. E non solo, quando poi l'allenatore ha un secondo accordo con un'altra società, in questo caso al ribasso, ma giustamente al ribasso, perché se tu fallisci non puoi pretendere di prendere gli stessi soldi che ti dava il club precedente. In quel caso l'allenatore, quindi il dipendente o comunque il professionista, c'ha una forza contrattuale che nel mondo reale non esiste. Cioè nel mondo reale non mi posso sognare di cambiare in questo caso azienda, se sono un consulente, tanto per fare un esempio, e pretendere prima di andare via una buona uscita, perché altrimenti non vado via. Io non solo ho fatto male, non solo ho fallito, addirittura pretendo anche una buona uscita. Facciamo una premessa: io sono il primo che se vado in un negozio a comprare una cosa e non mi fanno uno sconto di 2 euro mi incazzo. Attenzione, i soldi sono sempre soldi. Io non sto condannando Allegri, perché se Allegri ha la facoltà di poterlo fare, il problema non è Allegri, il problema è il sistema che non funziona. E io esco pazzo su questa cosa, francamente.
0: Sicuramente il mondo del calcio va riformato, il sistema va cambiato sicuramente, Salvatore, potrei essere in parte d'accordo con te. Ti saluto e ti ringrazio, un abbraccio, ciao Salvatore. Arrivano tanti messaggi sulla questione di Massimiliano Allegri, spero tu legga i messaggi, dicono Leo Meletti. Ragazzi, Diego, vi dico, provo veramente a leggere i messaggi di tutti, però per fortuna, io dico sempre così, ne arrivano veramente tanti, quindi spero di leggervi tutti, caro amico Gianluca. buongiorno. Allegri ha tanti problemi da risolvere, non solo il suo. Io che ho vissuto il mondo del calcio per una vita posso dire che anche i soldi contano, ma delle responsabilità enormi. Il problema principale è la società del Milan che sta al baratro. Questo mister con la nostra società e soprattutto con il presidente non può fare altro che bene. Mi piace questo entusiasmo di Vittorio da Ravello. Tra pochissimo vado da Francesco che è collegato con noi. Buongiorno, ma sul contratto non c'è scritto che se fallisce non viene pagato, che c'entra? Questo ce lo scrive Rita. Sì, ma infatti l'amico di prima parlava proprio di un sistema che dovrebbe essere cambiato per quanto riguarda contratti e tutto. Francesco, ciao, buongiorno.
18: Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, io ho sentito prima precedentemente quel signore Massimo, il filosofo,
0: sì,
18: chiamato.
0: Sì, sì.
18: Io non sono pienamente d'accordo, siamo ancora a discutere Aurelio De Laurentiis, ma questo signore si è dimenticato quando andava a giocare con la Cittadella o andava a giocare con la San Giovannese? Cioè, io non capisco ancora questo assio contro ADL, ma che cosa, cioè, voglio dire, ma perché non la smettiamo?
0: No, però devo dire la verità, non è comune adesso sentirlo, non è comune, Francesco.
18: No, lo so che non è comune, però mi dà fastidio con quest'aria da filosofo di questo signore. Ma chi sei per poter giudicare una persona di quello spessore? Ma dai, è una cosa che mi dà fastidio, perché poi sono è gentarella proprio, lascia stare. Poi
0: no, diciamo basta vedere, Francesco, basta vedere quello che accade nelle altre società, pensare che il Milan, che comunque è stata per anni una società gloriosa, il grande Milan di Berlusconi, infatti, oggi si ritrova in una situazione societaria folle.
18: Sì, infatti, ma pure l'altro precedente, Conte a me Conte ha dato fastidio, anche a me, quando mi ha dato fastidio in due cose, quando ho fatto diciamo quella specie col presidente quella conferenza
0: stampa d'addio tra virgolette,
18: un po' ridicola, va bene
0: insomma, fa parte del gioco.
18: Il difetto di Conte, che è l'unico che a me dà fastidio, che lui non ha mai colpa e non dice mai
0: ma questi sono pregi e difetti di un allenatore vincente.
18: Bravo, il pacchetto lo prendi,
0: bravissimo, bravo, esatto.
18: Io lo scudetto ti posso dire, ne ho vissuti tutti quanti, fortunatamente, e voglio solo dire una cosa, ma l'ultimo che abbiamo vinto è stato proprio bellissimo, perché è stato proprio in photo finish, è stata una cosa pazzesca, cioè la goduria che c'è stata confronto agli altri, guarda, è stata molto, per me è stato bellissimo quello scudetto, l'ultimo scudetto che abbiamo vinto, perché è stata veramente una cosa pazzesca. E purtroppo ce l'ha fatto vincere Antonio Conte. Ma lascia stare che ha comprato 31 milioni il portiere, ha sbagliato a comprare Lucca, tutto quello che vuoi tu, ma quando si è seduto sulla panchina ha detto al grande nostro presidente: io devo fare io, parlo io, faccio io la campagna qui, tu vuoi fare va bene così, accettato, penso che non ha battuto ciglia ADL, ti pare, no? Quindi è una cosa che
0: è così Francesco, sono d'accordo in tutto con quello che hai detto, ti saluto e ti ringrazio, perché devo dare una notizia dell'ultima ora: il Napoli ha appena twittato, è ufficiale, è il rinnovo di Leonardo Spinazzola fino al 2028, era stato discusso nel corso di questa stagione. Spinazzola rinnova con il Napoli, la freccia è pronta a colpire ancora, questo è il comunicato ufficiale del Napoli. Adesso aspettiamo un altro comunicato ufficiale, prima quello del Milan, con la risoluzione di Massimiliano Allegri, che dovrebbe arrivare a minuti, a ore, sicuramente in giornata, e poi dopo il tweet presidenziale del presidente Aurelio De Laurentiis, che come di consueto annuncia l'ufficialità di determinate operazioni importanti, e quella di Massimiliano Allegri, perdonatemi, ma è molto molto importante. Complimenti, auguri ovviamente a Leonardo Spinazzola per il rinnovo con il Napoli, che il calciatore ha voluto tantissimo, vi assicuro che il calciatore aveva richieste in club italiani, lo voleva la Juventus, lo voleva il Milan, diciamo hanno chiesto informazioni su di lui. Lui ha sempre dato priorità al Napoli, e questa, diciamo, è una prima cosa che ci fa capire l'amore che ha questo ragazzo per la maglia azzurra, per la città di Napoli, per i tifosi del Napoli. Quindi quando un calciatore rinnova con il sorriso a 50.000 denti, a noi ci fa sempre piacere, siamo sicuri che con la sua esperienza darà una grande mano al Napoli. Non dimentichiamo che Leonardo Spinazzola è campione d'Italia con la maglia azzurra, con il Napoli di Conte lo è stato, ed è un calciatore che può dare veramente tanto aiuto e esperienza ai calciatori giovani. Ci dobbiamo fermare, un minuto di pubblicità, ci sono Giovanni e Alberto già in attesa, subito dopo la pubblicità.
19: Prosette Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Prosette.
20: Sotto costo!
19: Nei supermercati Prosette dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
20: Grandi offerte da Prosette! Scoprile tutte su prosette.it.
21: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
22: Sì, lo voglio!
21: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, andiamo subito da Giovanni. Ciao Giovanni.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Buongiorno a te Giovanni.
4: Allora, volevo esprimere un mio pensiero per tutti i tifosi che stanno criticando un po' Allegri in questo periodo, per quanto riguarda che è un attaccato ai soldi, ma per me va benissimo, perché comunque è un professionista come un dipendente alla fine, come siamo noi. Lascia stare che poi noi non guadagniamo tutti i suoi soldi, però comunque a noi quando finisce un contratto lavorativo pretendiamo un TFR, un buon uscita.
3: Esatto.
4: Quindi come lo pretendiamo noi, lo deve pretendere anche lui, comunque essendo un dipendente, essendo un professionista.
3: È vero, io sono d'accordo con te Giovanni.
4: Quindi con tutti questi pensieri, poi lascia stare che può essere antipatico come allenatore, come uomo, non lo sopporta, però su determinate cose bisogna stare zitti proprio.
3: Sì, no, sono d'accordo con te Giovanni, fila tutto quello che stai dicendo. Quando ce lo scrive anche Vittorio al 342 000 100, l'amico tifoso è stato esonerato con un contratto in essere, deve pretendere quindi fino all'ultimo centesimo. Questo ce lo scrive Vittorio. Giovanni, ti saluto, ti ringrazio per aver telefonato. Aspetta, fammi leggere il messaggio di questo tifoso, che vergognatevi, attaccate le comunicazioni e poi date spazio a commenti di non voglio manco leggere perché è veramente sgradevole quello che ha scritto questo amico, senza che Massimo si possa difendere. Qui diamo spazio a tutti, caro amico mio, quindi se vuoi chiama e daremo voce anche a te, nonostante non lo meriteresti per quello che di sgradevole hai scritto qui sul nostro numero WhatsApp. E quello che si deve vergognare, caro amico, sei proprio tu. Buongiorno, volevo dire che come tifoso napoletano mi preoccuperò solo quando De Laurentiis non sarà il mio presidente. Un forte abbraccio da Padula, paese che ha regalato due presidenti al calcio Napoli. E auguri oggi a tutti Pietro e a tutti Paolo, perché oggi è San Pietro e Paolo. Caro Nellino Iorio, che mi dici che il collegamento con Alberto è pronto, e quindi vado da Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
5: Ciao carissimo, innanzitutto faccio i complimenti per la tua simpatia.
3: Grazie mille Alberto.
5: Perché oggi come oggi trovare qualche giornalista simpatico nelle radio, anche a Radio Cristichissa, è difficilissimo.
3: Grazie.
5: Io praticamente litigo con tutte perché hanno una spocchia esagerata. Tu invece hai un ragazzo umile, per bene, e mi piace come fai il giornalista.
3: Grazie mille Alberto, dovresti gentilissimo.
5: Da qualcuno anche più grande di te, che si crede di essere il direttore generale. Comunque, grazie. Vorrei dire questo per innanzitutto mi rifaccio a quello che ha detto il vostro radioascoltatore di prima, che ha difeso De Laurentiis, si ha chiamato quel signore, no, ha detto un sacco di sciocchezze. A Napoli purtroppo adesso sono rimaste due categorie di tifosi: gli imbecilli, perché adesso fin quando voi criticavate a De Laurentiis perché non faceva niente, non vinceva, come lo chiamavano, Pappone, uno adesso che ha portato i risultati, la società è sana. Criticarlo è soltanto perché è un fatto precostituito, ma non è una cosa giusta. E poi gli altri che lo criticano sono gli ex capi tifosi che si sono fatti una posizione facendo i tifosi a pagamento. Noi siamo tifosi che paghiamo la DAZN, paghiamo tutto, e quindi noi abbiamo il diritto di parlare. Gli ex capi tifosi è meglio che se ne vanno a casa, perché conosciamo morte, vita e miracolo di questa gente. Io però ho chiamato che volevo fare un intervento sul fatto dello stadio. Io abito a Caserta e a Caserta abbiamo una situazione molto deficitaria. Abbiamo una piscina chiusa per motivi non si sa ancora logistici, mancano i soldi. Io mi chiedo questo, io ho votato Fico come presidente della giunta. Vorrei dire un appello a Fico: per me è possibile che a Napoli c'è un imprenditore che ha deciso di costruire un'azienda, dice i soldi per l'azienda ce li metto io, voi non mi dovete dare, mi dovete soltanto dare la possibilità di dirmi dove la posso mettere questa azienda, che può dare da mangiare a centinaia di persone. E in quale città del mondo un comune dice no grazie, l'azienda ce la facciamo con i soldi del comune, con 200 milioni di euro. Io vorrei dire a questi signori politici napoletani, che purtroppo ho anche votato, scusate, voi questi 200 milioni che state spendendo non li potevate investire in infrastrutture in tutta la regione, perché ci sta la zona Versani che non è piscina, Caserta abbiamo una piscina olimpionica chiusa da un anno e mezzo, in altre zone di Napoli non ci sta il palazzetto dello sport per la pallacanestro. Cioè, invece di approfittare di questa situazione che un imprenditore vi viene a voi, vi dice voglio far mio lo stadio, voi sottraete alla collettività 200 milioni di euro per lo sfizio di non dare lo stadio a De Laurentiis, ma non vi vergognate.
3: Alberto, ti devo salutare e ti ringrazio, grazie Alberto per aver telefonato. Quello dello stadio è un altro tema caldissimo, ma in queste ore è giusto che si parli di Massimiliano Allegri e del suo futuro sulla panchina azzurra. Ripeto, ad ore potrebbe arrivare l'ufficialità della risoluzione con il Milan, che poi darebbe il via all'ufficialità di allenatori, esattamente, caro Vincenzo Perna, dell'ufficialità del Napoli per quanto riguarda sempre Massimiliano Allegri. C'è Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Ciao.
6: Sempre. Preoccupato e preciso nei
3: grazie, grazie mille. Grazie Giuseppe.
6: Ascolta, mi volevo essere breve per due motivi. L'amico tifoso che ha parlato prima, io definisco fenomeno, quel Giovanni, che ha etichettato Conte in tutto e per tutto, dandogli tutte le colpe possibili e immaginabili. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno agisce come gli pare, però criticare un operato di un allenatore, ti ripeto, con un carattere che tutti conoscevamo, dopo aver vinto un campionato e averci portato nuovamente in Champions, secondo me è deleterio. Poi un'altra cosa, tutti quanti stanno
3: Giuseppe facendo... dimmi la verità, stai parcheggiando, vero? Perché sento il sensore del parcheggio, lo sento, è vero?
6: Hai fatto, vai,
3: ti ascolto, no, stasera è una battuta, no, stavo scherzando.
6: Ti dicevo, poi Giovanni calcava la mano sul fatto che il Conte ha fatto spendere milioni di euro buttati, può anche essere vero, ma anche grazie a Conte sono entrati i soldi della Champions quando ha vinto lo scudetto, soldi della Champions quest'anno che permetteranno al Napoli di adeguarsi sulla campagna acquisti, valutando quegli elementi che servono effettivamente per poter entrare in trattativa.
3: Sì.
6: Quindi poi parlava di Caprile, la plusvalenza, non so chi ma Caprile è rimasto a Cagliari, ragazzi, buon portiere, ma non è che Cagliari l'ha venduto a 100 e l'ha comprato a 10, Caprile sta là. Allora, se noi vogliamo criticare...
3: Sì, certo, ma poi devi fare anche il conto con quelle che sono le volontà dei calciatori, perché tu potevi trattenere Caprile, ma se Caprile viene da te e ti dice cedimi perché io voglio andare a giocare, tu non puoi tenere incollato un ragazzo a Castel Volturno.
6: Se tu ricordi, Caprile a Napoli era chiuso e quindi ha preferito andare a Cagliari.
3: Sì,
6: quindi
3: certo,
6: che Napoli l'ha svenduto.
3: Esatto.
6: Io mi auguro che queste critiche finiscono verso Conte, addirittura ha detto vediamo chi se lo prende. Conte è nazionale, quindi se è coerente, l'amico di prima non dovrebbe guardare nemmeno più la nazionale, tra parentesi. Poi due cose, io mi auguro che la telenovela, tra virgolette, di Allegri finisca presto, anche se io non stravedo, però io sono tifoso del Napoli, la maglia la amo e quindi accettiamo Allegri. Io mi auguro che appresso il Napoli ne finisca Allegri, l'israeliano, l'esterno destro e Ghila, perché comunque diamo un'impronta già al calciomercato e una risposta ai tanti giornalai che stanno scrivendo ancora una volta che Calaini va a Milano, Ghila va a Bergamo con l'Atalanta. Allora, anche per zittire i soliti giornalai falliti come li ha definiti Conte, mi farebbe piacere che annunciasse queste tre soluzioni a breve. Poi quello che verrà lo valutiamo dopo il ritiro, però siamo calmi, il campionato ancora deve iniziare.
3: Un abbraccio Giuseppe, un abbraccio, mi raccomando ragazzi, calmi quando parliamo soprattutto di altre persone che non si possono difendere, perché lo sapete, non mi piace attaccare altre persone, oltretutto quando si offende poi la categoria di cui faccio parte, quindi calmatevi con quelle che sono le parole e le definizioni. Salvatore, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a te.
7: Volevo solo dire una cosa, pochi minuti, perché poi tra poco chiudete. Io penso che il calcio italiano, a parte che deve cambiare un po' tutta la situazione anche per quanto riguarda i contratti, io penso che deve cambiare anche poi nei tifosi, non parlo solo di Napoli ma proprio tifosi generali d'Italia. Prima sentivo un ascoltatore che diceva, ieri ho visto la partita Sudafrica-Canada, non c'era gioco. Io penso che questa cosa, noi dobbiamo anche farci un bagno di umiltà, e se quelli là sono là è perché in questo momento sono più forti di noi, compreso il Canada, perché se il Canada ha due mondiali che sono andati là e noi non ci siamo, qualcosa di più di noi hanno fatto.
3: Sì, vabbè, però quindi, i criteri di qualificazione cambiano. Penso che se metti Curaçao nel girone di qualificazione della Norvegia non vai ai mondiali, capito? Quello, io sì, quello intendevo parlando, prima.
7: Io penso, non sappiamo neanche come andavo con Curaçao, per ora sai che non ci siamo andati.
3: No, no, ma questo infatti poi l'ho detto, trovo ovviamente ingiustificabile poi non partecipare ai mondiali per 14 anni, è una vergogna, sono d'accordo.
7: Ciò ci dobbiamo fare un esame di coscienza tutti, ma tutti compreso noi di quando parliamo di qualche giocatore, di quando li facciamo diventare grandi in un giorno e la settimana dopo non sono più nessuno.
3: Ci vuole equilibrio, equilibrio è la parola chiave, hai ragione Salvatore, su questo sono d'accordo.
7: L'equilibrio è tutto in tutto. E l'Italia in questo momento non è equilibrio né nel calcio né niente. Ecco, questo è quello che volevo dire.
3: È proprio così, Salvatore, un abbraccio. Equilibrio è la parola fondamentale e chiave di questi giorni.

0: quest'ora. Grazie a Flavio Esposito, alla regia video. Da Gianluca Miranda è tutto, noi torniamo domani, le ultime notizie.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte a ridosso del centro cittadino di Torre del Greco. Indaga la polizia, attimi di tensione intorno all'1:30 in vico Annunziata a ridosso della più conosciuta piazza Luigi Palomba. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Porti Circolano che hanno avviato le indagini effettuando i rilievi del caso, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Ancora cronaca, un uomo di 34 anni è stato denunciato e arrestato dai carabinieri per furto e violenza sessuale. Si sarebbe infatti introdotto nell'abitazione della vicina ed avrebbe tentato un approccio fisico respinto dalla donna. La vittima, ancora spaventata, ha dichiarato ai militari che quanto accaduto è la punta dell'iceberg di una serie di episodi avvenuti, anche se l'uomo non si era mai spinto a tanto e per questo motivo aveva preferito non denunciare. Ora il 34enne, già noto alle forze dell'ordine per reati di violenza di genere, è stato arrestato e ora è in carcere. Sempre cronaca, i carabinieri della compagnia di Napoli Stella hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti del 38enne Vincenzo Bastelli, ordine divenuto definitivo a seguito della condanna per il reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso commesso ad Acerra il 20 maggio del 2020 nei confronti di Pasquale Tortora, ferito mortalmente da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno del cortile della sua abitazione. Bastelli dovrà scontare una pena di 14 anni di reclusione ed era stato individuato come responsabile dell'omicidio. Cambiamo argomento. A partire da oggi le stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli di Piscino, la Chiaiano e Frullone resteranno chiuse fino al 13 settembre prossimo per svolgere i lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario. ANM informa anche per manutenzione straordinaria alle vetture che la funicolare di Chiaia oggi chiuderà in anticipo al pubblico. Le ultime corse infatti sono previste per le 22. Meteo, la protezione civile della regione Campania ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutto il territorio regionale. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati anche da grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan che potrebbe arrivare in giornata per poi firmare col club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Kalaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica ed ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Lunedì 29 giugno del 2026 e da oggi si fa sul serio. Si fa sul serio perché c'è in arrivo il Conte Max, in giornata verrà liberato dal Milan, subito dopo la firma che lo legherà al Napoli per le prossime 3 stagioni, e quindi siamo in attesa ovviamente che si liberi Allegri, che firmi il contratto e che arrivi il tweet presidenziale. A proposito di tweet, ancor prima di andare per l'anteprima, per i temi dal nostro Riccardo Catapano, c'è un tweet proprio dell'ultima ora, allora lo voglio salutare subito. Riccardo ha twittato il Calcio Napoli, buon pomeriggio, ciao Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio carissimo direttore, buon inizio di settimana. Sì, apriamo subito questa puntata con l'ufficialità che è arrivata in questi minuti del rinnovo di Leonardo Spinazzola con il Napoli. Ve l'avevamo già anticipato nel corso degli ultimi giorni. Il Napoli ha comunicato di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno del 2028. Il suo esordio è stato il 10 agosto del 2024 in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena, con selezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando anche 4 reti e contribuendo ovviamente alla conquista del 4º scudetto e della Supercoppa italiana. Quindi Leonardo Spinazzola resta a Napoli con il rinnovo di contratto fino al 2028. Veniamo poi a quelli che saranno i temi della giornata di quest'oggi, che vivremo nell'informazione sportiva fino alle ore 16. Un Napoli al max con il Milan che quest'oggi libererà Massimiliano Allegri prima della firma poi del triennale del tecnico con il Napoli. Intanto Manna al lavoro, Kailai ad un passo, ma c'è la concorrenza e l'insidia dell'Inter. In difesa invece l'obiettivo numero

0: numero uno è Mario Ghila della Lazio, ma la Lazio in questo momento spara ancora alto per il proprio difensore e c'è l'inserimento dell'Atalanta. Napoli che cerca anche un portiere, si fanno i nomi di Kovar e Vicario qualora dovesse uscire Vanja Milinkovic-Savic, mentre sono ore molto molto calde anche per Ceballos del Boca Junior. E a proposito di ore calde, nelle ultime ore spuntano anche nomi nuovi accostati al Napoli. Piace Ernest Mucci, albanese del Trabzonspor, così come Sar del Tottenham, e torna anche in auge il nome di Frank Kessié, ex Milan. A proposito di mondiale, invece, finisce quella che è l'avventura statunitense per McTominay ed Oliveira, eliminati con Scozia ed Uruguay. Via ai sedicesimi di finale, vince il Canada contro il Sudafrica e vola agli ottavi di finale. Quest'oggi invece alle 19 il Brasile di Ancelotti sfida il Giappone, stasera alle 22:30 Germania-Paraguay e questa notte alle 3 invece in campo l'Olanda di Noah Lang che sfida il Marocco.
1: E allora grazie nel frattempo al nostro Riccardo Catapano, che ovviamente ci potrà interrompere in qualsiasi momento lo dovesse ritenere opportuno. Andiamo con ordine, da oggi si fa sul serio. Oggi arriverà la risoluzione contrattuale del Conte Max di Massimiliano Allegri. A proposito di Conte, voci possibili, attendiamo quella che sarà la decisione della FIGC sul nuovo CT, ma insomma c'è una tentazione molto forte per Antonio Conte dal calcio arabo. Un'offerta irrinunciabile sarebbe arrivata per l'ex tecnico del Napoli. In attesa che arrivi la risoluzione di Massimiliano Allegri, c'è un nome nuovo sul mercato del Napoli. È quello di Ernest Mucci, è albanese, nazionale albanese, classe 2001, stravede per il calciatore il nuovo commissario tecnico dell'Albania, Rolando Maran, che fa un po' seguito a quella scia di commissari tecnici italiani, da De Biasi a Reia a Panucci. Ora Rolando Maran, che stravede per il ragazzo, e tra l'altro Rolando Maran insomma lo indica anche come possibile nuovo crack per il calcio italiano. Bene, cosa abbiamo fatto per parlare di Ernest Mucci? Abbiamo invitato l'allenatore che lo ha lanciato al Tirana facendolo debuttare, ed è Marcelo Zemaria. Buon pomeriggio Marcelo, come stai?
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie per essere
2: nel caldo italiano, però
1: fa un caldo pazzesco e sono ore calde anche per il mercato del Napoli. Il nome nuovo sul taccuino di Giovanni Manna è Ernest Mucci. Tu lo conosci molto bene, lo hai avuto al Tirana, lo hai lanciato, è un attaccante esterno che però può fare più ruoli. Che attaccante è Ernest Mucci, Marcelo?
2: No, Mucci è un attaccante centrale, Io l'ho lanciato in prima squadra quando lui aveva 16 anni, doveva ancora compiere 17 perché giocava nell'Under 17 nel Tirana, che per caso sono andato a vederlo, a vedere l'allenamento di mio figlio che giocava anche lui nel Tirana, hanno la stessa età. E in quei giorni ho visto lui, l'ho portato in prima squadra, l'ho fatto esordire in prima squadra e con me abbiamo vinto la Supercoppa d'Albania e il campionato.
1: Ecco, è già pronto a tuo avviso, dopo le esperienze, perché oramai è un classe 2001, nazionale albanese, è pronto per un grande salto? Perché lui fin qui, giocato anche in Turchia al Trabzonspor, non ha mai giocato nei primi 5 campionati italiani. È pronto per affrontare un campionato come quello che tu conosci molto bene della Serie A?
2: Ma secondo me è l'attaccante perfetto per una squadra italiana, perché è un giocatore che calcia col destro e sinistro, molto intelligente, fisicamente è messo bene, non è un esterno, è un centrale, è un ragazzo che per me, da quando l'ho visto la prima volta, sono saltati gli occhi per la sua qualità. Ripeto, a quell'età, a 16 anni, un ragazzo che calciava bene destro e sinistro, molto intelligente, si posizionava bene, ha già fatto la sua esperienza all'estero, fuori dall'Albania, in 3 squadre diverse. Credo che giocare oggi nel campionato italiano possa soltanto essere una cosa positiva per lui e per il Napoli, che avrà un centravanti per i prossimi anni.
1: Ecco, quindi siccome lui può fare più ruoli, però è proprio un classico 9, un centravanti, sarebbe di fatto, Marcello, l'alternativa a Højlund, un vero 9?
2: Secondo me sì, può fare una prima punta, una seconda punta, non penso, solo si è cambiato tantissimo da quando l'ho lasciato, che fa l'esterno, è un giocatore che è più centrale, può giocare da seconda punta dietro a Højlund, può giocare come prima punta, dando un punto di riferimento, credo sia quello il suo ruolo.
1: Senti Marcello, e allora ne approfitto, no? Perché hai fatto cenno agli attaccanti esterni e lì il Napoli abbonda, e c'è Alisson Santos, è tornato Neres dopo l'intervento alla caviglia. È chiaro che avere due esterni d'attacco così, che ti puntano l'uomo, uno a destra Neres, l'altro a sinistra Alisson, di sicuro aumenterebbe moltissimo il potenziale offensivo del Napoli, e insomma immagino che Allegri sarà molto contento di avere in organico due così.
2: Ma penso di sì, Napoli da quel punto di vista è molto ben servito con gli esterni, due giocatori che hanno fatto bene quando stavano bene fisicamente, Alisson giovane che è cresciuto un po' con le partite, credo che dipenderà dal modulo in cui giocherà il mister, ma sulle fasce non credo che avrà dei problemi.
1: Senti, da un allenatore ad un altro, io provo a fare l'indovino, Marcello, e sono sicuro di non sbagliare. Vuoi vedere che ti dico cosa farai tu stasera alle ore 19? Vuoi vedere che indovino?
2: Oggi non è molto difficile.
1: Oggi non è molto, insomma, devo dire che c'ho molta fantasia, perché alle 19 c'è Brasile.
2: Se vado in ritiro, già detto che preparo la carne, la birra. E
1: a che ora vai con il taglio di carne brasiliana e la cerveza?
2: Ma guarda, dopo le 18:30 va benissimo.
1: Perché alle 19 c'è Brasile-Giappone, tra l'altro il Brasile di Ancelotti, che tu conosci molto molto bene per averlo avuto tuo allenatore al Parma. Era partito soft, affronta il Giappone in questi sedicesimi. Marcello, ora il mondiale da ieri sera con la vittoria del Canada, io dico che il mondiale è finalmente entrato nel vivo, ora sì che è mondiale.
2: Sì, adesso sì, comincia a essere un mondiale vero, con le squadre più forti che si affrontano, cominciano ad affrontarsi, le squadre. Va bene la squadra in un mondiale con tante squadre così, ma a livello tecnico non è mai alto all'inizio, dopo cominciano a migliorare. Credo che oggi è già un esempio, Brasile e Giappone sono due squadre secondo me fortissime. Io ti favo Giappone, però
1: adesso non puoi, adesso non puoi,
2: stasera non posso, e mi dispiace, ma dobbiamo passare noi. Ci vuole nella nostra maglietta la stessa stella.
1: Beh, non c'è dubbio che il Brasile ovviamente ha un impegno non facile, perché il Giappone non è una squadra facile da affrontare. Devo dire che c'è stata una grande crescita, no? In Giappone, in Marocco, anche nazionali che sono cresciute davvero tantissime. Poi ci sono anche un po' di incroci belli. Stasera, tra l'altro, giocherà la Germania. Io sono curioso di vedere Croazia-Portogallo. Adesso veramente è mondiale, Marcello, perché alcune partite di questi gironi hanno lasciato un po' a desiderare.
2: È vero. È giusto che la FIFA abbia dato spazio a un po' più di paesi a partecipare ai mondiali. Qualche favola c'è ancora, Capoverde, che è diventata la principessa di questo torneo. Ma noi vogliamo vedere a un mondiale il livello tecnico superiore a quello che siamo abituati.
1: Che abbiamo visto fin qui, non c'è dubbio.
2: Sì. Portogallo che ha una partita importante, vedere se tutte quelle stelle che individualmente oppure nei loro club sono forti, se sono veramente una squadra. Fino adesso hanno fatto il minimo per arrivare ai sedicesimi.
1: Io lo voglio ringraziare per aver aperto insieme a noi la puntata, per averci descritto lui che lo ha scoperto e lanciato nel grande calcio al Tirana, Ernest Mucci, attaccante classe 2001. Ti abbraccio, Marcello Zemaria. Ciao Marcello.
2: Ciao, un abbraccio.
1: Ovviamente comincio subito con andare su una deduzione più o meno logica. Se il Napoli è Manna e Giovanni Manna sul suo taccuino ha il nome di Ernest Mucci, che è un attaccante e una prima punta, cioè la mia logica mi porterebbe a pensare che né Lukaku né Lucca verranno confermati, perché altrimenti la ratio dove sarebbe nell'andare a comprare una prima punta, sempre che poi il Napoli decida ovviamente di perfezionare questo acquisto, perché nel cronoprogramma stabilito tra Giovanni Manna e Massimiliano Allegri sono due i nomi su cui puntare forte ancor prima di partire per il ritiro di Di Maro, per chiudere il cerchio con due primi tasselli, e di questi tasselli ne voglio parlare con il nostro Paolo Del Genio. Auguri Paolo, auguri, oggi è San Pietro e Paolo, a tutti i nostri ascoltatori santi, buon pomeriggio Paolo.
3: Ciao Walter, grazie.
1: Tanti auguri. Tanti auguri anche dai nostri ascoltatori, che poi non mancheranno di farteli, di rivolgerteli questa sera in diretta. Io vi ricordo, a partire dalle ore 18, il filo diretto con Paolo Del Genio, andremo avanti per tutta l'estate, seguiremo tutto il calciomercato e nella fattispecie dal 17 al 27 luglio Paolo Del Genio sarà il nostro occhio sul ritiro di Di Maro, laddove dopo tanto parlare si comincerà invece a vedere il lavoro sul campo di Massimiliano Allegri. Paolo, siamo ai primi tasselli. È evidente che se il Napoli cerca Chila e cerca Kalaili, e sui due calciatori c'è grande concorrenza, sono partiti da quel reparto, cioè prima un difensore centrale, caratteristiche di Mario Chila, e poi un esterno importante di corsa, di gamba come Kalaili. Partiamo da Mario Chila, calciatore che a te piace molto, Paolo?
3: No, non c'è dubbio, è molto forte, un giocatore che spero arrivi, così come spero che arrivi Kalaili. Su Kalaili bisogna capire se si può fare, visto che molti lo paragonano, è come Movenze, tutto sommato ci sta il paragone ad Hakimi, bisogna capire se si può fare lo stesso percorso che è stato fatto con Hakimi, che è stato trasformato da esterno tutta fascia, quando è andato al Paris Saint Germain, giocato da quarto e ha vinto due Champions giocando da...
1: Giusto per ricordarlo, la trasformazione di Luis Enrique, hai fatto bene a ricordarlo.
3: Quindi se si può fare pure con Kalaili, allora vuol dire che abbiamo l'opzione di giocare a quattro. Altrimenti Kalaili, se giochiamo a tre, lo dobbiamo chiamare con il suo nome vero, che sarebbe vice alternativa concorrente di Politano, non più di Lorenzo, perché chiaramente Di Lorenzo entrerebbe nel pacchetto dei tre e Politano sarebbe l'esterno dei quattro a centrocampo, quindi Kalaili sarebbe l'alternativa che va presa per Politano. Quindi ogni volta che parliamo, fin quando non ci sarà una prima dichiarazione relativa al sistema di gioco di Allegri, dobbiamo fare sempre un po' di ipotesi. A proposito di ipotesi, chiaramente Walter, ascoltavo Zemaria,
1: sì,
3: ho studiato
1: su Ernest Mucci?
3: Su Mucci mi sono preparato molto.
1: Oh, allora Paolo, ne approfitto perché il nome nuovo è una prima punta, lui può ricoprire anche più ruoli, visto che però tu ci hai lavorato stamattina. Che attaccante è Ernest Mucci?
3: Allora, difficile sbilanciarsi vedendo gli highlights, però a me pare, quindi metto questo pare dentro, un giocatore di primissimo livello, perché ha tutto, ha fisico, ha tecnica, ha due piedi, ha progressione, ha rapidità nei movimenti, ha anche colpo di testa, c'ha un po' tutto, veramente se si va a guardare un po' le immagini questo ragazzo ha tantissime qualità. Poi chiaramente dopo le immagini vado a vedere il suo percorso, che è in grande crescita, l'ultimo anno è stato il migliore con tanti gol al Trabzonspor, e tra l'altro le posizioni dove è stato in campo, ascoltavo Zemaria, indubbiamente lui secondo me sul discorso del centravanti proprio io ci andrei un attimo cauto, perché se vai a vedere i pallini di il più grande è quello di sottopunta, e poi c'è un bel pallino sia esterno destro che
2: sinistro.
1: Ma infatti, Paolo, posso? Io ovviamente l'allenatore che l'ha scoperto, che l'ha scovato, che l'ha fatto debuttare, però lui col Trabzonspor ha ricoperto quattro ruoli. Su tutti il sottopunta, dietro una prima punta, è capitato, ma di sovente, che giocasse a destra e a sinistra, è capitato anche, raramente, che abbia fatto la prima punta. Forse proprio per questa sua estrema duttilità è finito sul taccuino di Giovanni Manna.
3: Allora, se poi dobbiamo correre, perché non ci sono molti argomenti, allora noi facciamo delle proiezioni in avanti che mi rendo conto che sono esagerate, perché non sappiamo nemmeno se viene sto ragazzo, però ragazzo ma non giovanissimo, 25
1: 2001,
3: anni.
1: 2001, esatto.
3: Se viene questo ragazzo è interessante capire che pensiero ha fatto il Napoli, ed è forse interessante capire se veramente c'è un pensiero serio al 4-2-3-1.
1: Eh sì, se è un sottopunta spesso ha giocato lì. Poi ovviamente, sai, sottopunta tutti, tu ce l'hai spiegato a più riprese, siamo portati a pensare a De Bruyne, siamo portati a pensare a Vergara. È ovvio che se il Napoli segue Ernest Mucci, un ragionamento lo facciamo. Senti Paolo, e poi io devo dire che l'altro giorno, ascoltandoti, eri collegato con noi, anche quel 3-4-3 a me affascina molto, sai Paolo?
3: 3-4-3 che però, per quanto riguarda i vari Mucci, De Bruyne, Vergara,
1: li penalizzeremo.
3: De Vergara, lasciamo stare un attimo ora Mucci,
1: certo.
3: Perché De Bruyne e Vergara già ci sono, non sarebbe proprio il massimo per loro, perché dove li metti nel 3-4-3? Nel 3-4-3 proprio classico, non 3-4-2-1, perché se parliamo di 3-4-2-1, benissimo, sappiamo qual è la posizione di De Bruyne e di Vergara. Ma se parliamo di 3-4-3 puro, cioè con i due esterni in ampiezza, io penso più a Politano, a Neres da una parte, a Allison e Lang dall'altra. Però stiamo facendo mille ipotesi. Aspettiamo che arrivi questo tweet, e poi il tweet ce ne facciamo poco, tutto sommato, nel senso che
1: anche perché Paolo, c'è da capire, no? L'idea iniziale era quella di presentare Massimiliano Allegri direttamente a Di Maro. Il Napoli arriverà a Di Maro venerdì 17, conoscendo un po' il presente che è scaramantico, di sicuro non lo presenterebbe in quella data, bensì il giorno dopo, sabato 18 luglio, ma io comincio anche a monitorare un'altra data. Quale? Esattamente tra 7 giorni. Perché? Perché tra 7 giorni il Napoli avrà la presentazione della nuova maglia, una maglia importante perché è la maglia del centenario, e quindi il presidente, così come fece con, lo ricorderete, Gökhan Inler, lui fu vestito con la maschera del leone, magari si presenta con Massimiliano Allegri a bordo della nave dove verrà presentata la maglia. Ma insomma, non corriamo troppo, andiamo con ordine. E andando con ordine, Paolo, altro nome di cui parleremo nel corso della puntata col collega Salvatore Caiazza, perché lui che se ne occupa, Manna vorrebbe portare in maglia azzurra, soprattutto se come sembra dovesse andar via Anguissa, Frank Kessié, lui che ha avuto un percorso importante all'Atalanta prima, al Milan poi. È chiaro che sarebbe il calciatore, Paolo, proprio perfetto per un eventuale 4-3-3.
3: Allora, che sì, è uno di quei calciatori che inizia a far traballare molto, in maniera molto forte, e forse dobbiamo riflettere tutti su questa cosa, perché tutti abbiamo detto e pensato, quando i giocatori vanno a giocare il campionato dell'Arabia Saudita, poi praticamente entrano nella fase calante della loro carriera, perché è un campionato poco allenante. Certo, non è il campionato top, però oramai sta crescendo lì il livello, e ci sono giocatori come Kessié che poi li vediamo ai mondiali, e tanti altri che giocano in Arabia che poi vediamo ai mondiali, che tengono molto bene botta, e quindi è un giocatore che se si può prendere va preso immediatamente. L'ingaggio, che sì, se vuole lasciare l'Arabia Saudita, deve rendersi conto che nessuno gli darà i 15-16 milioni che prende in Arabia Saudita. Questo penso che un ragazzo intelligente lo saprà.
1: Beh, d'altronde diventa davvero impossibile il confronto economico con quegli ingaggi, e non parlo solo dell'Italia, ma insomma soprattutto dell'Italia. Paolo, allora io innanzitutto ti voglio rinnovare gli auguri. Noi parleremo e parleremo a lungo di mercato, parleremo, che poi mi veniva da ridere stamattina in redazione perché su Mucci ci ha lavorato Riccardo Catapano e mi diceva: Walter, dobbiamo stare attenti a Mucci e a Gatti. Ho detto: ragazzi, ma questo è un Napoli felino, è un Napoli felino quello che può nascere. Di Mucci ne abbiamo parlato, di Gatti ne parleremo, di che sì lo faremo con Salvatore Caiazza. E poi tutti i temi che emergeranno in puntata evidentemente ogni tanto diventano anche il fulcro di quello che è l'appuntamento serale con Paolo Del Genio nel giorno del suo onomastico. Tanti auguri Paolo, a più tardi.
3: Ciao, grazie Walter.
1: Grazie davvero a Paolo Del Genio, lo reincontrerete alle ore 18. Tra poco avremo Monica Scozzafava, perché è vero che si parla e che sì, ma è pur vero che magari nel post mondiale, quindi ci vorrà tempo, il Napoli proverà a cogliere, se ci dovesse essere l'opportunità, una grandissima, per ora è un'ipotesi, ma nel post mondiale l'opportunità potrebbe chiamarsi Adrien Rabiot. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.
4: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Non è estate senza
6: mare, tranquillità,
5: le cene all'aperto,
6: le angurie freschissime
5: e le infradito.
6: Ma la cosa che proprio non può mancare
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365, la spesa tranquilli.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
11: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Ed eccoci qua. Allora, buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì, buon inizio settimana. È la settimana ovviamente di Massimiliano Allegri. Dobbiamo monitorare la giornata di oggi, perché è proprio oggi che il Milan potrebbe liberare Allegri. Allora colleghiamoci con la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ma buon pomeriggio, Monica.
12: Buon pomeriggio Walter, bentrovati.
1: E possiamo dirlo che tanto tuonò che piove, che piove. Oggi finalmente arriverà questa risoluzione contrattuale, che ci ha anche rotto un po' le scatole, se vogliamo, perché insomma non arrivava mai, e invece finalmente ce la faremo.
12: Ce la faremo sicuramente, non è un caso che oggi sia 29 giugno e quindi diciamo c'era di tempo fino a domani, perché il Milan liberasse Allegri. Oggi arriverà questa firma, diciamo, proprio all'ultimo respiro, no? Questa risoluzione voluta, secondo me, perché il Milan ha scientemente voluto far perdere tempo, no, al Napoli, a Massimiliano Allegri, non aveva fretta di farlo prima, l'ho fatto, e quindi immagino che se non sarà oggi ma domani, dopodomani, Allegri potrà essere finalmente ufficialmente l'allenatore del Napoli dopo che ha fatto il fantasma tra virgolette per un mese.
1: Diciamo che il cronoprogramma prevede che oggi verrà liberato, da domani 30 giugno maturerà di fatto questa risoluzione, e quindi dal 1 luglio, se il 1 luglio, come sembra, Allegri dovesse raggiungere nella capitale il presidente del Napoli, De Laurentiis, a quel punto la firma sul contratto e il tweet: benvenuto Conte Max, o benvenuto Max. No, ma è solo una battuta, ragazzi, perché una
12: Conte Max, Conte Max ci sta.
1: Ma c'è, benvenuto Conte Max, no. Monica, ora non voglio sostituirmi, per carità, ci mancherebbe, alla comunicazione del Napoli, che sono bravissimi, però benvenuto Conte Max sarebbe anche divertente, via, strapperebbe
12: sarebbe
1: a tutti.
12: Divertente, e mi permetto di dire anche di buon auspicio, esatto, no? Visto che quando Max ha sostituito Conte, diciamo, sappiamo che ha fatto alla Juventus,
1: sono arrivati un attimo 5 scudetti, la Supercoppa, la Coppa Italia, 2 finali di Champions, esatto. Ma veramente benvenuto Conte Max. Senti Monica, ed è chiaro che però ancora prima di quel tweet De Laurentiis, Schiavelli, Manna, Allegri stanno lavorando alla costruzione della squadra con Chila e con Calaili, e il nome nuovo è quello di Mucci, è un attaccante albanese classe 2001, è spuntato Frenkessi. Io continuo a pensare che il sogno post mondiale Rabiot sia sempre libero.
12: Ah, non c'è alcun dubbio, è evidente, conosciamo tutti il rapporto di grande stima professionale che c'è tra Allegri e Rabiot, e quindi sappiamo quanto ha faticato Allegri per averlo al Milan, e quindi sicuramente si spenderà per averlo al Napoli. I rapporti tra Milan e Napoli, proprio per queste vicissitudini di Allegri, non sono sicuramente ottimi, quindi sarà, secondo me, diciamo, una vicenda che si trascinerà, diciamo, fino alla fine del mercato. Faremo a vedere se alla fine Allegri la spunterà. Molto dipenderà ovviamente anche da quelle che sono le operazioni in uscita che il Napoli deve fare, e che per policy, per strategia di club in genere, diciamo, fa sempre, no? Cioè il Napoli si assicura prima le uscite, e cosa che farà anche in questa stagione, e poi una volta individuati i colpi in entrata, e li stanno individuando attraverso un lavoro, diciamo, intenso, che è stato fatto anche in quest'ultimo mese con tra Manna e tra virgolette il fantasma Allegri, poi si arriverà, diciamo, alla rosa definitiva. Però insomma Rabiot non credo che sia un colpo di mercato, diciamo, che il Napoli metterà a segno di qui a breve.
1: No, tra l'altro, oltre a giusta ragione, come ci ricordava Monica, Manna, Allegri, anche lo scouting del Napoli, per esempio Mucci, Ernest Mucci, attaccante albanese, è di fatto calciatore che conosceva molto bene Manna, ma lo scouting del Napoli lo ha seguito per tempo, a lungo, e quindi io non escludo questa possibilità. Poi c'è il mondiale in corsa, e quindi ovviamente i tempi del mercato si allungano. La logica a cui faceva accenno Monica: esce Juan Jesus, obiettivo Mario Chila, uscirà Mazzocchi, l'obiettivo dichiarato è Calaili, ma attenzione all'Inter che
12: sì,
1: ha perso Palestra e che si sta inserendo in questa trattativa. L'accordo tra il Napoli e il calciatore c'è da tempo, non c'è ancora quello col club. Allora facciamo così: noi abbiamo invitato un procuratore di grandissima esperienza, Oscar Damiani. Oscar, come va? Oscar, buongiorno. E abbiamo un problema col collegamento con Oscar Damiani. Senti Monica, ma risulta anche a te che dopo aver perso Palestra adesso l'Inter si è fiondato, ma in modo serio e concreto, su Calaili?
12: L'Inter sicuramente mi risulta, sicuramente è vero, e magari questa sera che c'è l'apertura ufficiale del calciomercato a Rimini, dove saranno presenti sia Carnevali, sia Manna, come dire, sia ausilio appunto dell'Inter, ci sarà modo anche di capire meglio come sta la situazione. Si è inserito perché ha perso Dumfries, perché non è riuscito a prendere Palestra, e quindi è evidente che adesso diciamo provi a fare all-in. Non è detto che ci riesca, perché se Ausilio e Marotta sono, come dire, pronti sul pezzo, sai, l'Inter è gestita da Octree e i tempi di Octree non sono mai, come dire, brevi, motivo per cui poi hanno perso Palestra, hanno perso diciamo quello che poteva essere un sogno da perseguire, Nico Paz, e quindi bisognerà vedere anche i tempi in questa trattativa, che possono giocare a favore del Napoli, però l'Inter c'è.
1: Abbiamo invitato un procuratore molto esperto di lunga data, Oscar Damiani. Buon pomeriggio, Oscar.
13: Buon pomeriggio a voi, i vostri radioascoltatori.
1: Il mercato non è un terreno agevole, perché quando l'Inter era convinto di aver chiuso con l'Atalanta il colpo Palestra, si inserisce il Chelsea, Dumfries va al Real Madrid, Palestra va in Premier, ed ecco che l'Inter entra in rotta di collisione su un obiettivo del Napoli che Manna ha bloccato già da tempo. Parliamo dell'israeliano Kalaili. Manna ha un accordo col calciatore, non c'è accordo ancora con l'Union Saint-Gilloise. Che cosa può accadere ora, Oscar?
13: Ah, questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, anche perché di questi tempi succedono delle cose che non ti aspetti, insomma, ecco. Quale le cifre diventano sempre più squadre straniere hanno disponibilità economiche superiori alle nostre, quindi secondo me le trattative vanno fatte velocemente, le porte a conclusione, o se no cambio obiettivo. Le cose che vanno per le lunghe finiscono sempre con il finire in una situazione negativa.
1: C'è con noi la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Monica, hai una domanda per Damiani?
12: Sì, salve, intanto buongiorno.
13: Buongiorno Monica.
12: Mi viene la curiosità di, e quindi approfitto del suo parere espertissimo, ma rispetto a Lukaku e De Bruyne, secondo lei il Napoli come si comporterà, e soprattutto Allegri come gestirà la situazione di questi due diciamo protagonisti della rosa del Napoli?
13: Intanto c'è l'allenatore forse più bravo che abbiamo oggi, esperto, bravo, che quindi ha il carisma anche per gestire calciatori importanti come Lukaku e De Bruyne. Quindi questo è già un fatto fondamentale. La società Napoli è molto forte, lo dimostra prendendo Allegri, quindi è senz'altro la squadra, secondo me, meglio gestita e più forte in questo momento.
1: E Oscar, un'ultimissima, siccome tra poco ne parleremo, no?
12: No, quello che volevo, scusami.
1: Prego, prego, Monica.
12: Sono stata infelice nel fare la domanda.
1: Prego.
12: Cioè, secondo lei Allegri spingerà per trattenere entrambi? Ecco.
13: Ma Allegri ovviamente spera e si augura che rimangano entrambi, però Allegri è anche un uomo di società.
1: Bisogna capire il Napoli.
13: Se il Napoli avrà l'obbligo tra virgolette di cedere uno dei due, si adeguerà, insomma, ecco. Allegri non è il tipo che si impone, dice devono rimanere, e poi la società è talmente ben gestita con un presidente veramente che sa il fatto suo, quindi faranno delle scelte già concordate. Io non credo che si arriverà all'ultimo per prendere delle decisioni.
1: Io lo voglio ringraziare, Oscar Damiani, non prima di aver rivolto ad Oscar un'ultima domanda. Perché il Napoli, e io credo che sia lì, è pronto a capire la situazione. Rabiot-Milan, è ovvio che dopo il Mondiale è un tema che diventerà molto attuale. Il calciatore conosce benissimo Allegri, ci ha già lavorato alla Juve e al Milan. Secondo te, Oscar, spingerà Allegri per avere Rabiot anche a Napoli?
13: Che ci proverà, io penso che la società, visto che è interessata, se può accontentare il suo allenatore, lo farà. Rabiot è un giocatore completo, un giocatore forte fisicamente, che fa dei gol, che si inserisce,
2: sarebbe un acquisto straordinario, visto che anche Massimiliano lo conosce bene e lo ha già allenato.
1: Io ringrazio tanto Oscar Damiani, buona giornata, grazie di cuore Oscar.
2: Sempre un piacere, un abbraccio forte anche a voi.
1: Grazie. Allora, ogni tanto arrivano dei WhatsApp che mi sorprendono molto, visto che noi facciamo informazione, vi raccontiamo dei tempi del Milan e di Allegri, di Calaili, di Chila, ancora, ma non ti vergogni ancora a parlare di Allegri? In tutti i modi, sono settimane che difendi Allegri, neanche fosse il Papa, sei ridicolo. Beh, insomma, ora mi sembra.
12: Ma davvero?
1: No, ma c'è anche peggio, perché fino a quando è che io sono ridicolo, che mi devo vergognare, ci arrivo. Dove non ci arrivo, e devo dire mi arrabbio anche un po', quando scrive lui a titolo personale che io insabbio e nascondo il malcontento di un'intera tifoseria, di tutti i tifosi. Senta Giovanni, ma lei non può parlare a nome dei tifosi, perché io ricevo quotidianamente messaggi di chi è contento del Napoli, di chi non vede l'ora che venga presentata la maglia, che inizi il ritiro, che andranno in Abruzzo, che vogliono gli acquisti, che si fidano di De Laurentiis. E lei, ma come parla a nome dei tifosi? Scusi, esprima il suo malcontento e in generale sia un po' più educato. Capisco che fa caldo e forse il calore le ha preso un po' la cabeza, la testa, però insomma, si tranquillizzi Giovanni, anche perché di Allegri gliene faccio parlare da un campione del mondo, perché a me pure sta narrazione che il Napoli avrebbe preso un allenatore così. Marco Amelia, ma caro Marco, come stai?
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Marco, qui il caldo ogni tanto fa effetti strani, molto strani. Mentre Allegri.
14: No, la libertà di parola fa effetti strani, perché purtroppo
1: io la libertà.
14: Tutti i colori. No, la libertà di parola va rispettata.
1: No, purché
14: però
1: non ci siano mai offese, io quelle non le tollero.
14: L'abuso della libertà di parola è sbagliato, perché poi ci vuole competenza per dare dei giudizi e giudicare, perché poi parlar male di un allenatore o di un giocatore, di qualcuno del mondo del calcio, ci sta, il calcio è sempre sotto critica, ma non si può pensare che l'idea di una persona sia l'idea di tutti, non si può pensare che l'idea magari di chi è più in vista a livello mediatico, social o altro, sia l'idea di tutti.
1: No, certo.
14: Se una società, e soprattutto se De Laurentiis, e sappiamo bene, parliamo di una persona esperta non solo a livello imprenditoriale, per tutto quello che ha vissuto nella sua vita imprenditoriale e anche nel calcio negli ultimi 20 anni, se sceglie Allegri come successore di Conte, evidentemente c'è un motivo, e Allegri è una persona molto preparata, molto competente, che conosce l'ambiente Napoli perché ci ha anche giocato, ma è una persona talmente pragmatica che sa cosa sta facendo e dove sta andando. Poi tra vincere e non vincere, il filo sottile dipende sempre da tanti fattori, ma oggi sentir dire che la scelta del Napoli è sbagliata mi sembra un po' una bestemmia del mondo del calcio.
1: Ecco, e io aggiungo, e poi Marco ti lascerò perché con noi c'è la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, che immagino vorrà rivolgerti una domanda, ma io vi do, diciamo, un'indicazione, e questa ve la do per certa: De Laurentiis e Manna sapevano e sanno che appena spuntava il nome di Allegri qualcuno tra i tifosi non sarebbe stato, diciamo, proprio felicissimo, ma loro sono non convinti, straconvinti al 3000 per 3000, che a fine stagione la scelta sarà stata una scelta illuminante, e io mi accodo al loro pensiero. Detto questo, però, c'è Monica Scozzafava per Marco Amelia, campione del mondo nel 1000 e nel 2000, stavo dicendo nell'82. Di che anno sei, Marco?
14: Io sono dell'82, nato nell'82.
1: Ho capito, e quindi no, sei un campione del mondo, sei nato campione del mondo, però l'hai vinto nel 2006, 20 anni fa. Monica, prego.
12: Sì, buongiorno Amelia. Intanto
14: Buongiorno,
12: chiudo con una riflessione che faccio rispetto al dibattito Allegri sì, Allegri no. Quando sì, a Napoli è arrivato Antonio Conte, ricordo le stesse medesime, gli stessi dibattiti, lo stesso ostracismo.
1: Monica, con Spalletti anche peggio. Con Spalletti fu anche peggio.
12: Spalletti era bollito, quindi Conte era invece l'allenatore juventino e quindi a Napoli era poco gradito. Poi sappiamo le cose come sono andate e sappiamo soprattutto i tifosi, quei tifosi, diciamo, come sono ovviamente e naturalmente saliti sul carro. Detto questo, e quindi tralasciando le chiacchiere che, come giustamente avete detto, sono da bar queste ultime, ad Amelia volevo chiedere rispetto alla questione portieri, no? Napoli ha Meretta, Milinkovic, Napoli può andare su Vicario. Secondo lei Allegri sicuramente non avrà la stessa gestione di Conte rispetto all'alternanza dei portieri, quindi come ha fatto la stagione scorsa con Meret e Milinkovic, ma Vicario potrebbe, cioè chi potrebbe lasciare spazio a Vicario secondo lei, Milinkovic o Meret?
14: Allora,
12: secondo quello che
14: la
12: è
14: mia idea,
12: naturalmente l'idea di Allegri.
14: Sì, no, la mia idea e del mio pensiero personale, sempre perché comunque c'è la libertà di parola,
1: certo,
14: è quella
12: libertà,
14: che
12: c'è parola e parola.
1: È brava Monica.
14: È quella che se uno dei due tra Milinkovic o Alex o Meret deciderà di lasciare Napoli, allora il Napoli andrà a prendere un altro portiere. Questa credo che sia la logica, perché comunque sono due ragazzi che hanno contratto con il Napoli. Ci sarà un ulteriore acquisto di portieri nel caso in cui uno dei due sceglierà di andare via, e io credo che queste sono cose poi che rimangono tra allenatore De Laurentiis, Manna e i procuratori dei portieri. Se ci sarà questa volontà, allora il Napoli andrà a prendere un nuovo portiere, perché è giusto che sia così. Sulla scelta, io vi dico che al Milan Allegri non scriveva neanche il portiere sulla formazione, quindi e io e Abbiati ci siamo alternati per 4 anni. È stata una situazione particolare e aveva la fortuna di avere due ottimi portieri, quindi lui diceva.
1: Quindi scusa Marco, nella gestione eventuale di due portieri di altissimo livello non ha mai avuto problemi, visto che al Milan alternava
14: no,
1: te a Abbiati, giusto?
14: No, zero, anzi, perché tante volte ho giocato io, tante volte ha giocato Cristian, tante volte parlando anche poco tra noi, tra noi e l'allenatore, cioè lui è stato sempre molto tranquillo e sereno nel fare le sue scelte, ripeto, non scriveva il nome del portiere che giocava sulla formazione prepartita, quindi noi spesso lo dovevamo capire un po' da Landucci che comunque credo che verrà anche a Napoli,
1: sì.
14: Quindi questa è una situazione che Allegri sa gestire veramente benissimo, perché ha una grande forza nel rapporto con i giocatori, e poi è molto coerente, sincero, ti dice le cose che pensa e ti spiega a volte anche i motivi di certe scelte, perché è giusto che l'allenatore faccia così. È una scelta particolare, però io credo che dipenda molto dalle volontà dei giocatori. A mio avviso Milinkovic non credo che sceglierà di lasciare Napoli, a meno che non abbia delle offerte che gli diano la sicurezza di giocare, però oggi lasciare Napoli secondo me non è una scelta intelligente. È arrivato quest'anno, si sta integrando e può soltanto migliorare, poi c'è un cambiamento dell'allenatore. Oggi tanti giocatori, quando c'è il cambio d'allenatore, non scelgono subito di cambiare area, vogliono capire quelle che sono poi le decisioni dell'allenatore con l'inizio del ritiro, con l'inizio delle partite. E poi nei club più importanti d'Italia spesso si vede che i portieri vengono considerati tutti e due, chi più e chi meno la considerazione c'è. Oggi se ti devo dire che uno dei due dovesse partire, sarei contento che magari il Napoli provi a riportare Vicario in Italia, perché lo reputo un portiere importante e una piazza
12: allora,
14: in Napoli
12: e allora
14: potrebbe essere idonea.
1: Aspetta Marco, che Monica ce n'è un'altra, si è illuminata
12: no,
1: sui portieri.
12: Un piccolo giochino, lei adesso fa l'allenatore, ecco, se a Napoli sì, dovesse arrivare Vicario, che è un portiere di un profilo significativo, direi ottimo, chi vedrebbe meglio con Vicario, Milinkovic o Meret?
14: Allora, per caratteristiche Vicario è molto più vicino ad Alex come caratteristiche.
1: I due hanno un gran rapporto perché sono cresciuti entrambi all'Udinese e si conoscono da ragazzi, quindi rapporto bellissimo.
14: Sono fatti a stampo,
1: sì,
14: perché
1: sì,
14: nel settore giovanile dell'Udinese lavorano con degli allenatori molto bravi che poi hanno creato non solo loro due, ma ci sono tanti portieri in giro che hanno fatto la scuola dell'Udinese. E avere un gran rapporto anche tra due portieri potrebbe essere veramente l'ideale. La caratteristica di Milinkovic, l'avete imparata a conoscere quest'anno, è di un portiere di grande forza, saper giocare con i piedi, avere questo rilancio forte, lungo, che ti permette anche di strutturare dei contropiedi in certe situazioni di partita, e magari meno di porta, più nel contesto di gioco. Oggi, se dovessi fare una scelta, cercherei di mettere insieme Vicario e Meret anche per il loro rapporto, però è normale che se poi ripeto, l'acquisto di Vicario è determinato dall'addio di uno dei due, l'addio di uno dei due poi deve far valutare bene che tipo di portiere prendere, perché secondo me sia Milinkovic che Meret sono due titolarissimi, e se va via uno dei due io andrei a prendere anche un profilo più tranquillo per uno dei due, non so se mi spiego, non un portiere diciamo titolare, perché poi a quel punto rimarrebbe scontento anche l'altro.
1: No, è vero. Certo, però Marco, tu me lo insegni, stagione dove hai la Champions, insomma, poi se non arriva Vicario potrebbe arrivare Kovar, che però comunque è il portiere del PSV di Eindhoven, è il portiere della nazionale ceca, cioè comunque devi avere portieri di grande livello, così come lo è stato in carriera Marco Amelia. Ti abbraccio forte, Marco.
14: Grazie, un saluto
1: di cuore
14: a tutti.
1: Grazie. Un abbraccio, Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Ciao Monica.
15: Ciao Walter, buon lavoro, ciao.
1: Tra poco torniamo a Mario Chila, tutto sul difensore della Lazio, Riccardo Catapano, dopo la pubblicità.
16: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
18: Sotto costo!
17: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 euro.
18: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
19: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
20: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
21: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
20: Non puoi mancare.
22: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano, il rush finale di questa prima ora di Radio Gol d'apertura di questa settimana che porterà anche all'arrivo di Massimiliano Allegri. Sono ore importanti, sono ore calde, ve l'abbiamo detto, perché è previsto nel pomeriggio l'incontro decisivo per la firma che poi porterà Massimiliano Allegri a liberarsi dal suo contratto con il Milan, e poi ci sarà il via libera ovviamente per l'arrivo del tecnico livornese sulla panchina del Napoli, triennale per lui. Un Napoli che inizia ovviamente a lavorare anche su quello che sono le idee di mercato con Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna. Abbiamo parlato di Calaili, ma ne parleremo anche nel corso della seconda ora di Radio Gol su questo esterno che piace anche all'Inter, ma il Napoli si è mosso in anticipo e bisognerà capire effettivamente se gli azzurri poi verranno incontro alle richieste dell'Union Saint-Gilloise, che in questo momento per l'esterno israeliano chiede circa 25 milioni. Il pallino invece di Max Allegri e di Giovanni Manna è Mario Ghila, che in difesa è l'obiettivo numero uno degli azzurri, il centrale spagnolo che ha ovviamente un accordo, un principio di accordo con gli azzurri, che spinge per il Napoli, ma in questo momento la Lazio continua ad essere irremovibile su quella che è la richiesta per il cartellino di Mario Ghila. Si è inserita tra l'altro anche l'Atalanta sul calciatore. Facciamo questa panoramica di mercato invece con il collega del Roma Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, come stai?
3: Ciao Riccardo, sto bene, spero anche tu e tutti voi.
0: Tutto bene, caro Giovanni. A proposito, proprio sulle colonne del Roma, poi più tardi avremo anche Salvatore Gaiazza a questi microfoni. Insomma, Calaili, nome molto caldo, l'Inter si intromette. Possiamo dire che però il Napoli in questo momento resta avanti nella corsa all'esterno?
3: Sì, secondo me possiamo dirlo per due motivi. Il primo è che il Napoli è arrivato prima, si registrano contatti già ad aprile col campionato ancora in corso, e il secondo motivo più importante è che Napoli ha un accordo col calciatore, quindi anche il calciatore a questo punto ha la responsabilità poi di tenere fede a questo accordo, chiaramente per quel che può valere, il mondo del calcio sappiamo com'è. Però aggiungo anche un terzo elemento, Riccardo, è che a me sembra davvero strano che l'Inter pensa di sostituire Dumfries, un grande calciatore obiettivamente molto forte, con Calaili. Con tutto il rispetto ai noi, Calaili è un giovane a 21 anni, Napoli lo inquadra come un'alternativa sulla fascia destra a Di Lorenzo o anche perché no a Politano, e entra in questo tipo di collocamento. L'Inter addirittura sostituire Dumfries con Calaili mi sembra un po' strano, mi sembra un po', come dire, azzardato.
0: Cioè ti aspetti comunque un nome, più blasonato, ma più, cioè d'altronde l'Inter insomma aveva puntato 50 milioni, non ci arrivava a 50, ma intorno ai 40 sì per Palestra, quindi tu ti aspetti comunque un nome un po' più altisonante. Restando che secondo me, Giovanni, perdonami se ti interrompo, credo che Calaili abbia delle caratteristiche che, se messe nelle mani del giusto allenatore, possono portare a farlo diventare un calciatore molto, ma molto molto forte. C'è un paragone con Hakimi, io ci andrei sempre piano con i paragoni, però è un calciatore che secondo me, se riesce a capire la collocazione tattica giusta in un campionato complesso come quello italiano, secondo me può rappresentare davvero un gran bel giocatore.
3: No, assolutamente, io non ho dubbi sull'opportunità di fare questo affare, però mi metto nei panni dei tifosi dell'Inter, no? Che passano da Dumfries ovviamente a Palestra, che comunque ha fatto una grandissima stagione in Serie A con dei costi, certo, anche molto più alti, a Calaili che costa meno della metà e che ovviamente a 21 anni ha giocato in Belgio oltre che in patria. Mi sembra una disparità, è come se io vado a vedere una Porsche, non la riesco a prendere e poi passo dal concessionario Renault che è lì a fianco, insomma voglio dire, si scende un pochino di livello. Poi assolutamente il discorso che fai tu, io me lo auguro per il Napoli, chiaramente se dovesse riuscire a prendere Calaili, è quello di un calciatore assolutamente di grande valore, però secondo me non prontissimo per prendere l'eredità di Dumfries.
0: No certo, è giusto, è normale quello che dici. Io credo che però se il Napoli dovesse strapparlo per circa 20 milioni, secondo me sarebbe davvero un gran colpo, perché a questo ragazzo ha davvero le caratteristiche giuste per poter crescere e diventare anche titolare assolutamente in un top club italiano come possono essere l'Inter o appunto il Napoli. Veniamo all'altro tassello invece che il Napoli vuole aggiungere in difesa, sempre in attesa dell'arrivo di Max Allegri e anche nel capire come vorrà poi sistemare la retroguardia lo stesso Max Allegri e il modulo da utilizzare. Insomma, Mario Ghila è il nome ovviamente in pole position. Ti chiedo quali sono anche le ultime circa il difensore della Lazio, perché abbiamo letto dell'inserimento importante dell'Atalanta e di Cristiano Giuntoli e di Maurizio Sarri, seppure lo sappiamo Cristiano Giuntoli tende spesso ad andare su quelli che sono gli obiettivi del Napoli.
3: Ma sì, sai, Ghila ha lavorato con Sarri fino a poche settimane fa, nel momento in cui gli viene prospettato di proseguire il lavoro con Sarri all'Atalanta, è chiaro che Ghila di certo non dice di no.
0: Certo.
3: E nel momento in cui l'Atalanta fa sapere alla Lazio, probabilmente, ovviamente stiamo presupponendo questo scenario, di poter arrivare più facilmente a questi 25 milioni, sembra essere la cifra finale richiesta dalla Lazio, più facilmente del Napoli, che invece si ferma a 15, è chiaro che si parla di un inserimento e di un'apertura. Però ci sono due elementi da considerare. Il primo è che Ghila, pur rispettando Maurizio Sarri, a me risulta che vuole venire al Napoli, lo ha già detto sì. alla sua società, al DS Fabiani, per due motivi. Il primo è un ingaggio 5 volte superiore a quello che percepisce oggi, anche di più, e il secondo è la Champions League. L'Atalanta fa la Conference e chiaramente Mario Ghila preferisce giocare la Champions League. Io credo che questi due motivi, al di là, ripeto, del rispetto nei confronti di Sarri, anche un rapporto personale tra i due sicuramente forte, io credo che dovrebbe prevalere anche poi la parola che il calciatore ha già dato al Napoli da tempo.
0: Assolutamente sì, infatti ribadiamo come in questo momento il club azzurro sia comunque in vantaggio forte proprio della volontà di Mario Ghila di vestire la maglia partenopea. Poi vedremo, a luglio si entrerà nel vivo di quelle che sono le trattative. Detto questo, caro Giovanni, io ti ringrazio come sempre per aver accettato il nostro invito, ti auguro buona giornata e buon lavoro.
3: È sempre un piacere, ciao Riccardo, a presto.
0: Piacere assolutamente nostro. Noi ci avviamo verso la conclusione di questa prima ora, ma apriremo la seconda ora con Gennaro Arpaia, ma anche, come vi dicevo, con Salvatore Cagliazza, perché spuntano diversi nomi nuovi per quanto riguarda il Napoli e anche la suggestione di un possibile ritorno in Italia di Frank Kessié, che in questo momento piace praticamente a tutte le big del campionato di Serie A, compreso il Napoli. Noi però adesso ci fermiamo, ho giusto il tempo di sentire un disco e poi torna il direttore Walter De Maggio con la seconda ora di Radio Gol.

0: imbottito che sta seriamente pensando, insomma, di non dico di farsi da parte, ma sicuramente di trovare un aiuto all'interno del club, situazione che poi diventerà ancora più accesa dopo, certo, che l'Otito ha rilevato la regina in Serie B.
1: Situazione assolutamente poi in divenire. Caro Pietro, io ti ringrazio per essere stato con noi e ti rinnovo ovviamente gli auguri per un buon onomastico. Alla prossima,
0: grazie,
1: e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie mille al collega Pietro Pinelli da Roma. Prima di lasciare il testimone al meteo e poi al direttore Walter De Maggio che torna per la terza e ultima ora di Radio Gol, voglio leggere anche un messaggio di Daniela che dice: ma se si è detto che Gila vuole venire a Napoli, perché ci stiamo preoccupando dell'Atalanta? E beh, perché semplicemente se il Napoli non trova la quadra con la Lazio, cara Daniela, e l'Atalanta offre di più rispetto al Napoli, va a effettuare quindi il sorpasso, e il Napoli poi, con tutto che può avere l'accordo con il calciatore, la volontà del calciatore, rischia che poi Gila possa effettivamente finire in maglia bergamasca. Detto questo, ci fermiamo, le ultime sul meteo e poi torna il direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un martedì 30 giugno sulla Campania con tempo asciutto ed assolato al mattino, ma con la formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco dal pomeriggio sull'Appennino e sull'area meridionale della regione. Qualche effetto riuscirà ad interessare anche le vicine zone costiere, il tutto con clima ancora molto molto caldo. Un caldo intenso e bollente in diverse province, punte massime di 37-38 gradi, specie nelle zone interne. Anche i valori minimi saranno piuttosto elevati in alcune località, pensate prossimi ai 30 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando come di consueto alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
4: Eccoci qua, allora puntualissimi, sono le 15 e comincia la terza, ultima ora della nostra informazione sportiva. Ci siamo occupati di calciomercato, moltissimo di Napoli, però attenzione perché ripetiamo che questa è la settimana di Massimiliano Allegri. Allegri ha aspettato maturasse la mensilità di giugno, in giornata dovrebbe arrivare la risoluzione, così che poi Massimiliano Allegri possa firmare in data 1 luglio 2026 il contratto che lo legherà alla società sportiva Calcio Napoli per le prossime 3 stagioni. Ma attenzione perché è una settimana molto importante anche per il futuro della nazionale, quindi dall'azzurro Napoli Allegri ci proiettiamo all'azzurro nazionale. 1 luglio Consiglio federale in FIGC e il neo presidente Malagò con ogni probabilità nel Consiglio federale potrebbe annunciare anche il nome del nuovo CT. Tra l'altro Malagò nelle acque campane perché è ad Acciaroli in mattinata e quindi capiamo poi da qui al 1 luglio cosa accadrà. Nel frattempo Marco Civoli, buon pomeriggio Marco.
5: Sì, buon pomeriggio a tutti.
4: Grazie per essere con noi. Tra poco andiamo sul tema CT della nostra nazionale. Prima volevo chiederti, fin qui, ieri sono partiti i 16esimi di finale del mondiale, cosa ti è parso di questo mondiale?
5: Il mondiale partito ieri sera,
4: ufficialmente ieri,
5: e parte oggi, anche se abbiamo visto, se non ho fatto male i calcoli, qualcosa come 72 partite. Abbiamo fatto una buffata di gol, direi che grandi sorprese in negativo sulle grandi non ce ne sono state, qualche miracolo, qualche volo pindarico. Adesso mi intriga molto vedere Capoverde contro l'Argentina, per esempio. Però insomma, diciamo che le grandi ci sono. E adesso dentro fuori, quindi il mondiale è iniziato ieri, non una grandissima partita come abbiamo visto, ma stasera ne abbiamo 3 secondo me molto belle. C'è il Brasile,
4: soprattutto la terza, Marco, stanotte purtroppo.
5: Olanda, sì, infatti lì sarà dura vederla in diretta. Olanda-Marocco, che secondo me sarà, almeno promette bene, no? Poi
4: sì, sì.
5: Questo è quello che noi auspichiamo.
4: siamo penalizzati dall'orario. Olanda-Marocco sicuramente interessante. Resto solo per un attimo sul mondiale. Tu hai detto le grandi ci sono ed è vero. Ci sono due nazionali che però hanno un po' deluso e noi le abbiamo seguite molto da vicino: la Scozia, perché c'è McTominay, certo, e l'Uruguay, dove è successo di tutto, Oliveira.

0: forse le sorprese in negativo sono rappresentate proprio da Scozia e Uruguay, Marco.
1: Sì, probabilmente sì, probabilmente la Scozia si aspettava di andare avanti. Leggo di critiche pesanti nei confronti di McTominay, che secondo me poi alla fine si è battuto fino fino allo spasimo per poter portare avanti i suoi. E per quanto riguarda l'Uruguay, lì si sono fatti male da soli, perché comunque è come se fosse diventato improvvisamente un nido di vespe, con Bielsa aggredito, ripudiato dai suoi giocatori. Non bello per una nazionale che ha dei precedenti e una storia, soprattutto ai mondiali, molto ma molto importante.
0: Allora, vi ricordo che siamo con Marco Civoli, e Marco Civoli raccontò in Germania esattamente 20 anni fa il mondiale che vinse l'Italia di Marcello Lippi. Noi oggi a quel mondiale abbiamo fatto già dei riferimenti, perché abbiamo ospitato Marco Amelia. Ancora prima del 2006 l'Italia vince il mondiale nell'82 e si laureò in Spagna campione del mondo con Berzotto, anche Beppe Dossena. Buon pomeriggio, Beppe.
2: Eccomi, buon pomeriggio.
0: Siamo con Marco Civoli, stiamo parlando di
2: Beppe.
0: Senti Beppe, è evidente che ho fatto cenno all'82, poi nel 90 facciamo la semifinale, nel 94 facciamo la finale, ahimè persa ai rigori, poi c'è il 98, poi il 2006 vinciamo il mondiale e poi qualcosa abbiamo sbagliato, Beppe, però.
2: Boh, certo, non c'è dubbio, perché poi possiamo anche fare tanti, molti discorsi che è corretto fare rispetto al movimento, rispetto al sistema, che poi non produce necessariamente giocatori o campioni. In parte sì, ma il calciatore poi si costruisce nel tempo, quindi noi parliamo di giocatori che sono cresciuti, certo, in un sistema particolare, magari da cambiare in qualche maniera, ma però si sono evoluti, si sono allenati, si sono preparati. Quindi dare la colpa al solo sistema mi sembra riduttivo, anche se ci sono colpe, ovviamente sono sotto gli occhi di tutti. Ma poi dopo in campo ci sono andati ragazzi che certo hanno vissuto in questo sistema, ma si sono allenati, giocati a grande livello, che però poi quando c'è il grande traguardo si sono persi. E lì secondo me bisognerebbe interrogarci sulla crescita morale dei giocatori, sull'ambiente che frequentano, su come vivono, diventa un problema un po' più grande. Quindi sintetizzo in tutto che anche il calciatore deve farsi un esame di coscienza, deve fare un po' di introspezione, perché è vero che il sistema è quello, ma poi tu vivi le tue annate, le tue giornate di lavoro, le tue giornate di riposo, e ti devi preparare gli appuntamenti che contano, perché a me ho la sensazione molto netta che sia mancata personalità nella gestione dei momenti difficili, dei momenti topici.
0: La personalità. L'ultima volta che vinciamo è nel 2021, vinciamo l'Europeo con Mancini. A proposito di europeo, anche con Conte l'Italia fece gli europei. Marco Civoli, sono loro due gli indiziati, una panchina per due. In ogni caso, Marco, si tratterebbe di un ritorno?
1: Beh, si tratterebbe di un ritorno, ma come ho detto credo anche a voi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, qui ci deve essere un mandato pluriennale. È vero che la gestione di Malagò dura 2 anni, perché in corsa è subentrato al dimissionario, al suo predecessore,
0: Gravina.
1: Però rimane il fatto che se vuoi fare una programmazione seria devi bloccare uno staff, devi bloccare comunque un allenatore che abbia una prospettiva di almeno 4 anni, senza poi pensare che dopo 2 anni si lamenta perché magari insomma gli manca la quotidianità del lavoro. Io credo che il primo progetto sia questo, un progetto serio, importante, ma che blocchi per 4 anni uno staff e quindi che diventi o ridiventi la nazionale italiana come un club, come quel Club Italia che negli anni scorsi comunque era sempre stato preso quasi a modello, ha provato anche Cesare Prandelli a lavorare in questo senso. Quindi credo che secondo me questo sia il primo passo ed è, come dicevi tu Walter, non si scappa o il Mancio o Conte, io non vedo altri inserimenti dell'ultimo momento.
0: E vado da Beppe Dossena, perché poi, e qui io do ampiamente ragione a Malagò, c'è bisogno della collaborazione di tutte le parti. Se la Lega ogni qualvolta dovesse pervenire una richiesta della FIGC, del commissario tecnico, di avere una finestra, di poter fare uno stage, di valutare, dovesse sempre arrivare il no, diventerebbe un problema. Beppe, io torno solo per un attimo.
2: Però Walter, non è quello, Walter.
0: Prego, prego.
2: È inutile domandare, chiedere stage e finestre. Impossibile. Ma non sono neanche utili, perché sono tutti giocatori d'élite, è un falso problema.
0: Scusa Beppe, ma se sono d'élite, io condivido quello che tu pensi, perché ogni volta che siamo dinanzi a un appuntamento importante falliamo?
2: Ma te l'ho detto prima, secondo me la mancanza di personale, l'incapacità di gestire.
0: Di gestire quella pressione
2: di gestire,
0: importante.
2: Di gestire un traguardo importante. Perché se no non si. Ma a te sembra normale che con la Macedonia del Nord e con la Bosnia, ma se torniamo già anche nel 2000, Nuova Zelanda, Paraguay, Slovacchia, ma noi siamo usciti lì, cioè noi non abbiamo battuto queste nazionali, non è quello, secondo me è lì che invece bisogna lavorare, e lo devono fare i ragazzi, lo devono andare con se stessi, con la loro professione. Questo che è, comunque, quale domanda mi volevi fare?
0: No, la domanda, ascoltandoti, no, a volte sento, io mi sto molto battendo, Beppe, su questo tema, poi può darsi che io abbia torto. Quando sento parlare qualcuno e dire il problema è che non c'è il talento, io vedo che nelle ultime quattro stagioni abbiamo esportato nel campionato più importante d'Europa, la Premier, quest'anno abbiamo esportato Palestra, l'altro anno abbiamo esportato Leoni, l'altro anno ancora prima Vicario con Calafiori, abbiamo esportato Chiesa, in quel campionato c'è Tonali, abbiamo Donnarumma, abbiamo fatto gravitare per esempio all'Everton Ken, vogliono Vergara e vogliono più Esposito? Beppe, io a sta storia che non ci sono i calciatori non ci credo mica più.
2: No, che non abbiamo il talento in assoluto, questo è vero, ma che abbiamo dei buoni, se no si spiega che le nazionali giovanili negli ultimi anni raccolgono successi. Allora, intanto bisogna capire perché nel momento in cui si entra in una dimensione diversa, questi ragazzi non esprimono ciò che hanno. Io continuo a dire che questo non è nel calcio non è un paese per giovani. Facciamo fatica a farli giocare, facciamo fatica a vedere.
0: Non abbiamo coraggio. Non abbiamo coraggio.
2: Anche quello certamente è un fattore.
0: Lo stesso Zaniolo che era stato all'Aston Villa. Cioè, Marco, io vedo che noi calciatori ce li abbiamo. Forse sono state fatte scelte a privilegiare, non voglio dire l'usato garantito perché magari sarei troppo duro, però magari è mancato il coraggio di dare spazio a più giovani rispetto a quelli che invece abbiamo visto in nazionale.
1: Guarda, non per rompere gli schemi, ma in questi giorni facevo una riflessione. Gli ultimi due titoli mondiali, quelli dell'82, Beppe era lì, e quelli del 2006, arrivano quando nel nostro campionato ci sono i più grandi
0: calciatori
1: del momento. Cioè i grandi calciatori stranieri nel nostro campionato hanno dato comunque segnali e sono stati importanti anche per la crescita dei nostri giocatori che poi sono diventati campioni. Quindi la prima cosa è che non abbiamo più la competizione, non abbiamo più la PIL, non abbiamo più i soldi per avere i grandi giocatori stranieri, e questo secondo me è stata una grande penalizzazione per i nostri ragazzi. Poi l'abbiamo detto più volte.
0: Prego Beppe, volevi aggiungere una cosa con Marco?
2: Seguo Marco, io dico che lì sì che si può intervenire, qualificare l'ingresso dei calciatori stranieri.
0: Ma come fai come Beppe?
2: E come è successo in Inghilterra? Hai il 30% delle partite giocate in nazionale, hai il 20% di quelle del settore giovanile, entri nel nostro mercato del lavoro. Dato che le frontiere non si possono chiudere, però devono essere trattati, consentitemi tra virgolette, dei lavoratori normali. C'è una società di ingegneria italiana, per esempio, che cerca ingegneri, guardiamo il curriculum.
0: Sì, Beppe, però tu appena uno Marco emerge, lo perdi. Cioè, pensare, Marco ha ragione, ma pensare che oggi possano venire a giocare in Italia Harry Kane, Yamal, non è pensabile, anzi noi li perdiamo.
2: Hai ragione, ma piuttosto qualifichiamo. Io ti dico un'altra cosa.
0: Dimmi.
2: C'è la conferenza di Cotonou, Benin. Tu lo sai che la Spagna l'ha acquisita integralmente. Significa che la Spagna può portare in Spagna calciatori provenienti dall'Africa, dall'Oriente e dal Sud America, tesserandoli come spagnoli. Ma perché non utilizziamo questi strumenti, porca miseria? Perché qua si dice tutte le frontiere chiuse. Yamal da dove viene?
0: Ah, vabbè, certo.
2: Allora ti dico, usiamola. Ma usiamo, non ci spaventiamo. Le frontiere non si possono chiudere. Non ci spaventiamo del nuovo, non ci spaventiamo da chi arriva dall'est, non ci spaventiamo dell'immigrazione. Dato che si possono utilizzare degli strumenti, ma utilizziamoli nel migliore dei modi. Perché se no continuiamo a dire no, ma che i giovani... Ma ti sembra normale che noi inventiamo in Italia una legge per il quale io devo pagare un altro club per far giocare i miei giocatori, ma io devo pagare il club affinché loro nel loro settore giovanile investano sugli istruttori? Non devo dare i soldi ad un altro club per far giocare i miei giocatori. È sbagliato il concetto.
0: Le
2: dilettanti, ma dove stiamo? Se uno è bravo gioca, se uno è bravo gioca.
0: Beh, d'altronde tu ne sai qualcosa, in Spagna Berzot portò il signor Bergomi, 18 anni, campione del mondo, e nel 78 Cabrini e Pablito, quindi però, come diceva Scivoli, in quegli anni avevamo il gota dei calciatori. Grazie a Beppe Dossena, ciao campione.
2: Grazie a voi, ciao, grazie, ciao Marco.
0: E un abbraccio.
2: Ciao Beppe.
0: Un abbraccio grandissimo a Marco Scivoli, ciao,
2: grazie,
0: grande Marco.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio, arrivederci.
0: Grazie, buon pomeriggio. Torniamo all'Azzurro Napoli, facciamo Azzurro Nazionale, Azzurro Napoli. Ha scritto oggi sul Corriere dello Sport Fabio Tarantino, ha scritto di Allegri e poi si è scritto anche di mercato. Fabio, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sembrerebbe che finalmente è il giorno giusto. Allegri oggi firma la risoluzione, domani ha maturato lo stipendio di giugno e il 1 luglio, o il 2, può darsi che arriva l'annuncio, poi il 2 luglio è Santa Maria delle Grazie e quindi magari arriva la grazia, arriva questo bellissimo tweet del presidente: benvenuto Conte Max.
3: È partito il Toto tweet, almeno per me anche la forma conta, ora la tempistica l'hai sottolineata giustamente tu e io sono molto curioso di vedere anche poi quella che sarà la forma di De Laurentiis per l'annuncio di Allegri, ricordando Conte, ricordando le pistole di Ancelotti, ricordando anche il modo originale con cui in passato ha presentato i vari allenatori, anche quando è stato poi ufficializzato Garcia, no? Ricorderai che lui non si limitò ad un semplice tweet, ma fece capire che aveva incontrato Garcia per tanto tempo, era l'uomo giusto, quindi siamo curiosi. Poi la sostanza è che Allegri sarà l'allenatore del Napoli, firmerà un contratto di 3 anni, lavora già da settimane con Mana per il mercato, ha le idee chiare da un punto di vista tattico, da un punto di vista di quello che occorrerà per la costruzione del Napoli del futuro, e quindi poi verranno tra poco accontentati anche quei tifosi che erano ancora perplessi per il fatto che Allegri non avesse ancora firmato.
0: Ma devono stare sereni, Fabio. Allora, oggi tra l'altro apertura calciomercato a Rimini e io sono curioso, e abbiamo invitato un dirigente, siccome il Napoli ha bloccato da tempo Calaili, ma l'Inter ha perso Palestra e sta bussando al calciatore e anche all'Union Saint-Gilloise, e l'altro nome, quello di Mario Chila della Lazio, il Napoli ha l'accordo con Mario Chila, ma Sarri lo rivorrebbe e quindi Giuntoli si sta muovendo con la Lazio. Quando arriva un direttore, che ci sarà anche Manna stasera a Rimini, e vede ausilio dell'Inter e Giuntoli dell'Atalanta, va da loro e dice: ma state rompendo le scatole o no? Gigi Pavarese, direttore, che bello trovarti, come stai Gigi?
4: Buon pomeriggio, che bello risentirti direttore, come stai?
0: Io sto bene, poi sai che tutte le volte che parlo con te sono felicissimo.
4: Grazie.
0: Senti,
4: grazie.
0: Gigi, come avviene? Vai dal dirigente e dice: oh, non venirmi a rompere le scatole su quell'obiettivo, o non glielo dici?
4: No, più che altro forse bisogna prendersela con i diretti interessati con i calciatori.
0: Ma il problema non sono i calciatori, Gigi, però.
4: Sì, no, il problema sono loro, loro procuratori, con i loro procuratori, perché se c'è c'è stata già un'intesa, c'è già un'intesa di massima con il Napoli, non dovresti minimamente accettare di poter parlare con nessun'altra società. Ma questo è alla base. Probabilmente se lo hanno fatto.
0: Io non lo so se l'hanno fatto. So per esempio
4: Se l'hanno fatta perché probabilmente non c'è ancora nulla di concreto, o probabilmente sono state solo chiacchiere quelle intavolate.
0: Però Gigi, io sono molto onesto, dalle informazioni che ho già da tempo, il Napoli con l'entourage di Calaili e di Mario Chila ha già l'accordo da mesi. Dove non c'è l'accordo? Con la Lazio, con Lotito, e Giuntoli ha chiamato Fabiani, e non c'è l'accordo con l'Union Saint-Gilloise, e l'Inter evidentemente con Marotta si comincia ad agitare perché gli hanno bruciato Palestra. Poi è chiaro che se il calciatore vuole venire a Napoli, viene a Napoli, è quello che mi stai dicendo, no?
4: quello che ti stavo dicendo. Se non c'è ancora l'accordo con le società, vedrai che verrà fuori. Se c'è la ferma volontà da parte del tesserato di accettare la proposta del Napoli, vedrai che alla fine comunque si troverà l'intesa tra le parti.
0: Con noi c'è Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Sono settimane che anche Fabio segue con grande attenzione, insieme a tutta la redazione del Corriere dello Sport, le piste Chila e Calaili. Fabio, potremmo essere alla stretta finale, perché dalle informazioni che ho, Allegri il 17 luglio li vuole entrambi a Di Maro. Tarantino, e poi una domanda per il direttore Pavarese.
3: Sì, no, è così. Intanto saluto Gigi, perché poi il mercato del Napoli mai come quest'anno sarà proiettato alle uscite che liberano posti per le entrate, e domani scade il contratto di Juan Jesus che non rinnova, e quindi è vero che tornano Rafa Marini e Marinucci, però il Napoli vorrebbe fare un altro centrale, Chila è il preferito da tempo, e poi a destra attenzione perché c'è Mazzocchi in bilico, e quindi poi è chiaro che uno come Calaili andrebbe numericamente a pareggiare della sua eventuale uscita, poi per il resto si vedrà, e quindi sono trattative sicuramente calde. È chiaro che però si subentrano altre società, e questa è la mia domanda per il direttore, per Gigi Pavarese: anche se c'è l'accordo, perché c'è l'accordo con i giocatori, quanto le società poi approfittano di un'eventuale asta per alzare il prezzo, per tirare su il costo del cartellino e per complicare i piani del Napoli, direttore?
4: Sì, ma tutto prendiamo ad esempio il caso Palestra, no? Sembrava che ci fosse già l'accordo tra Atalanta e Inter, c'era già l'accordo tra Inter e calciatore, ma in realtà non c'è stato nulla, perché non hanno firmato nulla, quindi probabilmente molti hanno dato per scontato.
0: Però Gigi, su questo devo dirtelo, Marotta era convinto di avere il giocatore in pugno, era felicissimo, il Chelsea ha fatto saltare il banco, questo te lo garantisco, Gigi.
4: Ma se il giocatore avesse già sottoscritto un impegno con l'Inter, vedi che ha voglia di sognarselo il calciatore.
0: Ho capito, però se al calciatore offri 3.8 e il Chelsea in Premier 6.5, a 6.5 va al Chelsea.
4: Sì, d'accordo, ma a mio avviso, che il giocatore non abbia sottoscritto nessun impegno
0: con l'Inter.
4: Con l'Inter. Ecco perché si è sentito libero di poter scegliere, fare una scelta economica e non ragionata.
0: Ecco, e non ragionata, perché poi quando aumenti l'ingaggio, io devo dire che però ho la sensazione che per Chila e Calaili nessuno riuscirà a intralciare i progetti di Manna, anche perché Aleandro Camagno, il procuratore di Mario Chila, da quello che so, ha un accordo col Napoli già da un po'. Ora sono stati chiari, non rinnovano con la Lazio. Certo, Tarantino, il calciatore va acquistato però dalla Lazio.
3: Sì, no, non c'è dubbio. Poi c'è questo piccolo grande problema legato alle società terze che stanno aspettando.
0: Il Real Madrid.
3: Il 50% e il Maccabi il 15% sulla vendita futura. Quindi è chiaro che ora i club di riferimento alzano il costo del cartellino per provare a ricavare il massimo. La grande differenza che c'è negli affari Chila Calaili con quello di Palestra che abbiamo preso in prestito come riferimento, e che mentre l'Inter sapeva comunque che c'era l'ombra della Premier con i club che possono offrire anche stipendi raddoppiati rispetto alla proposta dell'Inter, in questo caso il Napoli con entrambi i giocatori si è mosso con largo anticipo, e questo è un vantaggio. E soprattutto io non credo assolutamente che ci siano società, vedi anche l'Inter, che potranno offrire, faccio un esempio, il doppio dell'ingaggio che offre il Napoli a entrambi.
0: Fabio, un attimo solo, perché c'è una notizia dell'ultima ora, riguarda una panchina importantissima, quella del City, annunciato il nuovo allenatore dopo Guardiola, Riccardo Catapano.
5: Sì, direttore, era già nell'aria da un po' di tempo, il City lo aveva già scelto come successore di Pep Guardiola. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, è arrivato anche il comunicato ufficiale, quindi l'allenatore italiano sarà lui ad allenare il City l'anno prossimo e prendere quindi un'eredità importante, importantissima, come quella di Pep Guardiola.
0: Beh, devo dire che quella di Enzo Maresca è una bella, bellissima storia. Noi parliamo dei calciatori, ma anche allenatori bravi come Maresca, evidentemente non siano stati bravi a trattenerli in Italia. Dopo il Chelsea, il City, un grande in bocca al lupo ad Enzo Maresca e un abbraccio a Gigi Pavarese. Ciao super direttore.
4: Grazie a voi, un abbraccio a te, Riccardo.
0: A presto, ti abbraccerò Catapano, assolutamente, grazie. E grazie a Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
3: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie. Oh, ma allora arriva stasera la risoluzione del contratto di Allegri? Tra poco a Milano da Franco Ordine ci faremo dare proprio la tempistica precisa. Pubblicità.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
7: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
8: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata. Metti in tavola.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, abbiamo fatto un accenno alla nazionale, ma torniamo al Napoli, perché in queste ore ci sono moltissimi incroci tra Napoli e Milan. Il primo evidentemente riguarda Allegri, tra poco ci colleghiamo con Milano con il collega Franco Ordine, ci faremo dare i tempi, ma insomma è palese che Allegri aspetti domani, matura lo stipendio di giugno, dal 1° luglio potrà firmare con il Napoli. E poi però al Milan c'è Rabiot e il Napoli guarda un ex Milan, Franchessy. E allora Franco Ordine, buon pomeriggio Franco.
1: Eccomi qua, buon pomeriggio a tutti.
0: È il giorno della risoluzione contrattuale di Allegri con il Milan, Franco?
1: Credo proprio di sì, perché queste erano le, diciamo, le precondizioni fatte nella settimana precedente. Credo che oggi, anche se non ci sarà un comunicato ufficiale del Milan, però credo che andiamo verso questo epilogo, e così da questo momento, da domani, anzi da dopodomani, dal primo luglio, Allegri è libero di poter firmare tranquillamente con il Napoli.
0: È un Allegri che evidentemente un po' di problemi quest'anno al Milan li ha avuti per l'esito della stagione, però Franco, a me piace ricordare che Allegri è stato sempre in zona Champions, addirittura per un lungo periodo molti indicavano come possibile outsider rispetto all'Inter per la volata a scudetto il Milan, e poi qualcosina nelle ultime 10 partite, negli ultimi 2 mesi e mezzo qualcosa è successo all'interno della società.
1: Beh, allora io ti dico 2 o 3 date così si capisce bene.
0: Prego.
1: Nel mercato di gennaio Allegri aveva chiesto un supporto per la squadra, perché aveva bisogno di un difensore e di un centravanti. Non è arrivato il difensore, come centravanti è arrivato Fulcro, che però ha avuto un rendimento ridotto. E seconda data che ti cito è quella del 5 aprile, domenica di Pasqua, in cui il Milan, prima di 2 partite fondamentali, cioè Inter-Roma a San Siro e Napoli-Milan a Napoli, era a 6 punti dall'Inter in testa alla classifica. Quella sera, dopo le partite, l'Inter batte la Roma, il Milan perde a Napoli e il Milan va a -9. Dopo quella partita c'è una sorta di collasso, diciamo, emotivo da parte della squadra, che pensava di poter competere fino alla fine per lo scudetto con l'Inter.
0: Quindi è molto legato anche diciamo a quella data lì, a quel crollo psicologico di vedersi, piuttosto che accorciare il gap dall'Inter, a -9. Senti, per quanto riguarda il futuro di Rabiot al Milan, è evidente calciatore molto vicino ad Allegri, se ne parlerà dopo il mondiale?
1: Io penso di sì, anche se secondo me però è legato alla presenza eventuale e alla riconferma di Anghissà. Quindi se Anghissà rimane a Napoli, così mi dicono che debba rimanere, obiettivamente credo che non ci sia posto per Rabiot.
0: E a quel punto si spiegherebbe perché il Napoli è alla ricerca della possibilità di far tornare in Italia Franchessy, che ha già giocato in Italia al Cesena, all'Atalanta, al Milan, e che sarebbe proprio il perfetto vice Anghissà, no Franco, per caratteristiche.
1: Esattamente, e che quindi lascerebbe tranquillamente a Anghissà il ruolo di secondo, cioè di diciamo non titolare, e Anghissà titolarissimo. Quindi questa avrebbe una spiegazione molto diciamo,
0: molto più logica
1: e razionale, bravo.
0: Anche perché l'anno scorso c'era ancora Antonio Conte, il Napoli era alla ricerca di un vice Anghissà, e un vice Anghissà, ironia della sorte, lo aveva già preso, lo aveva acquistato di fatto dal Milan, perché c'era l'accordo per Acqua. Poi che cosa succede? Che si fa male Lukaku, che il Napoli deve prendere una prima punta, e quindi a quel punto prende, era Musa, ho detto Acqua, ovviamente era Musa. Musa va all'Atalanta e non più a Napoli, e il Napoli prende Elmas. Franco, prima di salutarti, hai scritto di un piccolo, come chiamarlo, risentimento tra Conte e Oriali, ho capito bene?
1: Sì, no, però parlo di indiscrezione. Ho fatto degli accertamenti e mi è stato detto in maniera molto diretta e molto franca che Oriali comunque ha informato Conte e quindi era consapevole benissimo di quello che del sondaggio che aveva ricevuto, e quindi tra i due non c'è stato nessun tipo di risentimento.
0: Quindi nel caso dovesse andare Conte in nazionale ci sarebbe Oriali, e nel caso dovesse andare Mancini idem, e questo è il sunto.
1: Credo che nel caso di Mancini credo proprio di sì. Adesso non ti so dire nel caso di Conte, perché lì poi dipende dalla scelta politica di Malagone.
0: E tra l'altro ricordiamolo che i due si conoscono proprio ai tempi della nazionale, da quel momento non si sono mai più lasciati. Non è un caso che Oriali Conte se lo porta all'Inter e poi lo porta al Napoli. Grazie di cuore Franco Ordine. Sta seguendo per i canali Rai il mondiale. Ieri sono partiti i sedicesimi con la vittoria del Canada, alle 19 c'è il Brasile, 22:30 c'è la Germania, stanotte peccato alle 3 Olanda Marocco. Ricevo opinionista in Rai Guglielmo Stendardo. Ma che piacere Guglielmo, come stai?
2: Ciao Walter, tutto bene, tu come stai?
0: Benone, bello sentirti. Bene. In quel mondiale con la Costa d'Avorio c'è un tuo vecchio compagno di squadra all'Atalanta, Frank. Certo. Sì. Passato poi al Milan, il Napoli vorrebbe riportarlo in Italia. Secondo te profilo di alto livello, perfetto per Allegri, come vice Anghissà, al posto di Anghissà, raccontaci di che sì.
2: E non solo il Napoli direi che vuole riportarlo in Italia, Walter, perché è un giocatore che è seguito da diversi club, e io penso che Frank sia un ragazzo straordinario, un giocatore molto fisico, ma abile anche tecnicamente. In un centrocampo a tre può giocare da mezzala, ma può fare tutto, perché nel Milan ha ricoperto anche altri ruoli e anche nell'Atalanta. Io quando sono arrivato all'Atalanta, lui pensa che giocava da difensore centrale in primavera e già faceva la differenza. Poi pian piano ha trovato la sua collocazione ed è diventato uno dei centrocampisti più forti d'Europa a questo punto, perché poi ha fatto diverse esperienze anche a livello internazionale.
0: Anche al Barcellona, ricordiamo.
2: Sì, assolutamente. Un giocatore che al Napoli farebbe sicuramente comodo.
0: Tra l'altro ha grande fisicità, ha grandi tempi di inserimento, sì, fa anche gol, e quindi sì, uno, una mezzala, come il Napoli già c'ha McTominay, avere uno come Kessié, immagino che sicuramente Allegri sarebbe molto contento, perché sulla qualità del giocatore c'è veramente poco da dire, no Guglielmo?
2: Assolutamente sì, io penso che il Napoli debba prendere un giocatore con queste caratteristiche. Certo, se poi mi dici Rabiot, io ti dico tra Rabiot e Kessié, a quel punto posso anche pensare di andare sul francese, però Kessié è un giocatore che ha delle grandi qualità, in un centrocampo come quello del Napoli può fare tutti i ruoli, ed è un giocatore che, come giustamente dicevi, abile anche in fase di finalizzazione, quindi un giocatore che ti garantisce anche quei 6-7 gol all'anno, e per il Napoli sarebbe sicuramente un innesto importante.
0: Senti, e a parte la penso esattamente come te sul Rabiot, stravedo per il calciatore, l'ho detto a più riprese, ma in termini invece, torno a Franchessie, in termini di personalità è un trascinatore, un leader, uno che prende la squadra per mano, da quel punto di vista che calciatore è Guglielmo?
2: Lui è un leader silenzioso, è un leader che parla poco, però ti trascina con l'esempio, con la grande determinazione che ha durante gli allenamenti e non solo la domenica. È un giocatore che comunque in campo esce sempre dal campo con la maglia sudata, quindi un giocatore che dà l'anima e che, anche se a volte può sbagliare qualcosa, però è un giocatore che fa la differenza. È difficile che in una partita non recuperi tantissimi palloni, risulta sempre tra i giocatori ad aver recuperato più palloni, ed è quel giocatore che ha dei tempi di inserimento efficaci, perché ogni inserimento che fa produce sempre degli effetti positivi. Quindi è un giocatore che ha tutte le qualità per essere un giocatore del Napoli, ma questo non lo diciamo noi, lo dice la sua storia, la sua carriera.
0: E tra l'altro è vero che sta giocando in Arabia, però vedendolo al mondiale mi sembra che anche da un punto di vista fisico stia molto bene. Prima di salutarti però e ringraziarti Guglielmo, approfitto della tua presenza, perché tu nella tua carriera hai giocato da difensore centrale alla Lazio, vivi a Roma, e alla Lazio con Sarri è esploso Mario Chila, che è uno dei primissimi obiettivi di Massimiliano Allegri. Sarebbe un acquisto assolutamente indovinato da parte del Napoli?
2: Assolutamente sì, perché Mario Ghila è un giocatore che tra i migliori difensori del nostro campionato, anche con Sarri quest'anno è stato uno dei più positivi all'interno della rosa della Lazio, perché è molto veloce, abile nell'uno contro uno, sa giocare dal basso, è un leader carismatico oltre che un leader tecnico, ha un contratto che gli scade nel 2027 e quindi anche la Lazio sta valutando cosa fare, se puntare ancora sul giocatore o rischiare di perderlo anche a fine campionato, perché lo Tito, se non sbaglio, chiede sui 20 milioni di euro.
0: Anche qualcosina in più di 20.
2: Sì, e quindi ci sta tutto il valore, assolutamente.
0: Senti Guglielmo, da quando è venuta fuori la notizia che la prima richiesta fatta da Allegri al direttore Giovanni Manna e Mario Ghila, noi abbiamo iniziato a fare delle ipotesi, no? Cioè la prima ipotesi è un Napoli che possa giocare a tre e quindi Ghila, Rachmani, buongiorno, ma anche l'ipotesi che Allegri voglia Rachmani con Mario Ghila, è proprio per quelle caratteristiche a cui facevi cenno. Secondo te tagliato per una difesa a tre o lo vedri alla luce anche di quanto ti ha fatto vedere con Sarri in una difesa a quattro?
2: Ma secondo me lui può giocare in entrambi i sistemi di gioco, perché anche nella difesa a 4 di Sarri era molto bravo nell'impostare dal basso, come ti dicevo prima,
0: sì.
2: Ed è molto bravo nell'uno contro uno. Ovviamente se cambi e giochi, pensi di giocare a 3, è un giocatore che il braccetto lo può fare benissimo sia a destra che a sinistra, perché ripeto è molto veloce e accetta anche dei duelli a tutto campo, quindi è un difensore moderno. Bisognerà capire Allegri che
0: è la scelta di Allegri
2: di giocare.
0: Sì, anche perché io non dimentico che in organico c'è Sam Beukema e quindi sai a 3 ha fatto un po' fatica, a 4 è tagliato, si potrebbe anche creare un gioco delle coppie, vale a dire Rachmani, Beukema, Mario Ghila e buongiorno, fermo restando che torneranno e saranno valutati altri due difensori centrali, Rafa Marin e Marianucci. Su Marianucci Petrachi sta spingendo, lo rivorrebbe al Torino, questa volta però chiede al Napoli di avere un diritto di riscatto, il Napoli fondamentalmente non glielo negherebbe, solo che Petrachi pensa che il Napoli mette il diritto a 10-12 milioni e il Napoli pensa di metterlo almeno a 25, quindi come dire, conoscendo poi un po' le dinamiche di Cairo, non credo che riscatterebbe il giocatore, ma il Napoli a giusta ragione si vuole cautelare. E l'ultima te la faccio proprio su Allegri, in giornata si libera, arriva a Napoli, è chiaro Guglielmo che parliamo di un vincente e di un allenatore che conosce le pressioni in piazze importanti come lo è Napoli.
2: Ma Max, non so se ricordi Walter, lo conosco molto bene come giocatore,
0: ma
2: come allenatore.
0: Ma tu ci sei stato insieme perché, quando eravate al Napoli?
2: Sì, assolutamente sì. Lui era sul viale del tramonto perché ormai si apprestava poi al termine della sua carriera, però era un generoso, era un leader all'interno del gruppo, era un simpaticone.
0: Tu eri giovanissimo.
2: Io ero giovanissimo, però conosco anche le sue qualità umane, quindi parlando dei difensori hai fatto bene a fare questa parte sui difensori, perché io conosco Max e conosco perfettamente quanto sia importante per lui l'equilibrio, no? In fase soprattutto difensiva, e quindi i difensori saranno importanti. Lo stesso Marianucci a cui facevi riferimento è sicuramente Allegri lo valuterà in ritiro e poi farà delle valutazioni in base al modo in cui deciderà di difendersi, però è una persona squisita, è una persona equilibrata, è una persona che nel bene e nel male riesce a mantenere sempre quell'equilibrio che è di pochi, no Walter, in questo mondo così sempre frenetico, sempre dove conta ovviamente il risultato,
0: certo.
2: Lui tante volte riesce sempre a mantenere l'equilibrio.
0: E tra l'altro, lo dicevo in apertura di trasmissione, De Laurentiis e Manna sono straconvinti della scelta e per giunta straconvinti che alla fine avranno ragione loro. Io ringrazio Guglielmo Stendardo, è stato molto bello averti.
2: Grazie a te.
0: Buon calcio, ciao Guglielmo.
2: Grazie, ciao Walter, buona giornata.
0: Siamo arrivati in fondo a questa prima puntata della settimana, ringrazio Ciro Froio in regia. La regia televisiva l'ha curata il nostro Flavio Esposito. Tra poco arriva Riccardo Catapano per gli highlights e poi pomeriggio con Enzo e Mario. Pomeriggio divertente, pomeriggio leggero, vi strapperanno grandi sorrisi e sempre show. Poi, ore 18 arriverà Paolo Del Genio. Apriremo i telefoni, il filo diretto con Paolo. Stessa cosa, ore 19 con il nostro bomber Emanuele Calaiò. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani in una settimana che sarà particolarmente importante. Particolarmente. Anche molto bella. Ciao, buona settimana.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: E siamo giunti ai saluti finali dell'edizione odierna di Radio Gol. Tra poco arrivano le ultime notizie con Lucio Pengue, poi il pomeriggio con Enzo e Mario, con sempre show dalle 18. Invece apre il filo diretto con il nostro Paolo Del Geni, in un pomeriggio che potrebbe portare anche all'ufficialità della rescissione di Max Allegri con il Milan. Poi dalle 19 alle 20 invece un'altra ora di filo diretto con Marcello Calvano ed il nostro bomber Emanuele Calaiolo. Grazie mille a Ciro Froio, grazie invece a Flavio Esposito per la regia video, da Riccardo Catapano è tutto, ma noi come sempre vi lasciamo con i nostri highlights.
2: Gli highlights di Radio Gol.
3: Bucci è un attaccante centrale, io l'ho lanciato in prima squadra quando lui aveva 16 anni, doveva ancora compiere 17 perché giocava nell'Under 17 nel Tirana, che per caso sono andato a vederlo, a vedere l'allenamento di mio figlio che giocava anche lui nel Tirana, hanno la stessa età, e in quei giorni ho visto lui, l'ho portato in prima squadra, l'ho fatto esordire in prima squadra, e con me abbiamo vinto la Supercoppa d'Albania e il campionato. Ma secondo me è l'attaccante perfetto per una squadra italiana, perché è un giocatore che calcia col destro e sinistro, molto intelligente, fisicamente è messo bene, non è un esterno, è un centrale, è un ragazzo che per me, da quando l'ho visto la prima volta, sono saltati gli occhi per la sua qualità. Ripeto, a quell'età, a 16 anni, un ragazzo che calciava bene destro e sinistro, molto intelligente, si posizionava bene. Ha già fatto la sua esperienza all'estero, fuori dall'Albania, in tre squadre diverse. Credo che giocare oggi nel campionato italiano possa soltanto essere una cosa positiva per lui e per il Napoli, che avrà un centravanti per i prossimi anni. Secondo me sì, può fare una prima punta, una seconda punta, non penso, solo si è cambiato tantissimo da quando l'ho lasciato, che fa l'esterno, è un giocatore che è più centrale, può giocare da seconda punta dietro a Holland, può giocare come prima punta, dando un punto di riferimento, credo sia quello il suo ruolo.
4: Quindi diciamo c'era di tempo fino a domani, perché il Milan liberasse Allegri, oggi arriverà questa firma, diciamo proprio all'ultimo respiro, no? questa risoluzione voluta secondo me, perché il Milan ha scientemente voluto far perdere tempo, no? al Napoli, a Massimiliano Allegri, non aveva fretta di farlo prima, l'ho fatto, e quindi immagino che se non sarà oggi ma domani, dopodomani, Allegri potrà essere finalmente ufficialmente l'allenatore del Napoli dopo che ha fatto il fantasma tra virgolette per un mese. È evidente, conosciamo tutti il rapporto di grande stima professionale che c'è tra Allegri e Rabiot, e quindi sappiamo quanto ha faticato Allegri per averlo al Milan, e quindi sicuramente si spenderà per averlo al Napoli. I rapporti tra Milan e Napoli, proprio per queste vicissitudini di Allegri, non sono sicuramente ottimi, quindi sarà secondo me diciamo una vicenda che si trascinerà diciamo fino alla fine del mercato. Faremo a vedere se alla fine Allegri la spunterà, molto dipenderà ovviamente anche da quelle che sono le operazioni in uscita che il Napoli deve fare, e che per policy, per strategia di club in genere diciamo fa sempre, no? Cioè il Napoli si assicura prima le uscite, e cosa che farà anche in questa stagione, e poi una volta individuati i colpi in entrata, e li stanno individuando attraverso un lavoro diciamo intenso che è stato fatto anche in quest'ultimo mese con Tramanna e tra virgolette il fantasma Allegri, poi si arriverà diciamo alla rosa definitiva.
5: Se una società, e soprattutto se De Laurentiis, se sceglie Allegri come successore di Conte, evidentemente c'è un motivo, e Allegri è una persona molto preparata, molto competente, che conosce l'ambiente Napoli perché ci ha anche giocato, ma è una persona talmente pragmatica che sa cosa sta facendo e dove sta andando. Ma oggi sentir dire che la scelta del Napoli è sbagliata mi sembra un po' una bestemmia del mondo del calcio. La mia idea e del mio pensiero personale, sempre perché comunque c'è la libertà di parola,
1: certo. Posso concedere.
4: È quella che è libertà e c'è parola e parola.
6: È brava Monica.
5: È quella che se uno dei due tra Milinkovic o Alex o Meret deciderà di lasciare Napoli, allora il Napoli andrà a prendere un altro portiere. Questa credo che sia la logica, perché comunque sono due ragazzi che hanno contratto con il Napoli. Ci sarà un ulteriore acquisto di portieri nel caso in cui uno dei due sceglierà di andare via, e io credo che queste sono cose poi che rimangono tra allenatore De Laurentiis, Manna e i procuratori dei portieri. Se ci sarà questa volontà, allora il Napoli andrà a prendere un nuovo portiere, perché è giusto che sia così. Sulla scelta, io vi dico che al Milan Allegri non scriveva neanche il portiere sulla formazione, quindi e io e Abbiati ci siamo alternati per 4 anni. È stata una situazione particolare e aveva la fortuna di avere due ottimi portieri. Tante volte ho giocato io, tante volte ha giocato Cristian, tante volte parlando anche poco tra noi e l'allenatore, cioè lui è stato sempre molto tranquillo e sereno nel fare le sue scelte. Ripeto, non scriveva il nome del portiere che giocava sulla formazione per partita, quindi noi spesso lo dovevamo capire un po' da Landucci che comunque credo che verrà anche a Napoli, sì. Quindi questa è una situazione che Allegri sa gestire veramente benissimo, perché ha una grande forza nel rapporto con i giocatori, e poi è molto coerente, sincero, ti dice le cose che pensa e ti spiega a volte anche i motivi di certe scelte, perché è giusto che l'allenatore faccia così. È una scelta particolare, però io credo che dipenda molto dalle volontà dei giocatori. A mio avviso Milinkovic non credo che sceglierà di lasciare Napoli, a meno che non abbia delle offerte che gli diano la sicurezza di giocare, però oggi lasciare Napoli secondo me non è una scelta intelligente. È arrivato quest'anno, si sta integrando e può soltanto migliorare, poi c'è un cambiamento dell'allenatore. Oggi tanti giocatori, quando c'è il cambio d'allenatore, non scelgono subito di cambiare area, vogliono capire quelle che sono poi le decisioni dell'allenatore con l'inizio del ritiro, con l'inizio delle partite. E poi nei club più importanti d'Italia spesso si vede che i portieri vengono considerati tutti e due, chi più e chi meno la considerazione c'è. Oggi se ti devo dire che uno dei due dovesse partire, sarei contento che magari il Napoli provi a riportare Vicario in Italia.
7: Molto forte, un giocatore che spero arrivi, così come spero che arrivi Calaivi. Su Calaivi bisogna capire se si può fare, visto che molti lo paragonano, è come Movenze, tutto sommato ci sta il paragone ad Hakimi, bisogna capire se si può fare lo stesso percorso che è stato fatto con Hakimi, che è stato trasformato da esterno tutta fascia. Quando è andato a Paris Saint Germain ha giocato da quarto e ha vinto due Champions giocando da... Se si può fare pure con Calaivi, allora vuol dire che abbiamo l'opzione di giocare a quattro, altrimenti Calaivi, se giochiamo a tre, lo dobbiamo chiamare con il suo nome vero, che sarebbe vice alternativa concorrente di Politano, non più di Lorenzo, perché chiaramente Di Lorenzo entrerebbe nel pacchetto dei tre e Politano sarebbe l'esterno dei quattro a centrocampo, quindi Calaivi sarebbe l'alternativa che va presa per Politano. Quindi ogni volta che parliamo, fin quando non ci sarà una prima dichiarazione relativa al sistema di gioco di Allegri, dobbiamo fare sempre un po' di ipotesi. A proposito di ipotesi, su Musi mi sono preparato molto. Allora, difficile sbilanciarsi vedendo gli highlights, però a me pare, quindi metto questo pare dentro, un giocatore di primissimo livello, perché ha tutto, ha fisico, ha tecnica, ha due piedi, ha progressione, ha rapidità nei movimenti, ha anche colpo di testa, c'ha un po' tutto, veramente se si va a guardare un po' le immagini questo ragazzo ha tantissime qualità. Poi chiaramente dopo le immagini vado a vedere il suo percorso, che è in grande crescita, l'ultimo anno è stato il migliore con tanti gol al Trabzonspor, e tra l'altro le posizioni dove è stato in campo, ovviamente lui secondo me sul discorso del centravanti proprio io ci andrei un attimo cauto, perché se vai a vedere i pallini di Trabzonspor, il più grande è quello di sottopunta e poi c'è un bel pallino sia esterno destro che esterno sinistro.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Mattinata di forte tensione a Napoli, dove i disoccupati dei movimenti 7 novembre ed ex cantiere 167 Scampia hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio Comunale in via Verde.

destinate ai disoccupati, i manifestanti hanno annunciato nuove iniziative di protesta se non arriveranno risposte dalle istituzioni. Ancora cronaca, la procura di Nola ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che il 12enne vittima di presunte violenze sessuali in un negozio di Casalnuovo venga ascoltato con incidente probatorio in modalità protetta. Indagato è un commerciante di 46 anni che avrebbe confessato gli abusi. L'inchiesta è partita dalla denuncia presentata dai genitori del ragazzo. Tragico incidente nella notte lungo l'asse mediano in direzione Lago Padre. A perdere la vita è stata Lucia Cavaliere, 40 anni, di Frattamaggiore, che viaggiava in scooter insieme a un uomo di 43 anni. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe stato speronato da un veicolo che si è poi allontanato senza prestare soccorso. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente dello scooter è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare il mezzo coinvolto e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Infine tornano in funzione due beverini pubblici nel centro di Napoli. Si tratta delle fontanelle di Piazza Municipio e Largo Torraca, riattivate dal comune dopo le polemiche nate nei giorni scorsi in seguito alla morte di un senza fissa dimora durante l'ondata di caldo. L'intervento punta a offrire un servizio essenziale ai cittadini e ai turisti in vista delle alte temperature previste nei prossimi giorni. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare però in giornata per poi firmare con il club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Calaili. Mondiali invece, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica e ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno in scena Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e buon inizio settimana, buon lunedì 29 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Sta finendo il mese di giugno. È volato, cioè è un mese dal tuo matrimonio fra poco.
1: Esatto, faccio già il mio primo mesiversario.
0: Come è possibile? Ah, come vuole il tempo.
1: Però quando... non c'è il 31 giugno, quindi non lo faccio.
0: No, vabbè, è il mesiversario, faccio, chi se ne frega. E come vuole il tempo quando ci si sposa in questo caso. Sì. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia, salutiamo tutti voi cari amici che ci terrete compagnia, perché qua ci si tiene compagnia.
1: È un'amicizia.
0: Dalle 16 alle 18, lo sapete, ci saranno tante cose da fare oggi, ci sarà anche lo scemenzo.
1: Perché lo dici con tono sommesso?
0: Perché ne ho tanti, devo scegliere la migliore da fare oggi.
1: O la peggiore.
0: Può darsi. Salutiamo anche coloro che ci guardano sul 76 del digitale terrestre, salutiamo tutti.
1: E la musica, vai!

0: diretta su Kiss Kiss Napoli e siamo pronti a entrare nel vivo di questa nostra prima ora.
1: Puntata che sarà anche ricca di musica del nostro mister Ivano Petagna.
0: Come programma lui nessuno.
2: Sì.
0: Lo salutiamo. Ma... ciao Petagna, ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia, dove si sta qua?
0: Negli studi c'è però da salutare.
1: Parliamo in questa prima ora di una passione che insomma gli italiani, qui gli italiani piace tanto, una passione molto molto amata dagli italiani. Puoi sapere quale?
0: Diciamo che quello che ho pensato io credo sia il pensiero di molti, però non lo dico.
1: Cosa?
0: I fichi fichi.
1: Ma no! È la pulizia della macchina! Pensavi,
0: prima,
1: cosa no? Pensavi, no?
0: Te l'ho detto.
1: Ah,
0: lo pensavo, non è che non l'ho detto.
1: Dato che gli automobilisti del nostro paese si confermano tra i più attenti al lavaggio dell'auto in Europa.
0: Ah, non me l'aspettavo.
1: Manco io. Scusa, secondo i dati di settore elaborati da proprio. Abbiamo scoperto oggi che esiste. Federlavaggi.
0: È bellissimo, cioè io voglio andare a Federlavaggi.
1: Esiste.
0: Voglio andarci adesso.
1: E insomma, e dalle principali indagini di mercato, la media nazionale si attesta su circa, attenzione, 10 lavaggi all'anno per veicolo. Secondo me io non ci arrivo.
0: No, però...
1: più di uno al mese. Meno di uno al mese?
0: Più o meno uno ogni mese e mezzo, su per giù. Non ci arrivo mai. Però la media è buona, non è male.
1: Il che si traduce quindi in una frequenza precisa di 1,2 volte al mese. Non rientriamo ufficiale.
0: Vabbè, ma però aspetta, dobbiamo giustificare questa cosa, perché molte volte io non la lavo perché... piove. So che pioverà. Perché
1: tutti
0: la devo lavare? Già tu oggi mi hai sconvolto perché stasettimana il meteo è un po' più ballerino.
1: È ballerino,
0: di come m'aspettavo.
1: Le statistiche mostrano che oltre il 90% degli italiani lava la propria vettura almeno una volta l'anno. Ci voglio credere.
0: Dai, così poi è troppo. No.
1: Ma l'attenzione cambia drasticamente a seconda dell'età e del mezzo. Se l'età della macchina pure è più alta,
0: devi lavare. Non è
1: se parliamo
0: è più vecchia devi lavare di più, no, è più vecchia la lasci a morire così, no?
1: Se parliamo di veicoli nuovi con meno di 2 anni di vita, la media balza incredibilmente a ben 18 lavaggi l'anno.
0: Ad esempio ci scrive Salvatore: buonasera amici, io ho comprato la macchina 5 anni fa, l'ho lavata solo una volta.
1: Bene, e abbassa la media.
0: Drasticamente la abbassa.
1: Esaminando le abitudini più nel dettaglio, scopriamo che il 24% degli intervistati dichiara di pulire l'auto più di 2 volte al mese, 24, quindi possiamo rientrare negli altri.
0: Sì.
1: Tallonato da un 22% che si limita a una sola volta al mese e da un 29% che preferisce farlo ogni 2 mesi.
0: Però c'è da dire, dai, 10 volte all'anno è una media invidiabile. Secondo me chi riesce a fare a lavare l'auto 10 volte all'anno in realtà non è manco troppo. Però è ottimo secondo me.
1: Mentre
0: la macchina è sempre pulita.
1: Una quota minima pari al 4% ammette di non lavarla praticamente mai.
0: È così, ma anche buono.
1: Un po' troppo, no? Interessante anche la scelta del metodo. Il 75% degli italiani dichiara di preferire esclusivamente i servizi dei professionisti e gli impianti automatici a rulli, per esempio, rispetto al classico e faticoso fai da te.
0: Io non lo preferisco.
1: Non lo fai mai.
0: No, ma anche perché poi la differenza di prezzo, cosa che poi indagheremo, è minima. La differenza di prezzo da self. Dove sono andato io, mi è capitato di vedere un self nei paraggi di dove io porto a lavare la macchina. C'erano 3-4 euro di differenza.
1: Dipende.
0: La mia mano d'opera, di 3-4 euro li spendo.
1: Infine emerge anche una netta spaccatura geografica lungo la penisola, con il nord Italia che concentra il 63% del volume complessivo dei lavaggi nazionali rispetto al restante 37% registrato nel centro e nel sud.
0: Parliamo
1: di me.
0: Questi sono i dati alla Mario. I veri dati alla Mario che solo noi abbiamo.
1: Diciamo che questo è un po' anche un ok, il costo è giusto, quasi, circa, meno quasi.
0: No, io direi di sì.
1: Io direi di forse.
0: No, siccome io sono convinto ti faccio pure la sigla.
1: Ah, la fai tu.
0: Vai.
1: Direi di no.
0: Te la faccio io, vai. Sì. E dici, quindi facciamo.
1: E quindi per lui è ok, il costo è giusto.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
1: per me no.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No, certo che è quello, noi dobbiamo chiedere qual è il costo giusto secondo gli amici.
1: Va bene, amici, allora vi chiediamo quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, però.
0: Quindi, ok, il costo è giusto.
1: Eh no, io voglio sapere quanto spendono proprio in generale.
0: No, però voi ci dite anche quanto spendete voi, però ci dovete dire secondo voi in realtà qual è il prezzo, il costo giusto di un lavaggio auto completo dentro fuori.
1: Esatto, dentro fuori,
0: Sì, io spendo quello che penso sia giusto spendere,
1: cioè?
0: 15 euro.
1: 15 euro
0: per... perché l'ultima, no, perché le altre volte me l'ha fatta pagare addirittura 20, secondo me è troppo. L'ultima volta che ho portato sia la mia macchina che quella della mia ragazza, ha fatto tutte e due,
1: vabbè.
0: 15 l'una, quindi la prossima volta gliele porto di nuovo tutte e due.
1: E diteci la vostra, allora, quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo dentro e fuori rispetto anche a quello che spendete realmente.
0: Io ti dico, spendo 15, va bene 15.
1: 342 00 00 100. Siete andati quindi tu e la tua signorina a lavare l'auto?
0: Ho capito bene. Si deve collegare alle canzoni, perché adesso c'è Neffa, la mia signorina, che è un pezzo che

0: Novità di Bruno Mars, Oh My Soul, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Si parla di lavaggi di auto.
1: Esatto.
0: E è un po' anche ok, il costo è giusto. Com'è la sigla, scusa? Ok, allora può essere. Ok, il costo è giusto. Format originale che molti anni fa ci hanno copiato.
1: Esatto, prima ancora che lo facessimo noi.
0: Compreso di IVA poi.
1: Vogliamo sapere quanto dovrebbe costare secondo voi un lavaggio dell'auto completo, quindi dentro e fuori.
0: Anche in base a quello che spendete già.
1: Esatto, se è giusto.
0: Se la lavate sempre. Magari
1: si spera sopra, sotto, da lato, fuori, dentro, quindi completo dell'auto. Vediamo un po' cosa ci dite, ascoltiamo.
0: Eccoli.
2: Sera amici. No amici, io la lavo minimo due volte al mese la macchina. Però c'è un tipo particolare. Perché io non vado spesso da un autolavaggio. Cioè a me se l'autolavaggio la lava bene, io vado sempre là.
0: Certo.
2: E di solito si prendono 15 euro.
1: Quindi
2: va ad uno, si pigliava 20 euro, ma non era buono proprio. Invece mo sto andando da un altro e si prende 13 euro.
0: Ah,
1: 13?
0: Il risparmino.
2: La macchina sotto in coppa e su giù. Allora quindi soggettiva cosa.
0: Certo.
2: Però 15 euro io penso che è ben pagato.
0: Come media, sì, come media.
1: Ci sta, sono d'accordo.
3: Amici!
1: Beterri!
3: Una cortesia.
1: Che è successo?
3: Dato che la nostra amicizia sta crescendo.
0: Ah sì?
1: Sì.
3: C'è
1: Ciro non è d'accordo.
3: Un amico di mia figlia che sta iniziando anche lui a seguirvi.
0: Bravo.
3: Kiss Kiss già la seguiva, però adesso Enzo e Mario un po' in più, grazie anche a me. E ha detto praticamente un saluto lui vorrebbe da Enzo e Mario.
0: E come si chiama?
3: È Antonio da Scafati. Salutatelo se potete.
0: Ciao Antonio da Scafati. Ciao.
1: Ciao Antonio, ti abbracciamo.
3: Spendevo 14 fino a un annetto fa.
0: 14 è buono.
3: Adesso se ne prendono 17.
0: Aia.
1: Ma
3: purtroppo devo dire che comunque non sono contenta. Però ho girato più di uno, almeno la zona mia, e tutti sono 16-17, ma non ce n'è uno che me la fa come si deve. Ma detto fa sì, anche gli stessi. Adesso sono aumentati.
0: C'è polemica qua.
1: È molta, sì, sì.
3: Non li lavano più bene la macchina come prima.
0: Sì. Ragazzi, fatti sentire Terry.
4: Allora, io ho 5 autovetture tra furgoni e auto.
0: Certo.
4: Ogni fine settimana le portavo prima al lavaggio e avevo una sorta di convenzione con un lavaggio che sta all'interno di una pompa di benzina sulla nazionale Appia.
0: La salutiamo, sì, salutiamo.
1: È il chiavettiere.
0: Salutiamo tutto, certo.
4: Da 10 è passata a 15, da 15 a 20.
0: Bella convenzione.
4: Il mio collaboratore che il sabato gli do un bel 50 euro. E lui va al SEF e fa 6 euro il lavaggio per 5 e con 80 euro tengo sempre le macchine, i furgoni tutti puliti. Mentre portandoli al
1: c'è il galoppino,
4: già questo ce le portate, le appigliate, le portate, le appigliate, certo. Ma non è per 100 euro,
0: no.
4: È per il fatto che faccia buscare una cosa di soldi pure voi.
0: È giusto, giusto.
1: No, no. Ti telefona,
4: non si dà. Faccio buscare una cosa di sotto pure.
0: Riapprezziamo.
4: Che cazzo si telefona?
0: Meritava il replay.
1: Ma quando registrate, state a te.
5: Buon pomeriggio, amici.
0: Sereni,
5: io il lavaggio dove vado, io pago 10 euro fuori e dentro e me la fanno bene.
0: Mi sembra un buon prezzo.
5: E poi ho una scheda. Ogni 10 lavaggi, uno è gratis.
0: Mi sembra un buon prezzo.
5: Pago 10 euro.
0: Ci sta!
1: 10 è ottimo, se te la fanno bene è un ottimo prezzo.
0: Continuate a dirci quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, intendiamo dentro e fuori, e anche rispetto a quello che spendete realmente. 342 00 00 100.
1: Moseca?

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
3: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci si diverte anche nei fuori onda, amici. Qua proprio sono due ore in cui ci si diverte quando c'è la musica, quando siamo in onda. Sempre, che bella la goliardia! Che bella la goliardia!
1: Ma c'è una versione speciale di OK, il costo è giusto, sì, che ha più o meno questa sigla. Ufficiale anche questa. Quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo dentro e fuori? Questo vogliamo sapere, secondo voi quanto dovrebbe costare e anche quanto spendete effettivamente.
0: Ho tanti messaggi da leggere.
1: Prego.
0: Devi sapere, ad esempio c'è qualcuno che si sfoga. Vediamo chi è. Non c'è il nome, vabbè. Andrea, eccolo. Io lavo l'auto perché mia moglie rompe le palle.
1: Cioè, per bacco.
0: Non per esigenze di pulizia,
1: vabbè. Non perché sia lurida, ma perché moglie rompe le palle.
0: Cioè, puntualmente, però, dopo una settimana nell'abitacolo della mia automobile ricompaiono un paio di calzini antiscivolo di mio figlio, ma bucce di banana arancia.
1: Ma da dove?
0: Ma sai, se creature mangiano frutta solo in da macchina, set completo di borracce dei miei figli, ma anche i ciclisti si consumano tutte queste borracce. Mi piacciono i commenti tra parentesi. Salviette imbevute naturalmente essiccate,
1: certo,
0: con questo caldo, immagino.
1: Furono imbevute, certo.
0: Briciole varie e qualche biscotto. L'unica cosa buona è che in questo bordello in auto esce sempre qualche euro.
1: Giustamente, col quale poi lava l'auto.
0: Tutto tragicomicamente vero, da Andrea.
1: Vabbè, certo, non ho capito le bucce di banana così, faccio. Però vabbè.
0: Domenico, aspetta, colgo l'occasione, ci dice, sì, ciao ragazzi, un saluto da Domenico.
1: Ciao.
0: Coi gemelli da Casoria. Adesso vediamo Domenico e gemelli, tutti quanti.
1: Certo.
0: Venerdì sera, poi Enzo, cosa hai scelto come film? Hai fatto fighi fighi. Amici, io qua vi dico le cose come stanno. Io ho fatto un grande fighi fighi.
1: Ma che schifo!
0: La prestazione maiuscola, duratura turgida.
1: Ma non voglio sapere.
0: E poi ho cominciato una serie che ho finito stamattina, che è La caduta della casa degli Usher.
1: È caduta?
0: Sì, è caduta in tutti i sensi. Mi è piaciuta, qualcuno l'aveva consigliato. Me la sono vista in questo weekend nei momenti che avevo di libertà. Molto carina, consigliata, apprezzata. Ho visto serie anche migliori dal mio punto di vista, però bella, dai, ho avuto dei bei consigli.
1: Siamo serie da questo punto di vista. Vediamo ancora poi questi lavaggi come vanno.
0: Sì, poi c'è polemica. Attenzione, vai con il ditino, Mario, fammelo.
1: C'è polemica.
0: Ma perché cantata?
1: Ma sì.
0: Gennaro, ma è normale che al nord ci sia il 60% dei lavatori di auto seriali? La fanno gli scontrini. Ai, c'è polemica.
1: Attenzione.
0: Sul modus operandi meridionale.
1: Perché dice, qui si lava la macchina, se non simile, magari ci avviciniamo, però non si fanno gli scontrini.
0: Ma non è vero, io dove vado è tutto a posto.
1: Non è vero, è arrivato lui.
0: No, ho detto magari ha avuto lui un'esperienza negativa.
1: Probabilmente se ne fanno di meno. Così, fate gli scontrini.
0: Grazie Mario per il sociale. Fate le cose come si devono fare, mi raccomando.
1: Pagate con la carta.
0: È risolto. Vediamo un po' invece Mary cosa dice. Ciao ragazzi, io pagavo 10. Però amici, mi state facendo leggere troppo. Mandate i vocali. Pagavo 10, poi 13, oggi 15, è aumentato, però secondo me dovrebbe costare 10 euro per quanto è veloce il lavaggio che effettuano, quindi lei dice lo fa in maniera un po' rapida.
1: Sottile polemica anche qui, eh?
0: Così per poterla lavare anche, vabbè, dice tutte le settimane, però comunque di più.
1: Più spesso.
0: Se costa di meno, tendi pure a essere più propenso a lavarla più spesso.
1: Certo.
0: Adoro il profumo di pulito quando la porto e poi rifinisco anche io meglio dove trovo ancora dello sporco.
1: No, se devi rifinire tu, devi rifinire. Non ha senso questa cosa.
0: No.
1: Qua c'è della polemica però,
0: ci sono delle polemiche, delle sfumature, delle diramazioni interessanti. Però continuate soprattutto con i vocali. Mi avete fatto leggere tutto sto passaggio, ma basta.
1: Troppo lavoro, troppo lavoro.
0: Vocali.
1: Fai la domanda, dai.
0: Per OK il costo è giusto di quest'oggi, amici, vocali WhatsApp in cui ci dite quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, quindi dentro, fuori, da lato, dappertutto, da sotto, al 342 00 00 100. Ci dite sia quanto pagate voi di solito e secondo voi quanto invece dovrebbe costare. Aspettiamo i vostri messaggi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: poi autolavaggi. Che, insomma, quando porti la macchina, mi è capitato ultimamente, quando lavato la macchina, mi ha detto, ma è parecchio sporca.
1: Certo, mica stavo qua.
0: La portavo pulita, non capito. mi dovresti dare di più. Ma no, dove sta scritto questa cosa?
1: Questa è una stupidaggine.
0: Ma io la porto qui perché mi fai il prezzo e basta. Cioè,
1: no, io la porto qui perché ti pago quanto devo pagare e me la lavi bene.
0: Ma
1: però
0: non in base a quanto è sporca. Se era pulita non te la portavo, scusa.
1: No, perché sennò tu non devi avere il prezzo, allora. Devi dire, dipende da quanto è sporca. Se, allora, se non è se è molto pulita e la devi solo finire...
0: 2 euro.
1: Scusa, là non te lo dice, però, però è abbastanza pulita. Dai, fammi appiare un caffè. No, non è così.
0: Fate le persone serie e gli scontrini.
1: Ma questo in generale per tutti i lavori e tutte le situazioni. Rosaria, in maniera molto determinata, dice: io la lavo da sola quando voglio. Allora, prima cosa, Rosaria, non t'arrabbiare, però siamo in amicizia, non t'arrabbiare, stai tranquilla. Volevamo sapere però quanto secondo te deve costare.
0: Esatto.
1: Il lavaggio, tu dici la lavi da sola, ma a un self,
0: da sola.
1: Oppure
0: se
1: da sola a casa c'hai un idrante, prendi e la lavi, questo vorrei capire. E poi voglio ascoltare qualche vocale per capire appunto quanto secondo voi dovrebbe costare questo lavaggio dell'auto.
0: Vocalizziamo.
1: Vediamo un po' cosa ci dicono gli amici.
0: Arrivano.
1: Eccolo.
0: È andato in WhatsApp.
1: Eccolo, arriva. Ce l'abbiamo.
2: Forse. Cosa? Ma what sense fan dei mattini? Tu sei brutto come Ado.
1: Chi era sto messaggio?
2: Allora, il costo giusto secondo me è 15 euro. Però sono notando una cosa.
0: Sì.
2: Da 15 euro effettivamente i riporti te li ha fatto.
0: Cioè?
2: La roba è a piena pezza e ti ha puzzato la macchina perché te la lavano manca già.
1: No, non va bene così.
2: Sapavo 20 euro invece si dedicano un pochi più.
1: Dici?
0: Non dovrebbe
2: non
0: essere.
2: Mi sembra giusto, però.
1: No,
2: 15
1: d'accordo.
2: Euro secondo me è un prezzo giusto. Dovrebbe essere pagata, dovrebbe essere lavata come si dice.
3: Qua dove abito io in Germania, in Belgio, in Baviera, c'è praticamente la metti sul binario, tu stai dentro, cammini da sola, ti fa una bella lavata sopra e sotto, costa di più, costa 16 euro. Poi esci fuori, te l'aspira polveri tu, ti lavi tappetini tu e tutto. Se vai in un lavaggio che te la lava fuori e dentro, io non ci sono mai stato. Qua pagano tutti le tasse e tutto, ma io credo che si paghi sui 35-40 euro.
1: Abbastanza, vabbè, però stiamo parlando di un'altra realtà.
0: Un'altra realtà, però 35-40 euro
1: è abbastanza. Però io non sono d'accordo sulla questione. Se io ti dico che il mio servizio costa 15,
0: tu lo devi fare bene a prescindere.
1: Io te lo faccio comunque bene, so io che ti ho fatto il prezzo. Non è che allora ti ho fatto 15, costo meno di tizio all'angolo e allora te la faccio così perché tanto già paghi poco. No, io comunque te lo faccio nel miglior modo possibile.
0: Però
1: poi al massimo ti alzo il prezzo. Se decido che quel prezzo non va più bene, dico ok, da oggi è 20.
0: Ribelliamoci anche noi, come possiamo ribellarci? In che senso?
1: Cioè?
0: Mi spiego. Non ci andiamo più da queste.
1: Se qualcuno
0: servizio,
1: non va bene,
0: se il servizio è mediocre e non va bene,
1: un'altra parte.
0: La 15 euro che state pagando, poi alla fine la buttate perché dovete lavarla un'altra volta. Non ci andate proprio e vedrai che questo o la lava meglio
1: o abbassa il prezzo.
0: Il prezzo.
1: Dice, la lavo talmente male che la faccio pagare poco. Può darsi. Continuate, amici, a dirci.
0: Tra poco c'è Rafficone.
1: Tra poco Rafficone, quindi vogliamo una bella scorpacciata di vocali o anche qualcos'altro da leggere. Non ti preoccupare, leggerò anche.
0: Fate lavorare prima dello scemetto. Le cose
1: sta arrivando quel momento. Quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo secondo voi, quindi dentro fuori fatta tutta bella pulita, linda e pinta? 342 00 00 100.

0: CF CCL Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare...
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cari amici, pronti al rafficone finale del nostro Ok, il costo è giusto di oggi.
2: Format originale.
1: Originalissimo.
2: Diciamolo sempre perché ci hanno fregato.
1: È giusto sottolinearlo. Stiamo chiedendovi quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, secondo voi. Allora faccio un po' di lettura e poi ascoltiamo qualche vocale. Prezzo completo, dice Gianni.
2: Ciao Gianni, Gianni.
1: Dice, dipende anche dalla macchina. Se è un SUV, 20 euro è fattibile. Se è un'utilitaria, 15 euro è il prezzo giusto. Sono abbastanza
2: d'accordo. Se la macchina è bella grande, ci sta a pagare anche un po' di più. Ci
1: Poi,
2: sta.
1: Luigi, io ho una soluzione eco green. Mi fregio del fatto che la mia macchina non veda mai acqua, se non quella piovana.
2: Ha capito, però piove schifezza.
1: No, sì, spesso e volentieri la pioggia finisce di sporcare. Non è
2: apprezziamo la soluzione eco green.
1: Però sì, è interessante comunque. Ascoltiamo un po' di ultimi vocali, dai.
2: Vediamo un po'.
3: Ma voi avete perso papà, che è?
1: Che è successo?
3: Una pagina della macchina, 8 euro, utilitaria, sta bene.
1: Le trovi?
3: Un po' più grande.
1: A 8 lo trovi?
3: 15, ma proprio massima. Buonasera ragazzi,
2: Massimo.
3: Il problema è che 8. Noi siamo abituati all'illegalità, perché poi alla fine ci sta pure bene. Purtroppo.
2: Perché?
3: Perché un lavaggio con tutti i dipendenti inquadrati regolarmente non potrebbe costare meno di 35-40 euro, ovviamente. Però che se stammannavo.
1: No, vabbè, però non credo sia così, belli.
4: Una sera sono già il Sondano Limberga.
1: Ciao.
4: Ragazzi, non vi lamentate dei lavaggi lì, perché io qua per portare a lavare la mia macchina completa, esterna e interna,
1: sì,
4: la puoi lavare anche solo esternamente. Pago completa 45 euro.
1: Amici, sì, stiamo parlando proprio di un altro mondo in questo senso.
3: Tenevo una grande comodità. Giardino e figlia che tira la macchina per due bacetti e un abbraccio. Mi fa piaciuta la creatura. Anche se è la macchina a tutti.
2: Capito? Datti da solo dei bacetti, magari.
1: Se la lava lui. No, però. Mi piace l'idea dello sfruttamento figli.
2: Ma
1: no. Per alcune cose si può fare. Però hai visto, poi ha detto, poi è cresciuta.
2: È cresciuta, non li vuole più i bacetti.
1: Poi quando crescono.
2: Lì c'è da aumentare la paghetta.
1: Poi non si paga più con i bacetti, ma ci vuole sì un po', che ne so, vatti a prendere la pizza, vatti a prendere il gelato, sì, vai in discoteca, questo e quell'altro.
2: Ma non è come un tempo, vatti a prendere la pizza, adesso sono almeno 20 euro. Vai dal lavaggio.
1: Ognuno fa i suoi calcoli. Pietro ci scrive, amici, a proposito del discorso self,
2: sì,
1: io mi rompo le scatole di portarla a lavare, figurati se poi devo lavarla io.
2: Però con sto caldo, un po' la macchina, un po' a te, fai un po' e un po'.
1: Ah, ti sciacqui pure tu. No, allora devo dire una cosa, secondo me io non so chi fa il self se si trova bene, nel senso che cioè è una palla.
2: Vabbè,
1: veramente,
2: se devi dare una sciacquatina esterna, io
1: veloce,
2: sono ancora d'accordo.
1: Una sciacquatina esterna veloce, proprio perché
2: c'ho
1: dire,
2: quella
1: guarda,
2: cacca di piccione che sta lì da tre giorni è diventata bella tosta.
1: Sì, vabbè.
2: Mi sta proprio sul parabrisi davanti a me,
1: esatto,
2: e mi dà fastidio.
1: Esatto.
2: E lì faccio.
1: Però se la devi lavare, è come tutte le cose. Secondo me, quando ti affidi poi al professionista di quella cosa lì, te la fa per forza bene. È come se ripari una cosa a casa, c'è cioè chi lo fa bene, tu lo fai. Arrangi.
2: Però se gli dai 15 euro e non te la lava manco bene, lì la faccio da solo.
1: No, esatto, però penso che la cifra media siamo su 15. Qualcuno ha detto, in realtà i prezzi dovrebbero essere ancora più alti se andiamo a regolamentare il tutto. Io credo che molti, voglio auspicare che molti siano in regola, ma semplicemente sono i prezzi di mercato e che devono essere.
2: Il prezzo medio, da quanto si è vinto anche dai vostri messaggini lì, così non voglio pensare che sia perché siamo
1: solo
2: tutti
1: per quello.
2: Circondati da illegalità sotto questo aspetto, non lo voglio pensare. Lasciatemi il dubbio, quantomeno.
1: Esatto. Invece, all'estero i costi sono molto più alti.
2: E all'estero c'è la soluzione eco green di qui sopra: pioggia, e quando piove, piove. Scusa,
1: amici, la prima ora termina qui. Ma ora concentriamoci.
2: Ma di che?
1: Tutti con le mani al cielo per mandare.
2: Ma gente che guida,
1: per mandare i vostri. Il vostro flusso positivo alla mia persona.
2: Il vostro fesso positivo.
1: Perché fra poco ci sarà un grandissimo scemenzo. Venite a me.
2: Ma di che?
1: Alzate le mani, sento le vostre vibrazioni.
2: Ma che è?
1: Alzate le mani, che sento la vostra energia. Vi sento, vi percepisco. Ma pure sulle mani, perché il ritmo sale. Quindi batti pure un tempo. Però nel frattempo mandatemi la vostra energia.
2: Non lo fa.
1: Sì.

il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica ed ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti e buon inizio settimana, amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio e curerà la parte tecnica e il buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Buon inizio settimana a tutti, un inizio di settimana, caro Emanuele, che è, diciamo così, caratterizzato da alcune notizie. Una ufficiale, ovvero il rinnovo di Spinazzola fino al 2028, una notizia che era nell'aria già qualche settimana fa. Davide Lippi ai nostri microfoni aveva anticipato che di fatto l'accordo era stato trovato e bisognava soltanto mettere nero su bianco. Altra notizia ufficiosa: nelle prossime ore, al più tardi domani, dovrebbe arrivare anche l'ufficialità, finalmente, mi viene a dire, di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Era una notizia, per carità, che non sarebbe stata smentita con il passare delle settimane, però quantomeno, Manu, toglierci questo pensiero dell'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli, ecco, ci fa

0: vedere con più serenità, ancor più serenità all'immediato futuro, perché adesso si può continuare a organizzare il mercato e anche la prossima stagione con i crismi dell'ufficialità di Massimiliano.
1: No, è chiaro, adesso ovviamente in queste ore si è parlato che Allegri si dovrebbe liberare dal Milan, quindi liberandosi dal Milan con tutta la discorso della buonuscita a livello burocratico e tutto, nelle prossime ore si dovrebbe annunciare ufficialmente Allegri, ma anche perché è giusto che sia così, anche perché ufficializzando Allegri alla fine possiamo approfondire eventuali scenari futuri nei prossimi giorni di giocatori, di entrate
0: a maggior ragione uscita. Oggi che è una giornata particolare perché alle 20 apre ufficialmente il mercato,
1: esatto, quindi alla fine è giusto che non è che in questi giorni avevamo paura che comunque Allegri non diventasse allenatore del Napoli, perché comunque siamo sempre stati sicuri, però ovviamente l'ufficialità è un'altra cosa, così almeno si può anche chiacchierare eventualmente per il futuro e magari ci possiamo sbizzarrire con i nostri ospiti che chiamano, capire un po' gli stati d'animo, se la gente è contenta, non è contenta, quello che potrebbe portare Allegri, positività, negatività, quindi ufficializzando
0: è un passo in più,
1: è tutto un altro scenario.
0: E poi c'è anche da raccontare la partita del mondiale che sta andando in onda proprio in questi
1: sì, vi racconteremo live quello che sono i sedicesimi in questa partita che è Brasile Giappone, poi stasera alle 22 sarà il turno della Germania. Possiamo aprire il nostro filo diretto ricordando anche i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare, lo 0815466873, per chi ci vuole scrivere o mandare un vocale audio WhatsApp il 342 00 00 100, e c'è già il primo che ci sta aspettando ed è Luca.
0: Ciao Luca, buonasera.
2: Ciao Bomber, ciao Marcello, ciao. Buonasera. Allora, io volevo rimanere sul tema Allegri, visto che a breve arriva l'ufficialità, insomma.
1: Sì.
2: Mi stavo seguendo anche Paolo prima e c'era un giochino, no? Ti sorprende di più se giocherà con il blocco basso oppure ti sorprenderà di più se cambierà un po' modo di giocare? Diciamo che molti ascoltatori dicevano no, mi sorprende se continuerà a giocare con un blocco basso, perché diciamo non ha portato molti risultati, no? Né a lui negli ultimi anni, ma nel calcio in generale, secondo me. Io invece sono un po' pessimista purtroppo su questo, cioè nel senso, secondo me Allegri non cambierà il modo di giocare nel Napoli, purtroppo. E questo secondo me lo si capisce anche un po' dalla campagna purtroppo giornalistica che vedo, che stanno facendo, che secondo me già stanno provando a far ingoiare la pillola e convincere la gente che quel modo di giocare lì sia corretto e giusto, è un modo vincente di vendere il calcio, forse, non lo so, forse 10 anni fa, ma secondo me non ora. E diciamo sono un po', purtroppo un po' pessimista sull'anno che verrà. Poi ovviamente sempre forza Napoli, chiaramente, cioè nel senso che sono un tifoso del Napoli, sempre forza Napoli, però diciamo io penso che poi andare a analizzare la cosa mo al di là del tifoso non vuol dire voler male il Napoli, secondo me.
0: No, ci mancherebbe. Allora, Luca, avere equilibrio nei giudizi anche quelli preventivi.
1: No, certo, è chiaro, noi ovviamente da tifosi del Napoli, chiesto sia stato l'allenatore, dobbiamo supportarlo e aspettare partita dopo partita per capire, giudicare, tracciare un bilancio. Nel senso, non mi sorprende se cambia il metodo di gioco, nel senso magari un metodo diverso di questo, diciamo, questa pressione alta, un Napoli un po' più sbilanciato. Mentirei se dicessi questo. Io sono sicuro che il metodo sarà sempre uguale, però cambierebbe qualcosa a livello tattico, perché secondo me al Milan faceva il 3-5-2 e per la rosa che ha il Napoli lui farebbe un 4-3, che l'ha già fatto in passato. Quindi il Napoli ha una rosa un po' più forte del Milan, e ne sono sicuro, e quindi secondo me potrebbe anche magari, visto che in questi ultimi anni il Napoli ha sempre giocato al 4-3 e in alcune partite abituato a fare questa aggressione, quando stavano bene fisicamente, questa aggressione alta, lo può fare. Però non è detto che se tu ti chiudi e sei basso e riparti con 3-4 passaggi in verticale vai a fare gol, non è detto che questo è un gioco brutto, è comunque un'arma che tu hai per giocare bene e per sorprendere l'avversario. E penso che Allegri abbia la rosa con giocatori adatti che possono eventualmente fare questo, perché se pensi che hai tre attaccanti come per esempio Alisson, Neres e Højlund, che magari stanno un po' più bassi e poi quando ripartono sono veloci, il Napoli potrebbe mettere in difficoltà chiunque.
2: Sì, quindi, sì, io faccio l'ultima osservazione, poi mi ascolto il radio.
1: Sì.
2: Secondo me il piano d'area di Allegri degli anni non è cambiato, l'ho studiato abbastanza anche l'avversario. Lui
1: sì,
2: attacca fortissimo i primi 15 minuti del primo tempo, provando a fare gol per poi chiudersi, e attacca tantissimo i primi 15 minuti del secondo tempo, provando a fare il raddoppio per poi chiudersi. Mo' diciamo che lui questo piano gara in realtà è sempre lo stesso da anni, però tu fino a quando hai Higuain, Dybala, Mandzukic nella Juve, tu andai in quei 15 minuti là, facevi il gol e poi tutto il resto della gara non lo prendevi perché tenevi Buffon, Bonucci e Chiellini dietro. Però quel piano gara ha funzionato, diciamo, quando tiene la squadra, ma non più forte, n volte più forte delle altre, e tiene quei giocatori lì. Io non lo so se questo piano gara con la realtà del Napoli funzionerà. Io penso di no. Quindi il Napoli
0: vedremo
2: di
0: caro Luca,
2: un allenatore di campo.
1: Ma guarda, vedremo anche perché ce ne accorgeremo già il ritiro a Di Maro, ovviamente noi con la nostra trasmissione ogni giorno capiremo un po' gli schemi tattici di Allegri, capiremo se magari può rivalutare qualche giocatore che magari non ha performato l'anno scorso, magari rivaluta qualche giocatore che poi il Napoli ha mandato in prestito, quindi capiremo un po' il modulo tattico, come vorrebbe approcciare alle gare, quindi lo capiremo strada facendo, quindi l'importante è che abbiamo un Napoli che comunque lotta in tutte e tre le competizioni e che è un Napoli che anche in Champions League faccia comunque valere la sua forza.
0: Un Napoli che possa essere anche camaleontico da un punto di vista tattico, perché
1: certo,
0: se c'è una cosa che abbiamo imparato un po' a spese di tanti infortuni, un po' anche grazie alla capacità di Antonio Conte, che una grande squadra riesce a sopperire ai momenti all'interno complicati, all'interno di una partita e all'interno di una stagione, grazie alle capacità dei suoi calciatori e dell'allenatore di sapersi adattare alle difficoltà che possono arrivare dagli infortuni, ma anche alle caratteristiche dell'avversario. Quindi
1: certo,
0: va bene partire con un modulo di riferimento, ma deve essere fondamentale avere un piano B e anche un piano C,
1: certo,
0: perché gli infortuni, ragazzi, sperando che siano molti di meno nella prossima stagione,
1: comunque
0: ci saranno,
1: è normale, speriamo non come l'anno scorso, ma ragazzi, chi gioca ogni tre giorni, chi poi va in nazionale, è normale che gli infortuni ci stanno nel Napoli, ma come in tutte le altre squadre. L'anno scorso ce ne sono stati un po' troppi, anche tanti traumatici, però come dici bene tu, Marcello, ci deve essere comunque un piano B, un piano C, anche in base a chi affronti, iniziale ma anche a partita in corso,
0: certo,
1: devi essere bravo comunque se non riesci a sbloccare la partita, a cambiare in corso, quindi deve essere bravo Allegri anche ad essere camaleontico, avere altri modi.
0: E lui nell'arco della sua carriera ha dimostrato di essere un allenatore che si adatta ai calciatori che ha in rosa. Francesco con noi, ciao Francesco. Francesco, ci sei? Francesco, sei in diretta? No, forse non riesce a poter parlare con noi. Mi dai un commento velocissimo intanto che proviamo a ritornare al telefono sul rinnovo di Spinazzola, un calciatore che all'inizio della sua avventura a Napoli era partito un po' in sordina, magari non era al meglio della condizione fisica visto che non ha avuto tantissima continuità a causa degli infortuni, poi piano piano, ecco, grazie alla sua duttilità tattica e al suo sapersi sacrificare, è entrato di diritto tra i calciatori più non dico importanti, ma comunque più utilizzati da Antonio Conte in più zone del campo.
1: Ma guarda, era nell'aria questo rinnovo, perché comunque la società era convinta di Spinazzola, che è un ottimo calciatore, ma è un professionista serio, è un ragazzo intelligente e secondo me non è neanche vecchissimo, perché comunque alla fine tu 31, 32, 33 anni comunque sei nel pieno della maturità, quindi si sa quello che Leonardo può dare, perché ha tanti campionati alle spalle, nazionale, è un giocatore duttile, tu lo puoi mettere dove vuoi, perché comunque ti ha fatto il terzino a destra, ti ha fatto il terzino a sinistra, ti ha giocato terza punta, ti ha giocato da quinto, quindi è molto duttile e intelligente. L'anno scorso per esempio alla vittoria dello scudetto ha fatto una stagione straordinaria, e alla fine dicevamo che l'assenza più pesante era la sua quando c'è stato il periodo dell'infortunio. Quest'anno è stato discontinuo, però è sempre un giocatore che comunque il 6 lo prende sempre, perché comunque si suda la maglia e comunque quando sta bene si butta la palla avanti, accelera, ti mette i cross. E quando non c'era De Bruyne, quello che faceva più assist a Højlund era proprio lui, che c'aveva quella palla in verticale, quindi è giusto avere
0: qualche gol da fuori area anche, ragazzi, ha segnato anche qualche gol da
1: fuori area, quindi è giusto tenere è comunque un giocatore duttile e anche abbastanza maturo, lo puoi mettere come vuoi. C'hai Gutierrez, che comunque è giovane, dovrebbe essere il futuro del Napoli, ti fa il terzino, lui comunque nel giro delle rotazioni ci potrebbe stare. Poi è chiaro che poi la domanda nasce spontanea, se attualmente poi ne hai tre a sinistra, se è il caso di tenerli tutti e tre, sia Oliveira che Gutierrez e Spinazzola. Questa è un'altra cosa che comunque la società Allegri dovrà comunicare, perché comunque penso che se rinnova Spinazzola e punti su Spinazzola, se no non avresti rinnovato e ci metti Gutierrez, mi viene il dubbio che forse Oliveira, che tra l'altro non ha fatto un grande mondiale,
0: potrebbe uscire. Comunque staremo a vedere, di sicuro il presupposto è che gli arrivi saranno relativamente pochi, e per andare a colmare delle caselle già vuote che già si dovevano colmare nella passata stagione, altri arrivi ci saranno solo in base a determinate partenze dalla rosa attuale del Napoli. 0815466873 il numero per poter intervenire in diretta. Andiamo a leggere anche qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Secondo me il migliore allenatore possibile è quello che fa meno danni a prescindere dal nome, perché la rosa è buona chi si Allegri o chi per esso. Ecco, questo secondo me è un ragionamento che ci sta, magari in termini diversi, però per me l'allenatore bravo, ovvero, o meglio, l'allenatore che riesce ad emergere, ad essere costante nella sua carriera, è quello che sa adattarsi alla rosa che ha a disposizione, sa riconoscere quali sono i punti forti e i punti deboli e lavorare proprio su quello. Non l'allenatore che, poi magari tu, Manu, me lo potrai confermare o meno, arriva e dice: ragazzi, qui si gioca così, questo è l'unico modo che voglio farvi assimilare relativamente al mio gioco, e chi non si adatta, non gioca, resta fuori.
1: Ma poi un allenatore bravo è comunque umile, capisce anche i momenti, nel senso, già Allegri ha ereditato comunque la presenza di Conte in panchina alla Juve, lo rifà comunque a Napoli, e già la Juve, lui quando prese il posto di Conte è stato bravo a non cambiare totalmente lo scenario tattico, ma inizialmente ha giocato così perché i giocatori erano assimilati per quel modulo là. Quindi l'allenatore bravo è quello che, non come ha fatto Garcia, che pente dopo Spalletti ha stravolto tutto, ma un allenatore capace dice: è anche bravo nel parlare con i giocatori e magari dire: guarda, inizialmente partiremo così perché voi siete abituati in questo momento così, e piano piano si cercherà di poi intraprendere il percorso mio, certo, di quello che intendo io di calcio, perché poi ogni allenatore ha il suo, ma non deve essere bravo solo nell'aspetto tattico. Allegri deve essere bravo nella gestione di uno spogliatoio, nella gestione delle prime donne, che sia De Bruyne, che sia Lukaku, nella gestione di quelli che magari sono venuti meno l'anno scorso, che hanno investito tanti soldi, e nel poterli rivitalizzare, nel potergli esaltare le sue caratteristiche. Io penso che Allegri ha la personalità e comunque l'esperienza per farlo, quindi se De Laurentiis ha fatto una scelta giusta, sempre in scia di Conte, sempre una squadra bella, solida, gagliarda, che comunque ti porta comunque i risultati a casa. L'abbiamo sempre detto, non sarà un calcio champagne, perché comunque Allegri l'abbiamo visto tutti, io non impazzisco per lui tatticamente, però per Napoli, vista una piazza comunque esigente, visto che comunque i risultati in questi ultimi anni ci sono stati, non
0: visto
1: si è
0: che
1: è
0: l'anno
1: rischiare.
0: Del centenario anche, ragazzi, che secondo me non è un dettaglio da poco,
1: assolutamente non si è voluto rischiare, magari prendendo Italiano o altri allenatori che magari gli obiettivi sono diversi e non reggevano magari queste pressioni. Quindi sono andati sulla scia di Conte, e dopo la scia di Conte l'allenatore giusto potrebbe essere lui.
0: Siamo arrivati alla prima pausa di questa puntata del Calcio della Sera. Relativamente al match tra Brasile e Giappone, siamo al 22esimo minuto di gioco, tante personalità in tribuna. Siamo ancora sulla 0-0. Kakà, Ronaldinho, prima ho visto Roberto Carlos, Ronaldo il fenomeno e Bebeto. No, no. Sai quanto io sono appassionato del mondiale di USA 94 e Bebeto, il Romario. Romario per me dopo Diego c'è Romario per come interpretava il ruolo, ma comunque questo è un altro discorso. Dicevo, 22esimo minuto di gioco, Brasile e Giappone sono ancora sullo 0-0, sì. Noi ci fermiamo, pubblicità.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 euro.
4: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Cooling break intanto, sì, per Brasile e Giappone. Ribadiamo ancora il risultato: 25esimo minuto di gioco, squadre ancora sullo 0-0.
1: Sì, ma non partita di tutte queste grandi occasioni.
0: Poche però, emozioni fino a questo momento.
1: Poche emozioni, però c'è il Giappone. Comunque è una squadra che conferma di essere tosta. Tosta, sì. Si chiude bene. E sa ripartire. È ripartita bene. C'è stato un fallo di Casemiro al limite dell'area, perché il giapponese stava entrando in area di rigore. Quindi giapponesi sono tosti, sappiamo. Quindi il Brasile sta trovando difficoltà. Magari nel secondo tempo potremmo vedere Neymar, sì, all'opera, che già si è visto nell'ultima partita un pochettino di spezzone di partita.
0: Antonio con noi. Ciao Antonio. Buonasera.
12: Ciao, buonasera. Ciao Emanuele.
1: Ciao Antonio, buonasera.
12: Scusa, sei Lucio Pengue.
1: No, Marcello.
0: Sono ritornato al mio posto Marcello. Di combattimento dopo qualche giorno di ferie.
12: Però ti volevo dire, beh, hai acceso la lampadina sull'ultimo intervento che hai fatto su Romario, quindi anche io sono estimatore un po' del Samarcorde dei tanti numeri 10 che c'erano negli anni 90. Che si buttavano praticamente, cioè ce n'erano a buttare.
1: Ce n'erano tanti, anche perché si giocava col numero 10, che all'epoca il trequartista.
0: Ma lui poteva fare anche la seconda punta.
1: Seconda punta, certo.
0: Sarebbe stato un fantastico falso 9 lui. Sarebbe stato.
12: Vabbè, a livelli Romario, chiaramente l'elite del calcio mondiale, ai migliori, l'ho detto il secondo. Ma io.
0: Per me sì. Vedi, appena stavamo parlando di chi viene per me dopo Diego Armando Maradona, io dico Romario, perché ragazzi, per me, nell'ambito della questione Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, c'è una discriminante che gioco forza va a favore di chi giocava negli anni 80 e 90, e cioè che non c'era tutta la protezione che c'è attualmente dai falli, cioè questo doveva imporre a questi calciatori di giocare ad una velocità e con un'accortezza 10 volte superiore agli altri, perché dovevano salvare le loro gambe, incolumità.
1: No, ma non si
0: rispetto
1: può
0: a Messi, a Cristiano Ronaldo, che basta mezza spinta, fallo.
1: Ma infatti il discorso è il tuo, è giusto, perché sai, Romario, Maradona erano quei tempi lì, ma non si può fare, non si può dare un giudizio, non si può fare un confronto con due generazioni completamente diverse. Cioè, tu devi confrontare con quel periodo, certo, dell'epoca, certo, di Maradona, non a questo. Cioè, quindi è completamente, completamente diverso. E Romario, ai tempi di Maradona, ragazzi, era un giocatore.
0: Ha vinto un mondiale. Un giocatore che ha giocato anche in Europa, ha giocato nel Barcellona, ha giocato in PSV Eindhoven, con appunto le entrate killer dei difensori. Per me, quel tipo di calciatore non aveva una protezione da parte degli arbitri tale da potergli permettere di esprimersi al meglio, quindi se l'avessero avuta avrebbero fatto ancora meglio dal punto di vista dei numeri e delle giocate rispetto a quello che hanno fatto. È evidente che Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio contemporaneo rappresentano il meglio, e mentre stiamo parlando di Amarcord, il Giappone va in vantaggio sul Brasile, risultato un po' a sorpresa,
1: l'abbiamo detto,
0: di gioco, però a sorpresa più che altro per il pronostico, per la caratura dell'avversario,
1: ovviamente. Però il Giappone, abbiamo detto che quando il Brasile perde palla o il Giappone recupera una palla mentre il Brasile sta giocando, e vanno in contropiede con due o tre passaggi in verticale, questo si è presentato al limite dell'area e ha tirato, quindi il
0: corridoio
1: Giappone
0: centrale enorme,
1: è una squadra tosta, sì. E poi il Brasile, l'abbiamo sempre detto, giocatori di qualità, non ha una difesa perforabile, perché diciamo non sono tutti giocatori abituati diciamo a schermare bene le folate degli avversari, perché anche i difensori sono tutti palleggiatori, sì. E pochi difensori che corrono all'indietro e poco fisici. Però gran gol
0: del Giappone che passa in vantaggio sul Brasile. Eugenio con noi, ciao Eugenio.
13: Prima di tutto, buonasera.
0: Buonasera.
13: E come al solito, complimenti della trasmissione.
1: Grazie, sono grazie.
13: Sono un vostro affezionato ascoltatore. Grazie. E quando posso chiamo, delle volte prendo la linea, delle volte no. Allora, chiaramente, non è che la posso prendere sempre io.
1: Vabbè, ci mancherebbe. Anzi, meglio così che chiamano in tanti.
0: Esatto, altrimenti
1: che...
0: facciamo le tessere premium dei nostri ascoltatori.
13: No, allora, io mi volevo un po' ricollegare al discorso Napoli futuro, cioè sì. Napoli del prossimo anno,
1: sì.
13: Cioè io prima di tutto ritengo che Napoli abbia un'ottima base,
1: sì.
13: Quindi su questo sono abbastanza tranquillo. Io non sarei tanto vedo tante persone che sono non molto fiduciose su Allegri,
1: sì.
13: Io diciamo che come tutti gli allenatori quando vengono a Napoli io sono abbastanza neutro, cioè io aspetto per vedere come si muovono, come fanno, eccetera eccetera.
1: Ma è giusto che sia così,
0: deve essere così dal mio
1: deve
0: punto
1: essere
0: di
1: così.
0: Vista
1: chiaramente
13: dico la verità, quando è arrivato Conte io sapevo che arrivava un vincente, chiaramente pensavo chi lo sa se si ambienta, se l'ambiente, per fortuna abbiamo vinto uno scudetto, una supercoppa, abbiamo fatto il secondo posto, quindi ottimo percorso,
1: sì.
13: Secondo me una cosa che dimenticano tante persone, perché i miei amici mi prendono in giro, le liste, cioè i calciatori, è vero, dobbiamo prendere qua, dobbiamo prendere là, ma c'è un problema a lista,
1: certo. Anche
13: non
1: quello,
13: non possiamo pigliare 100 calciatori,
1: ma anche perché non servono neanche 100 calciatori.
13: Perfetto.
1: Tu non devi fare una rivoluzione, tu devi puntellare la squadra, devi prendere qualche ottima alternativa.
13: Per esempio deve arrivare questo Cacailil, questo israeliano che pare che ci puntano sopra, no? Ma se non va via Mazzocchi,
0: sì, no, ma Però tieni conto che lì
1: si deve
0: già l'anno scorso voleva intervenire,
1: sì.
0: Non l'ha fatto,
13: sì,
0: perché
13: però, se ti ricordi Mazzocchi doveva andare
0: e non è andato proprio perché non poteva arrivare più l'alternativa,
13: perché c'è quel guaio con Luca,
0: esattamente. Quindi Mazzocchi per me è uno dei papabili a lasciare il Napoli al momento. Poi
13: in generale io parlo come concetto generale,
0: sì.
13: così come per esempio quando parlano di questo Ceballos,
1: sì.
13: Ok, però calcoliamoci che abbiamo Neres, Politano, Allison e Lang,
1: c'è Vergara,
0: è Vergara che
13: è Vergara
0: può giocare da mezzala,
13: dice che vuole valutare Rao,
0: sì.
13: E anche perché calcoliamo sempre su fatto delle liste.
0: Sì,
13: Rao è uno del settore giovanile.
1: È chiaro che se vuoi puntare su Ceballos che gioca a sinistra, tu in questo momento c'hai Lang e c'hai Alisson, diciamo.
13: Però per esempio io dico la mia, posso anche sbagliarmi. Io sono uno secondo me Emanuele mi dà ragione.
1: Sì.
13: Sono uno molto legato al comportamento e all'impegno che mette il calciatore.
1: Sono d'accordo.
13: Lang per me diciamo potenzialmente potrebbe essere un campione
1: campione non lo so, nel senso, però sono d'accordo con te, secondo me ha le qualità, esterno, però secondo me il comportamento e un po' il carattere, la non professionalità lo limita un po'.
13: Faccio una domanda, non è, e tu sicuro mi dai ragione. Allora, nel percorso di Lang,
1: sì.
13: Lang viene dalle giovanili dell'Ajax,
0: sì.
13: Sappiamo benissimo che l'Ajax proprio per mission non appena annusa il mezzo campioncino, diciamo così, ok?
1: Sì.
13: Lo butta dentro,
1: sì.
13: Se invece di buttarlo dentro l'ha dato prima in prestito, non so dove è andato, e poi è andato a PSP. Significa che c'è qualcosa che non va.
0: A livello caratteriale, guarda Eugenio, io ti posso riportare un estratto di un'intervista che feci quando il Napoli stava per prendere Lang, o forse già l'aveva ufficializzato, ad Aaron Winter, non so se te lo ricordi, centrocampista che ha giocato in Italia con la Lazio. Esatto, olandese. Lui ha avuto modo di allenare Lang all'Ajax tra giovanili e passaggio in prima squadra. Lui mi diceva esattamente che da un punto di vista caratteriale, non relativamente al fatto che magari con Conte possa aver avuto dei battibecchi o non si sia preso dal punto di vista caratteriale oltre che tecnico-tattico, però era un giocatore molto umorale. Mi ha detto: io spero che riesca subito ad imporsi, a far bene, perché è uno che se le cose non vanno bene può intristirsi un pochino. Questo è il riferimento però all'esperienza all'Ajax, attenzione, non era un riferimento a quello che è successo. Quindi effettivamente, caratterialmente parlando, è un giocatore su cui bisogna lavorare tantissimo e su cui deve lavorare lui stesso tantissimo, no, anche più dell'aspetto tecnico, pensa.
13: Voglio dire anche altro.
0: Sì.
13: Diciamo nel mio piccolo, ma piccolissimo,
1: sì,
13: qualcosa nel mondo del calcio ci sono stato. E io ho visto alcuni calciatori che per me erano mostri, erano under di Serie B. Però non riuscivano a capire, esempio, dottor, tornavamo dalla Sicilia a Gironi, vabbè dottor, ma che cosa c'è? Faceva il dottor, vabbè dottor, ho giocato, e ti bevi la Coca-Cola, e vabbè dottor, ho già giocato, ma no, tu mo devi recuperare, la Coca-Cola non te la puoi bere, cioè,
0: poi chiarissimo.
1: No, ma è così, è così, perché io nella mia carriera
13: è uno che ha fatto la vita da atleta per giocare fino all'età che ha giocato, se no Del Piero ha fatto la vita da atleta, Scirea a Bonanza faceva la vita da atleta, così come quando noi ci diciamo se Maradona avesse fatto la vita da atleta stava quasi giocando fino a mo. Il problema è, non stavo parlando di Dio, il problema è che se sei un calciatore normale, se non fa la vita da atleta, o fa un rapper, o fa i TikTok, o fa serata, non va bene.
0: Su questo siamo assolutamente d'accordo. Grazie Eugenio.
13: Ciao,
0: buona serata anche a te.
1: È così, anche perché sai quanti giocatori, miei ex compagni, che avevano più qualità di me e di altri giocatori, che poi alla fine non sono arrivati per questione di mentalità. Se oltre alla tecnica di base, oltre alle qualità e alle potenzialità, non metti la professionalità nella disciplina, nell'alimentazione, nel sacrificarsi e nel fare rinunce e magari nel lavorare, allenarti, anche se non giochi, aspettare il tuo momento, cioè ti perdi. E tanti giocatori che ho conosciuto forti, ma forti, si sono persi per il non sacrificio. Quindi alla fine
0: staremo a vedere se Lang in primis e naturalmente anche Massimiliano Allegri riusciranno a far tirar fuori il meglio da questo ragazzo.
1: Certo.
0: Io non ho tantissime speranze, però magari ecco, se ci sarà un cambio nei comportamenti e soprattutto la capacità di Allegri di riuscire a tirar fuori il meglio caratterialmente e tecnicamente da questo ragazzo, magari ci può essere una seconda giovinezza per Lang con la maglia del Napoli. 0815466873 il numero per intervenire in diretta, 3420000100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp testuali e audio. Intanto continua il match tra Brasile e Giappone, con il Brasile che ha ripreso in mano il pallino del gioco, però di occasioni concrete poco e nulla, anche perché il Giappone si difende davvero con grandissimo ordine. Manu, volevo farti una domanda relativamente all'attacco, perché noi parliamo di Højlund come punta che con Antonio Conte è riuscito ad aggiungere un modo di proteggere il pallone, di giocare, di interpretare il ruolo che prima di arrivare a Napoli non aveva. Ma la sua alternativa deve essere un attaccante alla Romelu Lukaku, quindi che ha ben chiare quali sono le sue capacità e soprattutto l'apporto che può dare in campo, o deve essere un attaccante con caratteristiche diverse che in questo momento il Napoli non ha in rosa, al netto di Luca, per il quale, ragazzi, io spero anche che possa avere una seconda chance come Lang, ma se su Lang ci credo poco, su Luca ci credo ancora meno, sono onesto.
1: Guarda Marcello, per il ragionamento che hai fatto tu, è giustissimo il fatto che comunque un allenatore debba avere, comunque deve essere camaleontico, avere un piano A, un piano B e un piano C in base comunque alle squadre avversarie e alle caratteristiche, non magari giocare sempre allo stesso modo standard. E la stessa cosa vale eventualmente per la punta. Io fossi allenatore non prenderei due punte centrali simili, ma dato che ho la possibilità alcune volte di cambiare metodo di gioco, prendo una punta come Højlund, che comunque attacca la profondità, che comunque è veloce, che attacca il primo palo, che difende bene la palla, però lui con Conte ha cambiato le sue caratteristiche. Penso che magari con Allegri, che non deve per forza sempre giocare spalla alla porta, ma con Allegri che ha un baricentro un po' più basso e va in profondità e attacca lo spazio, perché tu difendendo di basso con 3-4 passaggi puoi andare in verticale, quindi sfrutti campo che ti lascia la squadra avversaria, o non potrebbe tornare per quelle caratteristiche. E quindi se Højlund ritorna a fare l'Højlund che noi abbiamo conosciuto, e allora là per esempio il Lukaku di turno ci potrebbe anche stare. Quindi o prendi la classica boa o prendi eventualmente un altro attaccante che è bravo a venire a legare il gioco, un po' più tecnico e ovviamente con le giuste proporzioni, un attaccante alle Higuain, che comunque un attaccante moderno, ti posso dire, per caratteristiche alla Zirkzee, un attaccante che non è proprio la classica punta centrale, ma bravo tecnicamente, viene a legare il gioco, vede, fa tanti assist, un giocatore che gli arriva la palla e come faceva Higuain già aveva visto la giocata prima, cioè un 9 con i piedi da 10, intendiamoci, così.
0: Forte, mamma mia.
1: Però di sicuro così almeno ho alternanza. Voglio giocare con un attaccante di peso bello che mi fa sponda, mi fa salire la squadra, come magari ha fatto Lukaku con Conte all'anno dello scudetto, e poi avere l'Højlund di turno che ti martella, ti attacca la profondità in continuazione, ti attacca il primo palo, anche se Højlund deve ancora migliorare di testa. Però la cosa più importante è che Højlund con Allegri torna a fare quello che
0: un po' di più quello che faceva all'Atalanta,
1: faceva prima.
0: Gianni con noi, ciao Gianni.
14: Ragazzi, buonasera. È sempre un grande piacere e un privilegio parlare di calcio con voi.
0: Grazie mille.
1: Ciao, ciao Gianni.
14: Vi volevo dire, ma se il Brasile perde, che succede?
1: Se il Brasile perde va a casa e sarà una delle prime sorprese di questo mondiale.
0: Non so dove
1: anche
0: vuole andare a parare Gianni, secondo me Gianni è un anti-ancelottiano.
14: No. no Marcello, no, anzi, a me in verità mi ha un po' deluso il buon Carletto.
1: Io nelle favorite per il mondiale al Brasile non l'ho contato, perché comunque è una buona squadra, però secondo me c'ha qualche reparto debole, non è una squadra, è una squadra bella grintosa che fa guerra, ma è una squadra che gioca molto a pallone, fa tanto possesso, però possiamo dire che c'è solo Vinicius in questo momento che fa la differenza, perché Rafinha, seppure infortunato, però non la vedo una squadra solida come mi ha dato l'impressione di essere la per esempio la Francia, che è forte in tutte le parti, o anche per esempio
0: è la stessa Argentina,
1: l'Olanda, l'Argentina, o anche la Norvegia stessa, la Colombia, cioè sono squadre magari che hanno meno tecnica, però sono, diciamo, più toste, più
0: organizzate, anche più esatto, equilibrate tra i reparti. Chiediamo a Gianni magari di riprovare a chiamare, intanto ascoltiamo un minuto di pubblicità e poi rientriamo per la parte finale del calcio della sera.
1: Sì.
15: Non è estate senza
16: mare, tranquillità,
15: le cene all'aperto,
16: le angurie freschissime
15: e le infradito.
16: Ma la cosa che proprio non può mancare
15: è il sole.
16: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
15: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
16: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua. Siamo per tornati in questo rush in finale, sì, del calcio della sera. 4 minuti di recupero dati dall'arbitro del primo tempo. E occasioni del Brasile non ce ne sono state per provare a pareggiare a fine primo tempo, quindi il Brasile cerca di rischiare qualcosina in più nel secondo tempo.
0: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
17: Ciao ragazzi, complimentissimi innanzitutto.
0: Grazie.
1: Ciao Salvatore.
17: Il grande Calaiò, idolo di mio figlio Daniele, che mo c'ha 24 anni.
1: Ah.
17: Ti ha incontrato molte volte a bar Michelangelo, vabbè, comunque siamo del Vomero, quindi ti abbiamo...
1: Ah, ok, allora è facile vedersi.
17: Il nostro arciere.
1: Grazie.
17: Soddisfazione, mamma mia, bellissimo. Freddo addosso, come si dice a Bergamo Alta. vengo al dunque, ragazzi.
1: Vai Salvatore, dici tutto.
17: Magari vado controcorrente. Allegri secondo me è un grandissimo acquisto di De Laurentiis. Allegri è un vincente, sa gestire i gruppi, sa gestire il pubblico, i tifosi. A Napoli siamo molto valorosi, quindi grandissimo acquisto di De Laurentiis. Come dicevi tu all'ascoltatore precedente, Emanuele, serve puntellare, sono d'accordissimo, serve un esterno destro e serve un centravanti diverso da Højlund.
1: Sì.
17: Credo questo è il mio pensiero, non so voi che siete molto...
1: Vabbè, io penso che io ci metterei anche ovviamente una mezzala se Anguissa dovesse andare via.
0: Poi un difensore centrale.
1: È un difensore centrale perché serve.
17: A me Dila piace tantissimo.
1: Magari, solo che l'Atalanta in questo momento è un po' avanti perché ha aumentato il prezzo, gli vuole dare di più alla Lazio, diciamola così.
0: Purtroppo la formula che la Lazio ha concordato, purtroppo per il Napoli naturalmente, che la Lazio ha concordato con il Real Madrid è sconveniente per chi deve acquistare il cartellino del giocatore, perché il 50% della rivendita di Gila dovrà essere versato al Real Madrid, e nel momento in cui uno dei protagonisti e Claudio Lotito, è normale che farà di tutto e di più per tirare sul prezzo del cartellino, proprio perché sa che la metà di quello che arriverà dovrà essere girata al Real Madrid.
17: Ma ragazzi, una domanda tecnica per entrambi.
0: Sì.
17: Rabiot nel Napoli, dove lo mettereste e con chi lo fareste giocare, con un centrocampo a tre?
1: Vabbè, rispondo prima io, è semplice, per me giocherebbe... E mezzala destra insieme a Lobotka e a McTominay.
17: Mamma mia, che centrocampo però, ragazzi.
1: Quello è un centrocampo proprio perfetto, forte, è proprio un centrocampo all'Allegri che vuole le mezzale comunque fisiche. Però ripeto, va bene Rabiot, se ne è parlato, è un giocatore che comunque conosce benissimo Allegri, ma anche se si è parlato anche di Rios, questa mezzala, cioè, andrebbe bene uguale, nel senso sarei comunque contento, perché è un ottimo centrocampista e andresti a svecchiare anche, quindi però
0: anche lì dipende da Anguissa, però certo, ragazzi, se non esce Anguissa, che pare però già da qualche tempo indirizzato verso un addio al Napoli. Ecco, poi il Napoli punterà su questi due calciatori che al momento sono quelli là che piacciono di più. Rios un attimo più raggiungibile rispetto a Rabiot, e per una questione legata al costo del cartellino, ma anche per ciò che concerne lo stipendio. Però sono due giocatori di altissimo profilo. Rabiot naturalmente di più ti dà più solidità, anche più in fase di non possesso, più solidità.
17: Ho sentito quello di Emanuele, il tuo Trish come potrebbe essere al centrocampo con Rabiot?
0: Il mio centrocampo con Rabiot lo vedrei con Lobotka, e se si gioca a tre con Lobotka, McTominay e Rabiot, con rotazioni per De Bruyne, cosa che secondo me non sarebbe così malvagia. In un 4-2-3-1 invece lo vedo al fianco di Lobotka con alle spalle della punta appunto Rabiot, McTominay sulla sinistra, magari che si adatta
17: niente uno. Male
0: però ragazzi, sono tante soluzioni.
17: Ultima domanda veloce, poi te lo spaccio agli altri.
1: Sì.
17: De Bruyne sì o no?
0: Per me sì.
17: Confermato o no?
1: Per me sì. Se devono scegliere uno dei due, mi terrei De Bruyne, perché De Bruyne ovviamente dipende come rimane. Se si mette a disposizione e non magari perché vuole fare 50 partite, e allora sì, perché comunque è un giocatore che nel giro delle rotazioni può essere utile. In un 4-2-3-1 può giocare dietro la punta, ed è un giocatore, ragazzi, i giocatori tecnici io in rosa me li tengo sempre, i giocatori forti è giusto che ci stanno, anche se hanno un'età avanzata, con il livello basso che ci sta in questo calcio penso che può ancora fare la differenza, se sta bene fisicamente e se si mette a disposizione per la squadra.
17: Ho capito. Vabbè, grazie
1: Salvatore.
0: Grazie a te Salvatore.
17: Un abbraccio.
1: Grazie. Un abbraccio. È finito il primo tempo ed è il Giappone sempre in vantaggio sul Brasile.
0: È bello quando finisce il primo tempo su DAZN che pare l'immagine
1: di diletta.
0: Sicuramente la prendi meglio la fine del primo, esatto, la prendi un po' meglio,
1: certo.
0: La delusione della fine del primo tempo, certo. Rabiot con Lobotka a centrocampo, McTominay alle spalle della prima punta, Alisson a sinistra e chi volete voi sulla destra, oltre alla punta centrale Højlund, mi sembrerebbe un centrocampo attacco.
1: Mi fermerei al centrocampo e direi che già solo con un centrocampo Lobotka, McTominay e Rabiot, penso che sia il centrocampo più forte
0: in Italia
1: e anche qualcosina in più. Perché comunque Lobotka lo conosciamo, McTominay non si smentisce mai, ha dato un impatto incredibile a questa squadra in 2 anni, è andato in doppia cifra continuamente da centrocampista, e se ci metti dentro un altro, diciamo, ci metti dentro De Bruyne nelle rotazioni e magari ci metti un'altra mezzala che può essere Gilmour, che può fare sia il play
0: che la
1: mezzala, è un centrocampo completo, perché tipo con questi giocatori puoi permetterti anche di giocare a due in mezzo al campo, perché Lobotka e McTominay l'hanno già fatto, ma puoi anche mettere Lobotka e Rabiot, perché Rabiot è un giocatore che ti corre tanto, c'ha tanta solidità, fa entrambe le fasi, difende e poi c'ha quel cost to cost in velocità con quello strappo che è notevole. Quindi Rabiot è un giocatore eccezionale e lo sta dimostrando anche al mondiale, e quello ti fa capire che quanti anni ha? 31? Che si dice che è già vecchio, ma ragazzi, se uno sta bene fisicamente, nella sua carriera non ha avuto grandi infortuni, sta nel pieno della maturità, ma puoi giocare ancora per 4-5 anni a grandi livelli, soprattutto in Italia.
0: Sono assolutamente d'accordo. Siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, ancora abbiamo tempo per qualche telefonata. Vi ribadisco ancora una volta il numero 0815466873. Fabrizio da Monaco di Baviera, tornando al mondiale, ci chiede: non avete menzionato la Germania nelle possibili vincitrici?
1: Sì, la Germania nella griglia di partenza al mondiale, io l'avevo detto perché avevo visto, diciamo, anche nella griglia dei bookmakers, avevo visto Francia e Spagna le prime, dopo Germania, Brasile e Argentina successivamente, e poi Portogallo dopo. Io poi avevo detto Olanda e Norvegia sono le mie
0: anch'io
1: due
0: l'Olanda,
1: sorprese del ma la Germania, ragazzi, la Germania è una garanzia, la Germania è una squadra solida, ecco, quella è la differenza tra Germania e Brasile. Io non vedo nel Brasile la solidità che hanno i tedeschi, che quella ce l'hanno sempre avuta nel loro DNA, ma in più la Germania c'ha anche i giocatori, perché c'hanno poi un giocatore che a me fa impazzire come Musiala, un giocatore forte. Anche l'Inghilterra può dare, nel senso, può dare fastidio, perché anche l'Inghilterra è una squadra solida, e c'è Kane che non si smentisce mai, che fa sempre gol, e hanno anche vari esterni. Si sono permessi anche il lusso di non convocare Foden e Palmer, quindi, per farti capire, però diciamo sarà sicuramente un mondiale avvincente. Oggi sono iniziati proprio i sedicesimi e vedremo come andrà a finire. No, ci sono arrivati vari messaggi, sì, che ti vorrei chiedere a te, che per me è un giocatore fantastico, ma a quanto pare forse la Roma ci sta lavorando. Ci chiedono di Greenwood, è un esterno forte.
0: Ma non è la prima volta che viene accostato al Napoli, anche nel mercato di gennaio dell'anno scorso e di quest'anno, però quello di quest'anno naturalmente era impossibile prenderlo per il mercato a saldo zero. È uno di quei giocatori che in Italia ti può fare assolutamente la differenza. L'OM è stato decisivo nel corso della sua avventura in Francia. Penso che sì, tecnicamente più forte di buona parte degli esterni che abbiamo in rosa, però dobbiamo sempre tener conto del fatto che c'è un lato tattico che ricopre un ruolo fondamentale nella scelta dei giocatori, soprattutto quando devono venire in Italia. E in più aggiungo che proprio nel reparto esterni, a meno che non ci sia una uscita importante, il Napoli sta bene come sta.
1: No, sta bene come sta, e per me è un giocatore fantastico, che ovviamente esalta le sue caratteristiche con i vari De Zerbi, che comunque giocano con gli esterni alti, che li lascia proprio lì, che non tornano. Qua noi in Italia siamo abituati che gli esterni devono fare la doppia fase, soprattutto con Conte, e anche con Allegri faranno lo stesso. Quindi per caratteristiche Allegri non è l'allenatore perfetto per uno come Greenwood, però ha una cosa che al Napoli manca: gli esterni che fanno gol. E Greenwood è un esterno che fa gol, e quest'anno nel Marsiglia ne ha fatti tantissimi, ha fatto quasi 20 gol, cioè è un giocatore incredibile, quando ti punta ti salta sempre, poi fa gol, calcia bene da fuori, calci piazzati. E nel curriculum, come spesso ha detto Conte, noi non abbiamo esterni che in carriera hanno fatto tanti gol, e quindi se sappiamo che Højlund, magari abbiamo visto l'attaccante di Conte, che magari anche da Allegri non ti fa quei 20 gol, e allora i gol devono arrivare non solo da McTominay ma anche dagli esterni.
0: Sono d'accordo con te, caro Emanuele. Siamo arrivati praticamente in chiusura di questo appuntamento del lunedì con il calcio della sera. Speravamo magari di darvi l'ufficialità di essere noi a fregiarci dell'annuncio dell'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Evidentemente si sta liberando dal Milan, e magari nel corso delle prossime ore, nel corso della serata, magari nelle prime ore della giornata di domani, arriverà finalmente questo annuncio, che, lo ricordiamo, è semplicemente una formalità, perché ufficiosamente Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli da quasi un mese, mi verrebbe.
1: L'importante è che sta a Dimaro, pronto e fresco per la squadra. Poi tanto alla fine, quando ufficializzeranno il Milan, che Allegri si è liberato, penso che l'ufficialità del Napoli è praticamente
0: immediata,
1: a ridosso, sì, immediata. Quindi sta solo nell'ufficialità, nel liberare il Milan Allegri, e poi ci siamo. Marcello, noi ringraziamo Ciro Froio che ha curato la parte tecnica. Io ringrazio te che sei ritornato dalle vacanze.
0: Grazie Manu, grazie che mi hai accolto alla grandissima. Ti ho accolto, sempre,
1: sei bella abbronzato. Mercoledì sarà il mio turno. Andrò io una settimana dai miei genitori in Sicilia. E quindi sarai un po'.
0: E quindi domani abbiamo ancora domani ancora per passare domani una bella serata.
1: In... E poi. Ti lascio da solo
0: con i colleghi della redazione.
1: Con i colleghi. Noi auguriamo una buona serata a tutti.
0: A tutti. A domani. Ciao.
18: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì. Dalle 7 alle 9. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Entrando in studio ho pensato: wow, che bel freddo che fa qui dentro. Ma poi ho pensato: porca vacca, adesso che usciremo saremo tutti morti. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno.
1: Ma raga, chissà, portami.
0: Ragazzi,
1: Mi sento
0: i muscoli delle gambe strani, Madonna. Il freddo mi ha attaccato proprio i polpacci. Comunque bastava lui a rinfrescare l'aria, signore e signori, il cubetto di ghiaccio di Secondigliano Rosario Verde, eccolo là.
1: Secondigliano facciamo un ghiaccio,
0: tra le varie cose.
1: Sono bellissimo, sto in azzurro, non so perché questa mattina mi sento proprio azzurrato.
0: Ghiaccio.
1: Sul 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui un senape.
2: Sì, oggi sono
1: molto penzolo, molto in mezzo ai maniche, magliettina semplice, prinzolo.
2: Sì, molto standard.
1: Pare che stava nel no cocco in coppa spiaggia, si chiama Marco Pesaca, ma fino a quando nel no cocco richiama. Io
0: scusami,
1: dice, come cazzo stai vestendo?
0: Non mi possono dire niente. I grandi businessman nel mondo si vestono così, maglietta tinta unita. Scusami.
1: Si rimasto due Elon Musk.
0: Musk, Bezos.
1: Vabbè, con si gamba la vai.
0: Nello
1: vai.
0: Iorio in Nello regia. Io. Buongiorno, caro. Iniziamo con un po' di musica. Diamoci un po' di ritmo. Dai, forza, su un po' di ritmo. Giusto perché non fa caldo.
1: Grattatina.
0: Ma di ghiaccio? Una granatina ci sta bene. Anchor con Ultra Talk to You qui su Kiss Kiss Napoli. Dai, che iniziamo subito con le notizie.